0: indietro con la tua storia.
1: Sì.
0: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
1: Allora,
0: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
1: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
0: Quanti anni fa?
1: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno, perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
0: Ma tu andavi già sul monoruote?
1: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota. Perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
0: È elettrica meglio?
1: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
0: Quanti sono i rider che sono monoruota a Genova?
1: In realtà due.
0: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
1: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
0: Tu per chi lavori?
1: Per me.
0: Ah, non hai una...
1: Non ho un padrone. Io faccio rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
0: Perché ti infili ovunque?
1: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
0: Quanto pesa puoi portarselo dietro?
1: Niente, a portarselo dietro diventa un troll. È un trolley?
0: Sì, però se devi fare delle scale.
1: Se devi fare delle scale, le fa le scale.
0: Quanto pesa?
1: No, le fa lui le scale. E al motore va su.
0: Ce la fa uno con poca forza?
1: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro.

0: piccolo, 13 kg, fa al massimo i 16 all'ora, ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico ovviamente,
0: molto,
1: no?
0: Economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a, sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato. E poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti, che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti, fino a poi a tornare a casa, per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruoto è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È divertente.
0: Divertente, bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come
0: sì.
1: La sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te?
0: Sono obbligatori perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando,
1: sì.
0: Una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente, che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda, vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mozzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona

0: che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata come si suol dire, che non c'è la voglia, non... si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di...
1: Certo.
0: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dici una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal baro.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con un euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho
1: sì.
0: I 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo, e molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato...
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?

0: per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, vuol dire?
0: Sì. E io sono,
1: eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio

0: Olivia, aveva messo sua famiglia. Da quel, dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie che adesso abitano in Svezia e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
1: è finita in Svezia. Re-emigrato alla fine.
0: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Allende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola.
2: Lenzuola.
0: E basta, non c'era nient'altro. Hanno, col comunismo, avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata. A quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro. Siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano, insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo breve di qualche giorno periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in

0: autorità di sistema, alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema veramente al massimo livello.
1: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
0: Dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi si immagino sulla squadra
0: molto
1: forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a una delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di

0: accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Giornalista, quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
2: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentito, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né ancora più importante dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo È quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il segretario

0: generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni. Ho visto, insomma, anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte, se non si sa nuotare, si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro. Non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare. Quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre: senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore trovarci su posizioni distinte a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Di nuovo insieme con il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio. Noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto, tenendone conto.
0: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra, che mi evidenziò. In realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto sin dal primo momento, abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti a fine stagione estiva, che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva.

0: mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per come porto alla città, la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda diciamo lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore, quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto, e anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
0: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale, quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire, oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non Spider, un fornitore di energia elettrica a banchina, non appena

0: gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti, come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbite e consumate in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, i mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti. Nel 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, meno

0: anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico e occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto. inizieremo le procedure.

0: procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire, insomma, buono nella media italiana. Trieste e La Spezia fanno meglio, ma
0: esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica, proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'area savonese.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR. Abbiamo la gabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
0: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente, paradossalmente in alcuni casi

0: casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BESS a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità, Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30, mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
0: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto alla possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il Presidente dei Porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà

0: volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di mostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro, non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo, certo, l'operatore che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi c'è già la soluzione da qualche noi parte, una in proposta, qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente.

0: è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi sì, in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo, diciamo, da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora, lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi partite. La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità, appunto, di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura.
0: Noi
1: definitiva.
0: La vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi 2 mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara. Quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
0: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di

0: Aggiungere perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti, che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per
1: le dighe
0: dare
1: olandesi
0: a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
2: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
0: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Già.
0: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali sei innamorato, anche dei dintorni?
0: Piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è promesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
0: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie,
0: grazie.
1: Presidente.

0: un capitale addosso, come ho io un capitale addosso, ed è un capitale che non ci è garantito dal sistema sanitario. Ho avuto il mio incidente nel 2010. Dal 2010 ad oggi, con mio padre e mia madre, siamo in condizioni di dire: un bel appartamento, preferisci come quartiere Tiziana Albaro o Carignano? Protesi come la mia, per camminare, per essere l'uomo ordinario che fa il sindaco in un comune orgogliosamente, è un uomo che grazie alla sua famiglia e a se stesso spende dai 50 ai 70 mila euro ogni 5 anni circa.
1: Era il 4 novembre 2025. Tutto è nato così perché a volte le storie escono dagli studi televisivi, arrivano sui social, arrivano su internet, e la battaglia per il costo delle protesi è nata proprio così, con Loris Figoli, con Giada Ottonello e poi con la decisione. Buonasera intanto a Loris Figoli, sindaco di Rico del Golfo. Facciamo l'applauso, visto che non l'abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. È nato un po' tutto da lei, da quella, diciamo, battuta non battuta a Giada in quella puntata di People, e poi soprattutto dalla decisione di questo sciopero della protesi. Mi racconta perché?
0: Volentieri. Intanto grazie, perché con People siamo riusciti per la prima volta, non ho paura ad affermarlo davanti a tutti coloro che ci seguono e ci vedranno anche poi in streaming e nei reel e via, che è molto difficile dire la verità su questo tema. Cioè, è molto comodo, e lo vediamo ora con le Paralimpiadi, con lo sfoggio di protesi molto belle, molto importanti, che riteniamo che passi il sistema sanitario nazionale, e ciò non è vero. E è molto comodo pensare che tutto sia lineare, e non lo è. Dopo People ho riflettuto un po' sul tema della protesi e sull'acquisto, e lo faccio da privilegiato, cioè da soggetto che grazie alla propria famiglia può permettersi di scegliere di acquistare la protesi, di aspettare i 5 anni, 6 anni, perché poi questa viene meno, e ricominciare. Però mentre stavo per acquistarla, quindi questo poco tempo fa in realtà, perché ci siamo ritornati sopra un mesetto fa circa, ero lì che stavo organizzandomi economicamente su un terreno liscissimo che era macchina sì, vacanza sì, protesi sì, vediamo, facciamo quella. E io ho pensato un attimo a noi, a questi contesti, ai nostri contesti. Ma io, che sono sindaco, lo sono dal 2014, mi occupo anche e mi affianco ai servizi sociali tutti i giorni per situazioni obiettivamente complesse, cosa lascio alle spalle del mio ruolo di sindaco così lungo? Un bilancio migliore, sì, marciapiedi migliori, perfetto, il palazzo dello sport, il campo sportivo, tante cose utili, e non le rinnego, ne sono orgoglioso, ma socialmente quale traccia lascio? Non credo che possa essere sufficiente una camicia abbinata al fazzolettino, oppure anche un bel discorso presso un ente pubblico o una struttura o un'inaugurazione. E quindi ho deciso di non comprare la protesi, ho deciso di non fare questo passaggio, di accogliere l'idea di una protesi standard, che è un sacrificio perché si cammina molto molto peggio e si diventa un po' più disabili. Esco dall'officina ortopedica, fermi tutti. Il rapporto con i miei tecnici è ottimo e sono i primi che hanno capito il problema, però io non potevo continuare. Arrivo a casa, faccio una riunione da sindaco, avevo fatto un selfie nella struttura, ma di quelli che faccio sempre, come le foto che faccio a People, come, perché è giusto far vedere il mondo, e il mondo può essere...
1: Allora
0: essere...
1: poi le vediamo qualcuna delle sue foto
0: arrivo,
1: per il mondo.
0: Arrivo a casa, faccio, vedo e penso no, basta, io da adesso ho cambiato strategia. Lo scrivo su un post, e questo post effettivamente era un orario buono, in cui, perché un po' mi gioco su questi temi, ed era un orario in cui poteva funzionare. Obiettivamente la protesi attrae la curiosità di chi vede in modo assolutamente pulito, assolutamente privo di malizia, e da lì esce però che tanta gente scrive.
1: Anche Tiziana in quell'orario era a leggere quel post.
0: E cosa succede? Che dopo un attimo arriva il messaggio di Tiziana che mi dice: ma secondo te ne parli? Perché noi ci diamo del lei. Questa è carina, questa foto qua. Avevo preso il patentino per fare immersioni. E mi dice: ma se ne parlassimo? Allora abbiamo raccolto tutte le informazioni tecniche, attraverso lo scritto di People è uscito un articolo preciso

0: Perfetto, attraverso i vostri social che obiettivamente sono poderosi e io li ho sfruttati in tante occasioni perché sono veramente poderosi, da lì è andato un po' dappertutto e da lì si è creato un fenomeno che non immaginavo, che a tratti mi commuove, a tratti mi carica di responsabilità, a tratti mi conforta perché non mi sento solo, perché guardandomi indietro non sono stato solo. Ho iniziato ad avere persone che stavano vivendo quell'esperienza lì, che stavano vivendo famiglie,
1: quelle stesse difficoltà,
0: o
1: quei dubbi.
0: Dubbi e difficoltà.
1: Allora, ci spiega qual è la differenza fra la protesi che lei indossa oggi, cioè quella, diciamo, analogica, come si chiama? Basica, semplice.
0: Una protesi idraulica.
1: Una protesi idraulica e quella, diciamo, bionica, quella con cui ci eravamo conosciuti. Qual è la differenza? Che cosa si può fare? In che cosa la sua vita, lei diceva, è più difficile?
0: Prima cosa, la protesi bionica, chiamiamola così per semplificare.
1: Intanto, quanto costa e ogni quanto bisogna cambiarla?
0: Allora, ogni 5-6 anni una protesi bionica si ferma. Più o meno questo è. Poi che siano i numero di passi che facciamo in 5-6 anni, e magari a qualcuno può durare 7 e a me che cammino un po' di più dura 5, okay. O che sia invece un tema di software, comunque okay. Entro i 5-6 anni la protesi viene meno.
1: Io e ne ho già costa?
0: E quanto costa oggi un ginocchio elettronico medio? Può arrivare dai 40 ai 50 mila per arrivare ai 70, 80, 90 mila. In base al prezzo è chiaro che cambia l'avanzatezza del sistema tecnico, ma veniamo a spiegare qual è la differenza, poi lo faranno anche gli altri miei colleghi.
1: La differenza è questa cifra è tutta a carico del disabile, della sua famiglia?
0: Di fatto sì,
1: perché lo Stato cosa dà?
0: Lo Stato da oggi, da un anno a questa parte, dà invece di 5.400 euro ogni 5 anni, come accadeva fino al 2024, sì. Dà 13.000 euro ogni 3 anni per la protesi ordinaria, quella di tutti i giorni. E poi, mi pare, ogni 4 anni garantisce 11.000 euro per la protesi da bagno. Ora, che cosa cambia però fondamentale? Intanto, con la protesi elettronica, bionica, robotizzata, il passo è aiutato ed è affiancato. Quindi è un passo naturale, è un passo per il quale c'è un motore elettrico e c'è un cervello elettronico che definisce la qualità, la velocità, la tipologia di passo che stiamo facendo. Io dico sempre, con questa protesi che ho adesso, io prima devo pensare a camminare e poi fare il resto. Con la protesi bionica, il pensiero, che è un pensiero involontario, quello della camminata, viene organizzato dal software. Teniamo anche conto che sono protesi che si chiamano autoadattative, quindi vengono anche in soccorso, aiuto e affiancamento alle difficoltà dell'amputato, perché io sono stato amputato chirurgicamente per un incidente che però era di tipo chirurgico, era un'embolia, quindi io non ho avuto traumi attorno per il resto del mio corpo, però ci sono amici, colleghi asimmetrici che hanno invece patito incidenti per i quali anche l'altro arto potrebbe essere compromesso, o una spalla, o una schiena, oppure l'integrità della pelle dei monconi. Questo cosa significa? Significa che il supporto atto alla riabilitazione, man mano che aumentano le difficoltà per la persona amputata, rendono indispensabile quel tipo di supporto. Oggi io, lo dico come battuta, ma non è proprio una battuta, non solo non devo telefonare quando guido, ma è bene che io non telefoni neanche quando cammino su un suolo non accidentato, ma sulla nostra via monumentale in via Garibaldi.
1: E anche quando fa le scale?
0: Le scale sono una tragedia con la protesi questa. Le scale sono una tragedia, però io arrivo a dire, pensiamo a una passeggiata in via Garibaldi. Per i nostri ascoltatori genovesi è più facile individuare quella lì come via. Potremmo dire la nostra via, per quanto riguarda Spezia, che è analoga come pavimentazione, le vie, quelle dietro la piazza del mercato, che hanno ancora il vecchio pavé. Quelle strade lì sono devastanti per una protesi non elettronica.
1: Ah, sì?
0: Perché devi pensare che il piede
1: non vada a
0: incastrarsi e non rischiamo di cadere perché l'inclinazione del sedime, io penso ora via Garibaldi, però potrebbe essere via 25 aprile, via Roma.
1: Quindi ne parliamo dei marciapiedi sconnessi piuttosto che delle buche o quelle robe lì?

0: responsabile e consapevole delle buche che ho
1: liscio,
0: io.
1: Tutto liscio, ricorre il golfo.
0: Tutte buche ultimamente, perché è piovuto sempre e non possiamo neanche tapparle. Però in realtà il problema è esponenziale.
1: La sua vita quindi è cambiata in questo mese sì. e mezzo, sicuramente in peggio, cioè ha delle parti negative, cioè un po' più di difficoltà, però lei diceva prima io ho ricevuto tanto, diciamo, sì, no? sostegno, sì, tante sì. persone che anche sui social. Che cosa si è mosso fino a questo momento? Cioè anche un po' la politica, sì, c'è devo... qualcosa? E qual è il suo obiettivo in chiusura?
0: L'obiettivo è riuscire a far ammettere nei nomenclatori della protesica tutte quelle strumentazioni come queste che la ricerca consente di avere, che commercialmente esistono, affinché l'amputato possa accedere, l'amputato ma poi il paraplegico, perché sulla carrozzina possiamo dire le stesse cose, ma che l'amputato possa accedere alla miglior tecnologia affinché possa riabilitarsi. Perché io parto da un presupposto: diritto alla riabilitazione e dovere a riabilitarsi. E altra cosa, la politica si è mossa. Devo riconoscere che telefonate, appuntamenti, incontri diretti e tecnici, mi permetto di citarli perché posso.
1: Certo.
0: Allora, il Parlamento subito con la senatrice Paita, quindi Raffaella Paita, che io poi amabilmente io chiamo Lella perché è anche un'amica, poi siamo a Spezia, che siamo tutti piccoli, però lei da subito aveva già fatto cose prima, ha preso il tema personalmente e l'ha portato avanti. Poi a Spezia hanno subito ci sono attivati, mi ha chiamato subito la vicepresidente della regione, ho incontrato l'assessore alla sanità per una cosa specifica che farà Regione Liguria ha votato in consiglio regionale all'unanimità su indicazione del consigliere Medusei, ma con il voto unanime di tutto il consiglio, un impegno, un ordine del giorno fuori sacco affinché la regione si impegni a livello della conferenza Stato-Regioni perché emergano quelle che sono le esigenze, i bisogni del disabile. Aggiungo ancora una cosa, sono in contatto con Giusy Versace, che è un'amica da tanti anni, lei mi racconta per esempio di quello che sta facendo e anche con soddisfazione, questo anche avviene, è avvenuto con Ilaria Cavo, mi perdoneranno in tanti che i sindaci di tante comunità, l'avvocato Mascia, tante persone mi hanno chiamato della politica e molti si sono esposti affinché ciò fosse anche pubblico.
1: Ma lei vorrebbe una proposta di legge? Dove vorrebbe arrivare?
0: Allora, la proposta di legge in realtà è in fase di elaborazione con una serie di persone attorno, perché noi dobbiamo ottenere alcune cose: l'ammissione della tecnologia digitale, quindi all'interno della protesica, poi dobbiamo rivedere il tempo e la durata delle protesi. Perché? Perché badate bene, oggi se facciamo la somma di per esempio 6 anni di protesizzazione, già lo Stato quasi ce l'ha messi. Allora, oggi per una norma europea le nostre protesi dopo i 5 anni non possono essere rigenerate. E dobbiamo cacciarle al centro di raccolta perché vengono equiparate a un presidio sanitario. Se invece noi riuscissimo a dargli un'identità giuridica più precisa, potremmo rigenerarle come si fa in passato.
1: Con i cellulari,
0: come si fa con le porterei, perché io che vengo da Spezia e sono sindaco di Riccò del Golfo di Spezia, ricordo che nave Garibaldi è in fase di rigenerazione per essere venduta a uno stato estero. Se rigeneriamo una portaerei, un ginocchio lo vorremmo un
1: lo
0: po'
1: possiamo
0: sistemare.
1: Rigenerare. Allora, grazie a Doris Figoli, anche perché insomma l'applauso. Questa sera insomma ha portato e ascolteremo alcune storie che sono state proprio raccolte, no? Sui suoi social, persone che poi ha incontrato e che ci racconteranno che cosa significa dover pagare così tanti soldi per avere quella protesi bionica. Ci siamo dimenticati forse di dire una cosa per chi ci sta guardando da casa: c'è una grossa differenza fra chi ha un incidente sul lavoro,
0: esatto,
1: e chi invece, come le persone che sono qui stasera e che racconteranno la loro storia, non ha avuto un incidente sul lavoro, perché se tu hai un incidente sul lavoro paga tutto l'INAIL.
0: A quel punto chi ha un incidente sul lavoro ha la protesica a disposizione, oltre ovviamente i trattamenti di tipo, ecco, l'incidente

0: Sul lavoro, incidente sul lavoro vale anche a scuola, ovviamente. Quindi tutto quello che è il mondo dell'incidente che ho della menomazione, della okay. disabilità, per malattia, per incidenti della vita quotidiana, per una nascita con certo. difficoltà, non è contemplato.
1: Grazie, grazie, grazie a Loris Figoli. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie a people, perché in questo caso è proprio vero, storie che non stanno chiuse in uno studio televisivo ma che escono e prendono vita. E allora andiamo a salutare in collegamento Matteo Cattini, atleta paralimpico, dipendente federale, ambasciatore del CIP. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Tanto le facciamo un applauso. Allora, ci racconta un po' la sua storia e anche come è arrivato a questo sciopero, diciamo, a condividere questa decisione di Loris.
1: Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito. Per me questa è una questione molto importante, per me e sicuramente per tutti quelli che si trovano nelle mie condizioni. Io sono amputato dal lontano 2008, purtroppo allora non erano disponibili tutte queste tecnologie. È stata molto dura nelle prime fasi, perché appunto per tornare a una vita quotidiana normale, se così si può comunque chiamare, c'erano a disposizione delle protesi che comunque erano, come raccontava Loris poco fa, erano molto difficile da utilizzare, davano molti problemi alla schiena e quant'altro, e nel mio caso, che ho avuto una doppia subamputazione a entrambe le gambe, una per fortuna sono riusciti a salvarmela, anche se non è al 100%, diciamo, spesso mi capitava di inciampare, di cadere per le scale e quant'altro. Per fortuna se non mi sbaglio circa nel 2015 hanno iniziato, sono uscite le prime protesi meccatroniche che avevano anche la possibilità di entrare in acqua. Questo è un discorso molto importante, perché pensate ad esempio, si esce, si va al mare, quant'altro, anche magari una giornata normale, si esce per fare una passeggiata, poi c'è bel tempo, abbiamo l'asciugamano, ci vogliamo tuffare ma non possiamo farlo perché magari non abbiamo la protesi da bagno con noi, oppure se si deve fare un viaggio e ci dobbiamo portare più protesi per poter fare diverse cose, il bagno, correre, quant'altro. Nel 2015 circa sono uscite appunto queste protesi di ultimissima generazione, che hanno la possibilità sia di camminare, diciamo, normalmente, sia di fare piccole attività come jogging base, diciamo, ecco, non corsa a livello agonistico, e anche di poter entrare in acqua. Nel mio caso, purtroppo, non avendo la disponibilità economica, avevo chiesto un prestito in banca, facendo dei conti, diciamo, di massima, dove la protesi mi sarebbe durata tipo una quindicina d'anni, in modo che allora trentenne, che vivevo ancora con i miei genitori, ho detto vabbè, quando poi, diciamo, finirò di pagarla dopo 10 anni, potrò magari aprire il mutuo, comprare casa e non pensarci, magari facendo delle piccole aggiustature qualora la protesi avesse dei problemi, perché ancora allora non si sapeva quanto sarebbero durate queste protesi, ecco. E invece purtroppo non è andata così, nel senso che dopo 9 anni la mia protesi si è rotta. Nel frattempo è uscita una normativa europea che metteva un limite massimo a queste protesi, e quindi mi sono trovato a dover pagare una protesi che non potevo neanche più utilizzare
0: perché era rotta. Però
1: esatto, che magari è una rottura magari semplice, questo non si può sapere, perché
0: non
1: la guardano neanche,
0: quindi...
1: esatto.
0: Senta, lei quanto ha speso fino ad oggi?
1: Allora, io fino ad oggi ho speso circa 100.000 euro per il ginocchio. Specifico per il ginocchio perché ovviamente la protesi, diciamo, ha 3 componenti principali. C'è l'invano, che è il contenitore dell'arto residuo, quindi del moncone, poi nel mio caso il ginocchio, e poi c'è, diciamo, la parte del piede. Considerate

0: Che un invaso su per giù costa intorno ai 2000 euro, una media, ecco, intorno ai 2000 euro. Il ginocchio, come diceva Loris, diciamo, può andare dai 30.000 euro di un entry level, su quelli elettronici si parla fino a 90.000 euro, e poi il piede, un piede medio, siamo sui 3.000 euro. Quindi la mia prima protesi era costata sui 12.000, era un ginocchio semplicissimo meccanico idraulico, e quindi sono oltre 100.000 euro
1: Senta, lei abbiamo
0: per
1: detto è un
0: poter
1: atleta
0: camminare.
1: paralimpico, è stato anche capitano della nazionale azzurra di pesistica, abbiamo visto anche alcune delle sue immagini, così come altre immagini di lei in viaggio. Ci racconta, diciamo, come è cambiata la sua vita, ma soprattutto come a un certo punto ha deciso di non stare fermo, perché questa è una trasmissione dove cerchiamo anche di raccontare le storie delle persone che si trovano ad affrontare uno stop, che può essere una malattia, un incidente, una disabilità, e nonostante la difficoltà vanno avanti, viaggiano anche come ha fatto lei, come continua a fare lei.
0: Allora, nel primo periodo purtroppo viaggiavo poco perché comunque con la protesi, la prima protesi, quella base, era molto complicato
1: Difficile.
0: camminare. Sì, avevo le stampelle ovviamente perché per aiutarmi, cioè, diciamo con le protesi, quelle basi come quella che c'ha adesso Loris, dobbiamo sempre costantemente guardare per terra per vedere com'è il suolo, per evitare di rischiare di inciampare, di cadere e quant'altro, mentre invece con queste qua meccatroniche si può camminare senza doversi preoccupare, insomma, di cosa c'è sotto di noi. La mia vita da quando appunto ho preso questa protesi di ultima generazione non è migliorata di più, cioè sono arrivato praticamente ad avere una vita normale, ecco, ovviamente dico quasi perché non sarà mai come una gamba normale, ma ti permette, tipo ad esempio questa foto qua che sta andando adesso, l'ho fatta in Giordania e stavo andando a vedere un tempio. Poco prima mi trovavo appunto ai piedi di questo percorso, ho detto vado o non vado, vado o non vado, erano circa 2 chilometri andare, 2 chilometri a tornare, tutto un sali e scendi irregolare, scalini, sabbia e quant'altro.
1: Gradoni.
0: Se, sì, esatto, se avessi avuto l'altra protesi non l'avrei mai potuto fare, perché sicuramente sarei caduto poco dopo aver iniziato il percorso, mentre invece queste nuove protesi ti danno proprio la sicurezza di poter fare tantissime cose senza pensieri, ecco, se non quello del costo, perché
1: Ecco, mi ha
0: purtroppo è
1: tolto
0: un
1: le parole di
0: pensiero
1: bocca,
0: che
1: nel senso senza pensieri, tranne il costo, quindi è vero che le consente di fare tante cose quasi normalmente, però visto il costo proibitivo, se uno non è ricco, come dire, che ha soldi, diciamo, da
0: esatto.
1: buttare, uno deve fare economia.
0: Eh sì, certo, diciamo che non si può, se uno ha uno stipendio normale, non si può pagare un affitto o un mutuo e allo stesso tempo prendersi una gamba per camminare, per poi andare al lavoro, per prendere i soldi, per pagare l'affitto, il mutuo e quant'altro.
1: Eh certo. Senta, per lei lo sport che cosa ha significato nel recupero,
0: Per me
1: nel cambio della sua vita?
0: Lo sport è stato molto importante. Ho iniziato la mia vita sportiva agonistica, è iniziata quasi, diciamo, così per caso, nel senso che ero tornato in palestra principalmente per riacquistare forza, per poter fare le piccole cose, spostarmi dalla carrozzina al letto, per utilizzare le stampelle per fare quei 50-100 metri, eccetera. E da lì un giorno c'è stato il proprietario della palestra che mi aveva invitato ad andare ad una gara, sono andato, mi è piaciuto e da lì ci sono state tantissime uscite con la nazionale, Rio 2016 e quant'altro, e poi sono arrivato qua a Roma per la federazione, del tutto per lavorare per la federazione. Ovviamente è un percorso del tutto inaspettato che mi ha dato tantissimo e invece, ad esempio, i viaggi, e questa era una prima parte della riabilitazione per me. Un ritorno comunque a una vita normale, che è una vita sportiva, ho sempre fatto sport anche prima dell'incidente, e invece i viaggi per me sono lo step successivo, nel senso che mi metto sempre in una condizione al di fuori dei miei schemi, della normalità e quant'altro, per cercare appunto di di vedere fin dove riesco a

0: spingermi.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda.
0: Sì.
1: Insieme a tanti anche atleti paralimpici che lei ha conosciuto, questo è un problema sentito anche tra tanti altri atleti? All'inizio Lori si diceva, adesso si parla di paralimpiadi, insomma ci sono le paralimpiadi, si pensa che tutto sia, come dire, dato, che non ci siano problematiche per le protesi, per gli atleti?
0: Allora, qua è un discorso molto ampio, nel senso che, allora, considerate che per fare sport ci sono le protesi, anche lì c'è tantissima tecnologia, ma la media di una protesi sportiva sono circa 15.000 euro. Quindi ci vorrebbe, se uno fa, per dire, sci o snowboard e va a correre, ci vogliono circa 30.000 euro perché sono due protesi totalmente differenti. Quindi è un altro costo importante in più, oltre a protesi appunto per la
1: Per
0: vita quotidiana.
1: camminare,
0: Esatto.
1: ecco.
0: Per fortuna ci sono dei bandi per poter, diciamo, acquistare delle protesi basiche per poter fare sport. È sempre il problema di riuscire ad accedere a questi bandi perché ovviamente c'è un quantitativo di denaro limitato e chi prima arriva ovviamente meglio
1: Certo.
0: è.
1: Matteo,
0: Il problema
1: senta,
0: con...
1: le lascio
0: Sì.
1: la telecamera per fare l'appello.
0: Ok.
1: Su, diciamo, su questo tema, sul costo delle protesi, lei insomma da atleta, la telecamera è la sua, prego.
0: Volevo appunto dire in più, per gli atleti ovviamente ci sono atleti che sono INAIL e atleti che sono persone no normali, diciamo, tipo me e Loris, che c'è successo l'incidente al di fuori di un contesto lavorativo. Secondo me sarebbe giusto che tutti avessimo la stessa dignità e la stessa possibilità di tornare ad utilizzare, di tornare a una vita quotidiana normale e a fare sport, ecco. Bisognerebbe che lo Stato ci aiutasse appunto e ci mettesse a disposizione la migliore tecnologia per poter vivere una vita dignitosa e normale.
1: Grazie, grazie a
0: Grazie a
1: Matteo
0: voi.
1: Cattini per averci
0: Grazie a
1: raccontato
0: voi
1: la sua
0: ancora.
1: storia. Grazie mille.
0: Grazie.
1: E noi ci vediamo tra pochissimo. Storie, storie che arrivano dal Ponente. Buonasera a Stefano Busato.
2: Buonasera,
1: Buonasera.
2: grazie a voi. È
1: Intanto grazie per il viaggio, insomma, in autostrada fino a
2: andata
1: Genova.
2: bene.
1: Il suo è andato liscio.
2: Sì, è
1: Quelli
2: andato
1: che
2: tutto
1: sono arrivati
2: bene.
1: in A12 un po' meno, questa sera, ma ce l'abbiamo fatta. Ci racconta un po' la sua storia, Stefano.
2: Ma allora, diciamo che una bellissima giornata di ottobre, esco a fare un giro in moto, come tanti giri in moto, e non torno più a casa. Non torno più a casa per mesi e mesi. Perché a seguito di un incidente in cui quasi perdo la vita, dopo svariati interventi mi amputano la gamba, questa, sotto il ginocchio. Purtroppo l'intervento non ebbe i risultati sperati e salirono. Salirono e di lì mi cambiò completamente la vita. Quindi a 30 anni un cambiamento così drastico. Insomma, diventa tutto più complicato. Un momento in cui inizi ad abitare per i fatti tuoi, progetti il futuro e cerchi di crearti una vita. Quindi di lì si comincia da capo, si ricomincia a camminare per la seconda volta nella vita che non tutti fortunatamente devono farlo. E di lì inizi a farti delle domande. Vivo il presente, il mio presente è completamente diverso rispetto a quello che avevo, perché ti svegli la mattina e quando la mattina devi andare a lavorare devi indossare una protesi. Non tutti i giorni sono uguali perché c'è un fattore umano, quindi magari c'è un giorno che è un po' più restrittiva, quindi con delle variabili incredibili. E di lì si aprono tutti i discorsi di quanto costa una protesi. Quanto dovrò tirar fuori ogni quanto, perché sono cifre veramente alte per chiunque sia una persona, diciamo, normale.
1: Lei che
2: Ok?
1: protesi indossa?
2: Allora, io mi ritengo molto fortunato perché grazie a delle persone che mi hanno dato

0: dato una mano, anche la mia stessa azienda per cui lavoro, dei familiari, sono riuscito ad avere una gamba bionica, quindi di ultima generazione. E la protesi che credo chiunque nella mia situazione vorrebbe avere, perché mi permette, da quando ce l'ho, di fare quasi tutto, non il 100%, quindi io prima spesso andavo a correre, finivo di lavorare, andavo a correre, facevo sport, adesso non lo posso fare più, ma questa comunque mi dà una serenità che prima non avevo con quella, diciamo,
1: perché
0: standard.
1: Lei quanti anni ha fatto con la protesi normale, da quanto indossa questa?
0: Ma allora, io questa ce l'ho dalla scorsa estate.
1: Ok.
0: E di lì infatti poi ho fatto anche qualche viaggetto, insomma sono riuscito ad affrontare la vita con un altro spirito.
1: Un po' quello che diceva Matteo prima.
0: Esattamente la stessa cosa. Prima era tutto più complicato perché appunto devi pensare ogni singolo movimento che fai. Se non cadi in terra, ovunque ti trovi, quindi magari sei con gli amici in giro a ridere e scherzare, a un certo punto sei in terra. E quindi sai, tutti lì, insomma, non è una cosa bellissima, ti senti anche un po' sott'occhio, diciamo
1: certo.
0: Così. Poi, diciamo,
1: e quanto
0: che...
1: costa? Scusi, so che non è carino, però qui l'obiettivo è far capire che lei indossa qualcosa di molto costoso.
0: Sì, diciamo che costa come quasi un appartamento in alcune zone d'Italia. Questa siamo quasi a 50.000 euro.
1: Ecco, e in teoria questa dovrebbe durarle per quanto tempo?
0: Sei anni. Spero di più.
1: Se speriamo però, di più, però...
0: Però funziona, allora diciamo che ci sono 6 anni di utilizzo medio, okay. Che di lì c'è una garanzia che ti va a coprire 6 anni. A 6 anni e un giorno, se
1: fine.
0: Si guasta, la prendi e la butti via.
1: Perché e devi comprare un altro appartamento.
0: Esatto, se puoi.
1: Se puoi, se qualcuno ti aiuta o se ti sei messo da parte i soldi, se hai vinto la lotteria.
0: Esatto. Quindi diciamo che al giorno d'oggi è come andare a lavoro col cavallo, se hai una protesi vecchia, ma al giorno d'oggi si va con l'automobile, anche quella elettrica. Quindi...
1: Ma per esempio, scusi se la interrompo, ma il parapendio l'ha fatto grazie a questa protesi?
0: No, non ce l'avevo neanche, me l'hanno tolta.
1: Ah, gliel'hanno tolta proprio?
0: Sì.
1: Mi sembra che non stia mai fermo.
0: No, perché
1: la regia dice, la paura che poi, ecco...
0: No,
1: allora, perde, cioè se uno si butta a perdere 50.000 euro di protesi, una tragedia.
0: Non mi prenderei mai uno spavento del genere.
1: No, perché insomma noi siamo abbastanza ironici, people abbiamo imparato anche, diciamo, ad affrontare, no? Anche con delle battute, con chi indossa una protesi, con chi ha qualche disabilità, queste cose. La regia mi ha detto, no, ma perché non è che la perde.
0: No, ma sono il primo a scherzarci su, perché...
1: Però insomma, mi sembra che non sia mai fermo, diciamo, no?
0: No, assolutamente, cerco sempre di impegnarmi in qualcosa.
1: Senta, lei ha detto non è stato facile, queste sono immagini insomma dell'ospedale, avevo 30 anni, mi immaginavo tutta una vita diversa. Dove ha trovato la forza per andare avanti e per ricostruirsi una vita diversa?
0: Bella domanda. Allora, diciamo che sono uno di indole positiva, cerco sempre di trovare il positivo, quindi sono fatto così. Però diciamo che pensavo proprio ai momenti in cui ero all'ospedale e di lì il mio ragionamento era semplicemente andare avanti e cercare il positivo, magari una giornata al mare, magari una cena con la mia ragazza, magari in una bella vacanza, in un qualcosa che potesse arrivare di bello il domani, anche con lo sport, perché lo sport ti dà quell'adrenalina, ti dà una motivazione e ti dà degli obiettivi. E senza obiettivi non vai da nessuna parte.
1: Tanto, come si chiama la fidanzata?
0: Agnese.
1: Agnese, la salutiamo, facciamo un applauso anche ad Agnese. Lei diceva l'importanza dello sport, giusto?
0: Sì, infatti mi sono portato...
1: Ecco, una maglietta.
0: Dove è la telecamera?
1: Allora, piano piano così direi, giusto Filippo, va bene? Perfetta, tanto parla
0: okay,
1: pure,
0: perché...
1: tienila pure, no, tienila okay. Pure così, eccola qua.
0: Ok, perché diciamo che ho provato a fare vari sport.
1: Sì.
0: E poi mi sono focalizzato sul sitting volley, che è una specialità paralimpica, è un gioco di squadra, appunto, nasce dal volley, quindi il campo è ridotto, seduti in terra, rete bassa, e si gioca 6 contro 6. Io adesso ho intrapreso questo

0: diciamo, questo obiettivo sportivo. Sto facendo il secondo campionato italiano. Infatti ringrazio anche il presidente Filippo Vergnano che mi ha dato questa opportunità e tutti i miei compagni di squadra. E posso dire che adesso sono anche stato chiamato in nazionale.
1: Ah, bravo, congratulazioni!
0: Quindi diciamo che il futuro sportivo è sempre una cosa che ti sprona, tira fuori la grinta, andare avanti, ti dà degli obiettivi. Quindi io consiglio a tutti quelli che purtroppo subiscono un incidente, che hanno un'amputazione, di fare qualche sport. Trovare uno sport perché ce n'è tanti, ma di non stare chiuso in casa perché è un loop poi negativo, mentre invece dedicarsi ad un obiettivo e provarci, l'importante è provarci. Perché?
1: E poi insomma si trova magari lo sport che è più
0: Esatto.
1: adatto,
0: Sì,
1: no?
0: io ne ho provati. Allora, ho provato tiro con l'arco e
1: L'abbiamo vista.
0: ringrazio tutti quelli che sono stati dietro perché è veramente complicato, però non fa per me. No, non fa
1: No.
0: per me. Poi ho fatto.
1: Eccolo. Perché lo
0: Sì.
1: fa per lei?
0: Ma perché
1: Troppo.
0: io ho bisogno di un po' più di adrenalina, diciamo, e allora ho preferito cambiare sport. E ho provato anche a fare un allenamento a pallanuoto nel Trieste, e fra l'altro era la prima volta che io entravo in acqua dopo l'amputazione,
1: Ah.
0: non ero mai entrato in acqua, quindi però era troppo lontano da casa mia perché c'era 2 ore per arrivare a fare un allenamento in settimana, quindi
1: No.
0: impossibile. Di lì allora scopro tramite i social, Sitting Volley, provo e di lì nasce
1: È
0: questo
1: nato un
0: amore
1: altro
0: sportivo.
1: amore.
0: Sì.
1: Senta, chi come lei, no, subisce un incidente, arriva alla disabilità, c'è già un cambio di vita, no, rispetto a quello che si era immaginato. Quando poi si trova ad affrontare i costi di una protesi, capire che io cammino con una protesi analogica e devo stare attento a non cadere, ma che potrei avere una protesi migliore, ma non ho le possibilità così. In un attimo, ma devo chiedere aiuto, devo vedere se mi può aiutare il mio datore di lavoro oppure qualche amico. Che cosa ha significato? Perché credo che sia un'ulteriore, in qualche modo, ferita, non so come dirle, cioè
0: Sì.
1: sapere che io ho lì, che so che ho quella gamba, che potrei fare determinate cose, che la mia vita potrebbe essere più facile, ma non posso, cioè non ce l'ho a portata di mano perché devo chiedere aiuto agli altri.
0: Lì infatti è una questione delle volte anche che per orgoglio nessuno chiede aiuto. Io infatti mi ritengo veramente fortunato perché sono stato aiutato senza chiedere nulla. Infatti ringrazio chiunque mi sia stato vicino. Però è un fattore veramente importante per una persona che, cavolo, dici nel 2026 c'è una tecnologia avanzata e non c'è nessun aiuto. E devi fare tu, nel mezzo di tutte le spese che abbiamo, uno sforzo così grande è veramente da discuterne, perché diciamo che sono quelle cose che nessuno ci si vuole mai trovare dentro, non lo auguro a nessuno. Quando ci sei dentro, ti svegli la mattina e metti una protesi che è un pezzo di ferro, è un discorso. Ti svegli alla mattina e metti un portento della tecnologia come questa che ho io, è un altro discorso, quindi è un bel pensare, però posso dire che bisogna confidare in quello che arriverà, anche grazie a Loris, e io lo ringrazio perché grazie a lui ci siamo contattati e alla fine sono arrivato anche in questa trasmissione.
1: Perché lei ha visto, diciamo, lo sciopero della protesi sui
0: Esatto,
1: social.
0: quindi ci siamo scritti e di lì credo che tutti, quella è la mia condizione, sperano in un futuro più semplice, che quindi dico, magari non il modello da 100.000 euro, ma un modello che costa la metà, ma che sia per tutti, così da non essere di classe A o di classe B.
1: Ecco, perché questo è il punto. Lei prima si sentiva un po' di classe B e non di classe
0: E certo, è proprio quella la cosa che fa male, perché al giorno d'oggi siamo tutti uguali, quello lo sanno tutti, ma in un momento di bisogno tu hai ancora più la necessità di sentirti uguale. E invece lì proprio quella necessità che non c'è.

0: Cioè, quindi tu ti senti di classe B per quello, perché magari vedi chi può, perché magari è INAIL, magari non so quante protesi a casa, io sono ASL e quindi devo tirarli fuori io, quindi è un bel pensare.
1: Sì. E allora Stefano, qual è il suo appello?
0: Il mio appello è quello che il futuro, non troppo lontano, sia migliore per tutti quelli che sono nella mia condizione, perché siamo parte della società. Io faccio nella vita il commerciale, quindi faccio un sacco di cose, sono utile alla mia azienda, e tutte le persone che sono parte della società devono sentirsi uguali. E quindi l'obiettivo è quello, che siamo tutti uguali per davvero.
1: Grazie, grazie a Stefano. Grazie per averci raccontato la sua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Eccoci ancora insieme a People. Allora, abbiamo iniziato questa puntata facendo vedere un pezzettino di People dello scorso novembre, dove era ospite Giada Ottonello e dove era ospite Loris, perché proprio guardando Giada, oltre a notare, diciamo così, la bellezza, perché non me lo dimentico, a proposito, vieni, vi siete tutti pure qua in prima fila, adesso stai nascosto.
1: Fa il timido.
0: Sì, sì,
1: giro.
0: Fa il timido. Tutto era partito dicendo: guardo Giada e vedo la bellezza, ma vedo anche il capitale che ha addosso, e da lì tutto è partito. Giada, ricapitoliamo un po' la tua storia e cerchiamo anche di capire quanto costano le tue protesi e come anche per te, insomma, l'aiuto di tanti sia stato fondamentale.
2: Allora, innanzitutto grazie per avermi ospitato e buonasera a tutti. Allora, come avevo detto la volta scorsa, mi è venuta la polmonite bilaterale, quindi asportazione di mezzo polmone, un pezzetto del polmone sinistro e quattro trombi alle arti, quindi amputazione di tutte e quattro le arti. E di conseguenza, vabbè, rianimazione 5 mesi, un anno e mezzo di ospedale, e poi si deve tornare alla vita quotidiana. Quindi è vero, lo Stato ti aiuta, in un minimo ti dà la tecnologia che dispone, quindi io non so se si era visto, le prime erano degli invasi con delle guaine, quindi una doppia calza molto fastidiosa a mio avviso, quindi anche
0: questa,
2: poi molto pesante, bravissima.
0: Brava, quindi, regia.
2: E poi ovviamente dopo le guarigioni delle cicatrici sono dovute arrivare anche le braccia, che questa è la spesa più importante al momento. Ora, vabbè, io adesso le protesi che ho, metà lo passa lo Stato, uh-huh, l'ASL, il piede ai tempi me lo sono comprato e comprandone due io ho speso 8.000 euro.
0: Ecco.
2: Ora, nella fortuna quest'anno vengono passati, però ce ne sono di qualcuno più performante che ne vale sulla schiena, una camminata migliore, essendo amputata tutte e due le gambe, le scale, la vita quotidiana, poi oltretutto ci devo andare avanti tutto il giorno, quindi, e quelle metà le passa, quindi il resto è sulla mia schiena. Ora, senza IVA so che siamo intorno ai 5-6.000 euro, però calcolando che ogni 3 anni le devo cambiare, calcolando che io le protesi delle mani ho pagato 16.000 euro, perché sono 8.000 l'una, e metà lo passa allo Stato, ripeto, io ho avuto la fortuna tramite Vanni Oddera, come avete già conosciuto, che con manifestazioni, eventi, hanno raccolto un sacco di beneficenza, grazie a un sacco di amici, o la Lega Navale dove sono iscritta, che anche loro ogni anno fanno una regata e quindi qualcosa recuperano, però il resto arriva di tasca mia e purtroppo non ho entrate oltre alle pensioni. E sono onesta, è un po' difficile, non so per quanto uno riesca a tirarli fuori, ecco.
0: Anche perché sappiamo, abbiamo capito che hanno una durata ben precisa.
2: Bravissima.
0: Cioè, perché uno dice, ma posso cercare di tenerle bene, invece no, cioè quella
2: no,
0: è la loro durata.
2: Allora, io l'ho scoperto pochi mesi fa, poi parlando, sentendo voi le vostre storie, che le mie gambe scadono ad agosto, quindi io farò la richiesta all'ASL, però come mi è stato detto, l'ASL può dire, non ho più fondi, agosto siamo anche a fine anno, quindi cioè, io so che da un giorno, da agosto...
0: Non ho capito. Non l'ho capito, figoli, prendate un microfono, vediamo. Cioè, a te Giada ti scadono le gambe, ti scadono ad agosto.
2: Agosto
0: tu fai la richiesta all'ASL.
2: Può,
0: L'ASL potrebbe anche dirti: io non ho più.
2: Bravissima.
0: E tu non hai più le protesi.
2: No,
0: perché
2: io
0: non le
2: continuo con queste, ma il giorno dopo.

0: possono rompersi.
1: Ah,
0: non sono più assicurate.
2: Funziona così. E allora, se Giada fa la richiesta dopo la durata standard, quindi oggi ogni 3 anni ti vengono concesse le protesi nuove, quindi dopo 3 anni, sì. Se entro i 3 anni ti possono dire di no.
0: Certo.
2: Dopo i 3 anni sono obbligati a dirti di sì. Quindi se ad agosto del 2026 tu farai le pratiche e prenderai e chiederai la protesi dopo l'ultimo anno della durata di quelle che hai sotto un profilo amministrativo, sì, ti verranno passate. Però attenzione, una cosa che magari i nostri telespettatori non percepiscono: Giada ha protesi buone, ma potrebbe avere e avrebbe grandi vantaggi ad avere protesi estremamente più performanti, e Giada quindi farebbe tanto di più, lavorerebbe tanto di più,
1: farebbe molta meno fatica nella quotidianità.
2: Certo.
1: Io però quanti soldi ci vorrebbero?
2: Sarebbero 50-60 mila a mano.
0: Sì, perché io ne sto provando una che mi hanno dato dei ragazzi in comodato d'uso, ma è una mano, deve ancora essere messa sul mercato. Poi c'è la lavorazione dell'invaso e
1: quindi sarebbero 50 mila euro, diciamo, a mano.
0: Bravissimo.
1: Quindi facciamo 100, e poi sotto anche per le gambe?
0: Per i piedi, per i piedi, perché io ho la fortuna di avere le ginocchia.
1: Okay.
0: Quindi l'invaso lo passa sempre l'ASL.
1: E però i piedi quanto costerebbero?
0: Questi che io ho visto adesso,
1: diciamo, un po' più
0: bionico. Io non ho chiesto bionico, ho chiesto un piede leggermente più performante, che
1: ecco,
0: ha una specie di molla, chiamiamola, che quindi è una camminata più anatomica, e siamo sui 5.000 euro senza IVA. Questo a grandi linee l'ho saputo tipo una settimana fa, quindi ho provato per dire le lamine per correre. È una cifra impensabile, cioè a mie spese è una cifra impensabile.
1: Quanto?
0: 10.000 euro su ogni lamina siamo. Poi,
1: ecco perché poi a me viene da dire, no? Che spesso anche in televisione e sui giornali si sente fare appelli, no? Quanto sia importante fare l'attività sportiva, quanto significhi per un disabile partecipare magari alle Paralimpiadi, eccetera, eccetera, buttarsi, correre. Però mi sembra che sia molto chiaro anche qui stasera come questa possibilità non sia data a tutti. Qualcuno è più fortunato perché magari è nato ricco e può permettersi 10.000 euro di lamine, ho scoperto stasera che dice lamine, diciamo, per correre. E qualcun altro no, qualcun altro deve fare delle raccolte fondi, qualcun altro come Stefano, diciamo, ha l'aiuto magari del suo datore di lavoro. E allora forse ecco che un impegno veramente della politica, come abbiamo insomma sentito, sta arrivando, però si spera che possa andare avanti, perché sennò, almeno lo dico io, fa ancora più male, no? Cioè, siamo qua a dire che siamo tutti, sosteniamo i disabili,
0: siamo tutti uguali, tutti
1: dobbiamo vivere nello stesso modo, e poi no, perché Figoli deve stare attento a non parlare con il cellulare quando cammina, perché sennò cade o giù per le scale. Mi ricordo il primo giorno, mi ha detto, ho rischiato ad ammazzarmi subito il primo giorno dalle scale. Giada dice, io potrei fare molte più cose, ma mi devo accontentare per ora di questo. E già l'ho avuto con l'aiuto di tanti.
0: Caspita, però.
1: Però insomma, non so se avete capito, telespettatori, di che cosa stiamo parlando.
0: Cioè, io compro una macchina ogni 4 anni, uno si compra una macchina decente con quello che io spendo per quello, per camminare, per vivere, perché poi è la realtà. Quindi io adesso
1: non per fare chissà che cosa.
0: No, assolutamente. Cioè, adesso recentemente, come parlavamo dello sport, ho chiesto per, non faccio crossfit, però magari pesi, ho chiesto due protesi anche per correre, perché comunque queste mi pesano e mi sbilanciano.
1: Perché quanto pesano quelle?
0: 1 chilo circa questa e 1,1 kg questa, perché al gomito comunque hanno un motore, cioè hanno una batteria e tutto un
1: tutto
0: sistema.
1: Tutto il giorno,
0: tutto il giorno, per la schiena, la cervice, cioè, quindi anche quello. E però se io volessi quelle con dei sistemi mio elettrici, io avrei l'aiuto dall'ASL per quelle sportive, però poi non potrei usarli quei fondi per queste, quindi queste sarebbero tutte a carico mio. Poi hai una riparazione l'anno, io adesso ad esempio ho il guanto bucato e ho una richiesta per il guanto, se aspetto a bagnare ancora l'invasatura vuol dire che poi mi si rompe il motorino, quindi il resto sarà spese mie.
1: Perché lei, avendo le mani, ha anche un guanto sulla protesi.
0: È silicone, si rompe come niente, cioè si taglia, però se io bagno sotto mi si blocca il motorino, quindi cioè è un

0: riparazione in più che se non mi viene passata dall'ASL
1: devi pagarti.
0: Devo pagare io. E un guanto non è che ne cambio uno all'anno, almeno ne cambio tre o quattro. Ho appena cambiato le guaine, che sono le calze che ho sotto per poter mettere le ginocchiere, costano 1200 euro l'una.
1: E quelle ogni quanto le cambi?
0: Io ne cambio almeno un paio l'anno, ci cammino, ho comunque l'invasatura che mi tocca sotto e un po' me la graffia, poi le usuro, metto e tolgo almeno un paio di volte al giorno, almeno un paio l'anno le cambio. Queste sono state nella fortuna passate perché il primo, vediamo da qui a fine anno quante ne devo cambiare.
1: Quindi scusa, hai fatto un elenco talmente lungo che scusa, mi è andata la testa. Scusa. Tendenzialmente tu hai fatto il calcolo di quanto
0: no,
1: ti
0: cioè
1: costa?
0: No, io sto all'inizio che ho tirato fuori 16.000 euro per le mani e 8.000 per i piedi. E le guaine, io nella fortuna è poco che sono amputata, quindi okay, è appena iniziata la spesa. Però poi calcolo almeno 2-3.000 euro l'anno per le riparazioni, che sono le guaine e i guanti. Quindi se rompo un piede, ironicamente facendo la principessa cammino scalza, ho un piede che è tagliato e hanno dei materiali dentro che prima o poi si svuoterà, quindi non so.
1: Ecco sì, perché Giada fa parte, eccole qui, nelle fotografie delle principesse della mototerapia. E cammini scalza, diciamo.
0: Nel personaggio.
1: Perché
0: il
1: personaggio? Che personaggio sei?
0: Sono la principessa Oceania, cioè sono la principessa hawaiana di Oceania.
1: E quindi cammina scalza, diciamo. E quindi questo è.
0: Cioè, mi sono accorta che continuavo a avere della sabbia nelle scarpe, ma. Cioè non è che vado nella spiaggia, non tutti i giorni, e ho un piede leggermente tagliato, molto ovviamente il materiale che è dentro si sta svuotando, non, credo io, perché questo abbiamo notato che è tagliato.
1: Di certo se, lo saprai se vai a camminare sulla sabbia, quindi vuol dire che c'è qualcosa che...
0: Bravissimo, no, ho notato proprio che ho un piede tagliato.
1: Senti, quindi, che cos'è che ti dà più fastidio o che a volte ti fa venire rabbia su queste cose? Perché cioè, la provo io per voi, no? Cioè, sapere... che qualcuno, diceva prima Stefano, no? Qualcuno è di categoria A e qualcuno è di categoria B, cioè siamo tutti disabili, abbiamo tutti, va bene, amputazioni diverse, storie certo, diverse, però comunque abbiamo una vita che ha un prima e un dopo.
0: Bravissimo.
1: E un arto, due arti, tre arti, quattro arti, va bene. Insomma, te non ti sei fatta mancare niente con una protesi, però per qualcuno è più facile, per qualcuno no.
0: Questo è un po' come scegliere, no? Io mi fa rabbia che io mi ritengo fortunata, ho riniziato una seconda vita, ho avuto un grande aiuto. Bisogna, cioè, i fondi prima o poi finiscono, purtroppo
1: certo,
0: non credo, cioè, io spero che ci sia sempre un aiuto, ma non per me, in generale per chiunque che esistano queste cose. Il problema è che non saranno infiniti, certo, quindi avere una possibilità che veniamo tutti considerati allo stesso modo. Ora, è vero, non pretendo, come abbiamo già forse detto, che venga pagato tutto dallo Stato, però che la nostra parte sia veramente il minimo da dover mettere per poter avere protesi prestanti in qualsiasi cosa, che sia nello sport, che sia nella quotidianità e che sia neanche io per l'igiene. Semplicemente per potersi fare una doccia devi avere due gambe e due spazzole per lavarti, e se pretendi quelle vieni delimitato a averne altre, quindi
1: cioè devi scegliere.
0: Bravissima.
1: Devi scegliere se vuoi farti la doccia con
0: una protesi che mi aiuta o camminare meglio la volta dopo. Quindi cioè, io credo che avere più aiuti forse, cioè si spererebbe di avere un pochino più aiuti, questo sarebbe bello.
1: Giada, diventare una principessa della mototerapia, andare in ospedale, incontrare tanti bambini anche o tanti pazienti che hanno vissuto in parte un momento forte di difficoltà come il tuo, che cosa ti ha dato, che cosa ti sta dando?
0: Beh, torno a casa col cuore più grande, cioè emozionata, e poi vedere che i bambini ti riconoscono nel personaggio, che le mamme vengono, ti cercano, ti abbracciano, e sperare di portare un sorriso e un po' di speranza, che purtroppo nelle disavventure c'è sempre si spera un domani, questo mi rende grata. E cioè il sorriso di un bambino, non c'è parola, cioè non c'è cosa migliore, ecco.
1: Quindi. Senti, ma ti è capitato di qualche bambino che ti abbia chiesto come mai sei una principessa così speciale?
0: Beh, la curiosità
1: oppure
0: c'è.
1: No.
0: Ma in particolare no, chiedono. Cioè, una bambina, mi ricordo un compleanno, che era convinta che io mettessi queste sotto, c'erano le mie mani. E in un certo modo, come puoi dirgli?

0: No, ci sono delle mani diverse, però non c'è curiosità, tanta curiosità e poi c'è innocenza, quindi mi piace raccontare. Ho una bambina Varazze che me le fa togliere e vuole capire come funzionano, quindi è un po' come
1: Vanni. Sarà magari un futuro ingegnere, chi lo sa, magari vuole...
0: toccano gli elettrodi e la muovono, quindi... e poi vogliono vedere. Poi ho un bambino Varazze sempre che è autistico e mi ha detto l'altra volta: la mano toglitela a casa, va, che magari innocentemente. Quindi ci sono i pro e i contro, però c'è tanta innocenza, e quindi poter spiegare e vedere il sorriso e la curiosità ingenua, questo fa tanto, cioè mi riempie il cuore, ecco.
1: Senti Giada, come per gli altri, ti lascio fare il tuo appello.
0: Beh, io mi auguro che ci sia più aiuto dalla sanità, di sperare di poter dare più possibilità a chiunque che possa avere una sfortuna, che sia una gamba, un piede o chi c'è in carrozzina, che abbia la fortuna di avere un aiuto in più dalla società, per sentirci tutti veramente tutti uguali a questo punto.
1: Grazie
0: a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: raccontando diverse storie. Questa sera lo stiamo facendo da diversi punti di vista, come sempre facciamo a People, e quello che raccontiamo adesso è quello della famiglia, di un papà e di una mamma che si trovano ad affrontare economicamente prima l'incidente, un figlio con una protesi, e poi a decidere quanto investire, come investire per la protesi del proprio figlio. Buonasera Francesco e ad Emilia.
1: Buonasera.
0: Abbiamo raccontato nei mesi scorsi la storia, anzi già due volte, di Andrea, di vostro figlio. E allora partiamo da qui, dalla storia di Andrea, e poi come il costo delle protesi, tra l'altro insomma uno sportivo, vostro figlio, è entrata nella vostra famiglia.
1: Sì, buonasera, grazie. Ma Andrea ha avuto un incidente in moto nel 2021, all'età di 20 anni, e con un incidente in motocicletta, per cui ha impattato, fortunatamente possiamo dire, con la gamba e non col collo, certo, con altre cose, contro il montante di un guardrail, è finito nel campo di un signore che fortunatamente ha fatto un corso di pronto soccorso, l'ha potuto salvare perché aveva la aorta femorale rotta, quindi se non c'era lui non c'era più. E da lì è cominciato una montagna russa emotiva. Montagna russa perché ci sono stati dei momenti assolutamente di sconforto profondo, dei momenti invece in cui di gioia perché si riusciva a raggiungere dei risultati. Per farla in breve, ad Andrea hanno amputato la gamba sinistra sopra il ginocchio. Una volta tornato a casa, il momento peggiore di sconforto, e fortunatamente abbiamo avuto il supporto, diciamo, di tutta la famiglia, di tante persone che ci sono state vicino. Abbiamo avuto da subito anche la possibilità di approcciare un'associazione di Bebevio, Art for Sport, che l'hanno subito messa a contatto insieme ad altri ragazzi e ragazze nella sua condizione, per cui ha potuto vedere che non era una sfortuna capitata solo a lui, ma purtroppo è una situazione non diffusissima, ma che può succedere. E da lì ho cominciato a capire che mettendocela tutta sarebbe riuscito ad andare avanti. Dopo un periodo di stampelle, una prima protesi, diciamo quella da bagno, quella pneumatica, già l'ha rimesso in piedi e ha già cominciato a sorridere e a riprendersi, a uscire. Dopo un periodo di 6 mesi ci è stata prospettata la possibilità di acquisto di questa protesi elettronica, per cui ne siamo stati assistiti, lo siamo tuttora, da una società di Budrio, arte ortopedica, che ci hanno consigliato molto bene. Per cui siamo arrivati, cos'era, marzo?
2: No, dicembre 2021.
1: A dicembre hanno cominciato a provarle, a febbraio.

0: Io poi, dopo aver fatto le varie prove, abbiamo deciso di acquistare una protesi di tipo, chiamiamolo medio, 50.000 euro.
1: Ecco, medio
0: Sì.
1: 50.000 euro. Sì.
0: Il più economico sarebbe stato, mi sembra, 35,
1: Una via di mezzo,
0: sì, una
1: diciamo.
0: via di mezzo.
1: Ok.
0: Decisamente con questo tipo di protesi Andrea è rinato, nel senso lui poi ha cominciato, cioè già usciva prima, ha potuto andare a ballare con gli amici, soprattutto per esempio anche fare le scale, come si accennava prima, fare le scale con una protesi, chiamiamola vidropneumatica, è molto difficile. Queste che hanno tutto un sistema di

0: giroscopi, accelerometri, un po' come sono nel cellulare ormai, aiutano tantissimo. E questo lo ha aiutato tanto nella, diciamo, a riprendere la sua vita normale.
1: Cosa ha significato però per la vostra famiglia 50.000 euro?
0: La nostra famiglia ha significato...
2: Anche noi siamo stati aiutati nell'ambito della famiglia, perché da soli, cioè 50.000 euro che vengono però già dopo l'incidente, dopo tutte le spese che ci sono già state prima, perché comunque anche quello ovviamente ha comportato delle spese. Siamo stati aiutati, e però ti comporta che tu non fai nient'altro, almeno nel nostro caso.
0: Diciamo, fortunatamente avevamo già delle disponibilità nostre, in più abbiamo avuto aiuti anche dalla famiglia, per cui ci siamo potuti permettere di acquistare questa protesi.
2: Però rinunciando ad altro, rinunciando ovviamente a vacanze, rinunciando a tantissime cose, ovviamente. Io sono assolutamente d'accordo con lei quando lei ha detto prima che secondo me ora la disabilità va molto, diciamo fra virgolette, di moda, perché tutti, diciamo, con questi disabili, e il disabile appunto non deve stare a casa, non deve stare a deprimersi, non deve stare sul divano, deve. Noi, nostro figlio, ovviamente avendo 20 anni, volevamo noi per primi che riprendesse in mano la sua vita precedente.
0: E l'ha ripresa bene.
2: L'ha ripresa bene perché appunto è entrato a far parte della Nazionale Paralimpica di sci alpino nella squadra B, e per cui indubbiamente l'ha ripresa bene, e devo dire fortunatamente non deve usare la protesi, perché loro non prevedono l'uso della protesi, per cui noi almeno questo costo...
1: Perché se no ci sarebbe stata una protesi sportiva,
2: La protesi sportiva. Invece il regolamento della nazionale dello sci alpino, tu non puoi usare la protesi.
1: Infatti,
2: per cui lui usa o scia su una gamba sola.
1: Esatto.
2: Perché se no lì di nuovo...
0: PS, la protesi sportiva per sciare, 14.000 euro.
2: Ecco. Appunto.
0: Se uno vuol fare del diporto invece che della regata, diciamo.
1: Però per cui... facciamo finire il concetto,
2: sì,
1: dicono tutti,
2: è molto bello l'atleta disabile, le paralimpiadi e tutto, però poi concretamente non ti aiuta nessuno, cioè al di là dell'aiuto dell'ASL, delle cose diciamo previste, che l'ASL passa gli invasi, questa gamba diciamo che ha adesso l'Oris, che viene passata dall'ASL ogni tot il piede, sì, però per tutto il resto che uno deve fare
1: è a carico della famiglia, stesso disabile,
2: sì che il nostro figlio lavora, certo. E diciamo ora appunto per fare la stagione invernale con la nazionale, ora appunto è un'aspettativa, certo. Se no anche lui lavora al suo stipendio, però diciamo non è uno stipendio di un ragazzo di 20 anni che non è che ovviamente ti può permettere
1: 50.000
2: di comprarti una
1: euro
2: protesi,
1: di protesi.
2: Cioè, e noi genitori ovviamente per poter aver consentito di fare questo a lui ci siamo privati di molte cose noi, che ovviamente lo facciamo volentieri, però ecco, tutto questo gran parlare secondo me concretamente dovrebbe essere seguito anche un po' dai fatti, cosa che è molto poco al momento.
0: E anche considerando che da un certo punto di vista noi partiamo da una situazione privilegiata, perché se facciamo un attimino i conti in tasca agli italiani, tutti, perché non sono solo i privilegiati, più o meno, ci sono anche tutte le persone normali.
1: Certo.
0: Non che uno si senta diverso da uno normale.
1: No, però uno che magari quel gruzzoletto che voi avevate
0: che
1: da parte non ce l'aveva.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Cioè, lo reddito netto medio di un italiano, ho guardato oggi su internet per prepararmi, 1.500-1.700 euro a persona. Benissimo. Lavorano papà e mamma. Bene. Sono 3.200-3.400. In un anno 40.000. La capacità per cento delle famiglie risparmia il 10% del reddito, quindi già gli altri 60 bad luck, peggio per voi.
1: Okay.
0: Torniamo agli altri 40, cosa in media sul territorio nazionale può mettere da parte una persona? Il 10% di 40.000, che sono 4.000. Quanto costa la protesi? 50.000. Bene, dura 5 anni, facciamo 6, sono 24.000, e il resto ce lo devi mettere tu. Se poi sei di nuovo in una situazione privilegiata, hai un reddito tale che puoi dire, ah, io 50.000 euro, ça va sans dire.
2: Non è la nostra situazione.
0: Non è la nostra situazione, e come non è l'anno dopo me la metto, ho un reddito tale che posso in detrazione, qui se non altro c'è la detrazione, quindi vuol dire che l'anno ancora dopo, quindi dopo 2 anni, mi ridanno 9.500 euro, che non ci si sputa sopra perché è quasi un

0: un quinto del costo,
1: sì, certo.
0: Però mi arrivano dopo 2 anni e io...
1: E però sì. In quei 2 anni non devi avere spese, se hai,
2: esatto,
1: un altro figlio non devi mettere l'apparecchio,
2: sì, esatto,
1: non devi mettere,
2: esatto,
1: gli occhiali,
2: esatto,
1: perché poi c'è anche questo,
2: sì,
1: da dire, no?
2: E poi il discorso che sinora non ha affrontato nessuno, ma io sono sicuramente meno diplomatica di tutti, anche comunque tutte le imposte che uno paga,
0: perché
2: comunque con tutto quello che uno costantemente, quotidianamente paga, io trovo che sia anche giusto che se poi uno si trova in una situazione che si parla appunto poi di una protesi che ti permette di camminare, non di fare chissà
1: di
2: che cosa,
1: l'Everest,
2: cioè di fare la tua vita, di andare giustamente come diceva lui a lavorare, fare sport, penso che un cittadino italiano in regola con tutti ogni cosa che deve al diritto di essere assistito.
0: Senza considerare che si paga l'IVA, anche se solo il 4%. Ma perché? Cioè l'IVA è una tassa sul consumo. Ovviamente,
1: si paga l'IVA sulla protesi?
0: Sì, si paga l'IVA sulla protesi.
1: No. Aspetta, allora bisogna prendere il microfono.
0: Va bene, ma sono 4%.
3: No. Non solo. Paghiamo il 4% sui pezzi tecnologici,
0: sì,
3: ma l'invaso, che è una lavorazione artigianale, e il commercialista.
1: Ma l'invaso sarebbe la cosa,
3: la parte che ti consente
2: che dove attaccare, diciamo, la coscia.
3: Okay. Quella parte lì, e con un commercialista capace di assumersi alcune responsabilità, riesce talvolta a riuscire a dimostrare che lo paghi al 4. Io l'ho pagato al 22.
0: Ma però perché il 4? Cioè, qui non si tratta che io mi compro il BMW. Non si tratta che mi compro
1: certo.
0: TV Color grosso come un muro,
1: 80 pollici,
0: e quindi allora giustamente tu spendi e quindi lo Stato...
1: Io vorrei camminare.
0: Esatto, lo Stato consuma. Qua sono cose che sono necessarie per vivere.
3: Tiziana,
1: sì,
3: camminare per andare a lavorare.
0: Cioè, ne va,
1: certo, come
3: Andrea,
1: diceva Stefano.
3: Cioè, camminare per andare a lavorare.
0: Ne va anche, ma ne va anche della dignità delle persone.
1: Ne va della dignità delle
2: sì.
1: persone, è quello che dicevo anche prima,
2: sì,
1: no? Cioè il fatto di dire già... La tua vita cambia, poi ce l'hai fatta e ti sei ripreso, però sai che c'è qualcuno che ha più facilità, può fare delle cose, tu non le puoi fare, oppure se le fai perché la tua famiglia e i tuoi amici fanno dei sacrifici notevoli.
2: Certo.
1: Insomma, è un ulteriore, diciamo, peso, secondo me, no? Che viene messo
0: sì.
1: sulle spalle di chi si trova ad affrontare questa situazione. Qual è il vostro appello in conclusione? So se lo volete fare entrambi oppure lasciamo andare Emilia che è entrata.
2: No,
1: perché ora ho capito da chi ha amato la velocità e andare proprio dritti al anche lei. Perché abbiamo visto nelle immagini, mi ricordo Andrea quando ha detto la velocità, l'avevo promesso alla mamma di
2: sì.
1: non andare più veloce.
2: Sì, no, la velocità l'ha presa più da lui.
1: L'ha presa più da lui.
0: A
2: io
0: terra, a mare no, lì
2: sì,
0: vado pianino,
2: io sono
0: vero,
2: una, il mio appello è che siccome noi siamo cittadini italiani che assolviamo tutti i compiti che quotidiani, nel momento in cui una persona ha un incidente di questo tipo che porta a una menomazione di questo tipo molto pesante, molto d'impatto sulla vita quotidiana, come non ricordo chi diceva di chi ci ha preceduto, non si pretende una protesi ultimo
0: Stagna.
2: Modello top di gamma che
1: già,
2: fa qualsiasi
1: no, prima,
2: cosa
1: certo.
2: che costa 100.000 euro, però
1: pochino,
2: una
1: cioè.
2: Protesi che, come ci sono adesso, perché poi il nostro figlio con l'Istituto Italiano di Tecnologia, che anche loro adesso stanno brevettando questa protesi che
1: mm-hmm.
2: hanno fatto, ha vinto questa competizione
1: esatto.
2: a Zurigo, per cui voglio dire anche in Italia c'è questa tecnologia, persone proprio per fare quello che tutti dicono che devono fare, che non devono stare a casa, che devono riprendersi la loro vita in mano, che devono fare sport, è benissimo, però
1: ha un costo.
2: Esatto, questo costo.
1: Sì,
2: deve,
1: e vorrei fare poi una domanda, anche se un po' indiscreta, ma prego.
0: PS, tutte queste bellissime cose da 150, tot mila euro, non sono assicurabili.
2: Anche
0: ti
2: quello.
0: Si rompe, bad luck.
2: Abbiamo provato in tutti i modi a assicurarla,
1: ah, non
0: sono
2: assicurata nessuno.
1: No.
2: Non abbiamo trovato una compagnia di assicurazione che
0: uno dice,
2: ce l'assicurasse.
0: Tutto sommato, 50.000
1: vabbè,
0: euro.
1: Se mi faccio un'assicurazione, se ho
0: so.
1: Quella, quel, diciamo...
2: Non c'è stato verso. No.
1: Niente.
2: No, niente.
1: La domanda indiscreta era questa, cioè visto che hanno 5-6 anni, diciamo, no, di vita.
2: Sì.
1: Andrea l'ha messa da...
2: Andrea saranno 5 anni a dicembre.
1: Ecco, quindi voi in questi anni vi siete messi da parte qualche soldo?
0: No.

0: No, perché poi c'è da sostenerlo.
1: Ah, avendo
0: nella
1: deciso di sciare, essendo noi di Genova, anche lì non è che.
2: L'ha scelto uno poco costoso,
1: esatto,
2: come sport,
1: per cui
2: diciamo.
1: Il trasferimento in montagna. Sì, diciamo anche che... lì la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici non ha i mezzi della Federazione Italiana Sport Invernali Non Paralimpici.
2: Ecco, per questo cui... è una sottolineatura da fare, non lo stiamo sì, vivendo perché ci segue in diretta le Paralimpiadi, ci sono adesso.
1: Per cui anche lì arrivano sino a un tot e poi anche lì ti dicono famiglia, prego, proseguire. E anche lì, per cui non è una cosa da poco.
2: E quindi a dicembre?
1: A dicembre speriamo che non si rompa. E
0: diciamo che si è rotta l'anno scorso, si è rotta sì, da poco,
1: l'abbiamo fatta riparare, per cui speriamo che magari a dicembre sarebbero 5 anni esatti, speriamo che...
2: Qualche mese in più. Lui.
1: Anche un annetto, insomma, anche perché lui fortunatamente per fare sport non la usa. Per cui, diciamo, tutte queste attività che fa, perché lui fa sci... d'inverno e sci nautico
2: d'estate, meno, diciamo così.
1: Per cui la usura meno, la usa in effetti solo per camminare, la usa solo per camminare, per cui speriamo che
0: sì, anche questa cosa che non si possano riparare, scusi, sì, è una follia legislativa, cioè un cellulare si può riparare, una protesi no, ma perché? Se mi si rompe la macchina la riparo, mi si rompe il parapendio la riparo,
2: ma
0: e non posso riparare una protesi.
2: Euro, no.
0: Quella no, perché? Pazzesco. Ma chissà come mai.
1: No, anche
0: chissà.
1: Quello no.
0: Mi viene un levadissimo sospetto.
1: Non va bene.
2: Non va bene.
1: Il mio appello è che le cose devono cambiare.
2: Non mi fermate più.
1: Cioè, no, perché non
2: è perché, che volevo parlare.
0: Perché poi viene, no?
1: Perché uno è un po' esasperato.
0: Quante società ci sono che producono queste protesi? Un duopolio, sono tutte e due in Europa. L'Europa fa questa legge che, bad luck, dopo 5 anni...
2: Non le puoi aggiustare.
0: Senta, va...
2: Un dubbio.
1: Esatto.
0: Vaghissimo, mi viene un vaghissimo dubbio. Quindi anche quello sarebbe un argomento. Ci abbiamo tanta gente che nell'Unione Europea è là, che giustamente bisogna aiutare i palestinesi, giustissimo, bisogna aiutare questi, quelli là, bisogna aiutare questo. Non so, le mucche con le pezze bianche invece che nere, bellissimo, però perché non possiamo aggiustarci le nostre protesi?
2: Insomma, anche questo è un tema molto, molto grosso. Grazie mille.
0: Grazie.
2: Salutiamo
0: a voi.
2: Andrea. Grazie a Francesco, ad Emilia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Grazie, eccoci ancora insieme. Abbiamo parlato di protesi finora, perché in realtà, insomma, Figoli ha dato il via a questo sciopero delle protesi, ma in realtà vogliamo parlare di quello che è un po' tutta noi, anche la problematica della disabilità. E allora sono contenta di riavere ospite, anche se questa volta in collegamento, Roberto Beccari. Buonasera, Roberto.
1: Buonasera.
0: Anche per raccontare un po' la sua storia, che è una storia diversa, ma che deve essere raccontata per quello che sono, diciamo, le problematiche, no? Per come è difficile ritornare alla normalità, sostenere determinati costi, anche per esempio per lei, per una carrozzina.
1: Esatto. Buonasera, sono Roberto Beccari, niente, ho 59 anni, ho fatto un incidente 39 anni fa e sono andato su una sedia a rotelle. E ho sentito tanti prezzi stasera di queste protesi e quasi quasi non dico di vergognarmi dei prezzi che dirò io, che sono molto molto inferiori. Niente, noi abbiamo un nomenclatore nazionale che prevede che le carrozzine superleggere su misura dovrebbero dare 1.900 euro. Cosa succede? Passano in mano alle regioni, le regioni fanno le gare di appalto. Le gare d'appalto è una cosa normale, che vanno tutte al ribasso, no? Infatti qui alla Spezia, quando si va a prendere una carrozzina, passano dagli 813 euro a quasi 1.200 euro. Gli altri 700 non si sa dove vanno, spariscono. Va bene, andiamo avanti. Mi succede che vado a chiedere la carrozzina, dopo passati 6 anni e mezzo, perché noi le davano 3, 6, 7 anni le carrozzine, adesso sono passate a 5, 6, vado giù per chiedere questa carrozzina, faccio tutta la documentazione, presento, poi mi chiameranno loro per fare tutti gli accertamenti, visite e compagnia cantanti.
0: Sì.
1: Devo fare un modulo di riferenza per mettere allegato a tutta la domanda lì.

0: Quando vado giù dopo circa 2 o 3 mesi mi dicono: no, guarda, dobbiamo ancora andare in fondo, dobbiamo prepararla, e non era pronto niente. Poi succede che si fa male mio padre, cade, e sono rimasto praticamente fuori dal giro 6 o 7 mesi. Meno male mi ha chiamato. Quando appena mi sono un po'
1: Nessuno.
0: ripreso, giù a parlare con i dottori giù dalla protesica di Spezia, non si trova la documentazione, non c'è più la documentazione. Parlo con la dottoressa che comandava e mi dice: niente, niente, dobbiamo ritrovarla, ci risentiamo a breve, la richiamo io. Ripassano altri 2 mesi, non mi chiamano. Ritorno giù a vedere com'è andata. Insomma, questa signora qua è andata in pensione, c'è una nuova, e riparto da capo. Questa dottoressa nuova, ci parlo, gli dico tutto quello che ho fatto. Perplessa mi fa: ma è sicura di aver fatto la domanda? Cioè, quasi quasi era convinta che io non avessi fatto la domanda. Gli ho detto: io ho tutta la domanda, ho anche tutte le copie a casa. Visto in 39 anni di disabilità ho trovato vari problemi, ogni volta che faccio queste richieste mi faccio le fotocopie, ce le ho tutte, no? Non ci credeva ancora, non ci credeva ancora. Va bene, niente, gli ho detto: guardi, se mi vuole dare la carrozzina, bene, comunque appena esco da questo ufficio qua non ci vado a casa. Vado in questura, vado in tribunale dove c'è da andare, alla polizia e ai carabinieri, e cerco di denunciarvi. Di lì ha cambiato faccia la signora, allora mi ha cominciato a trattare, a parlare. E sono riuscito a prendere la carrozzina, invece di pagarla dagli 800 ai 1200, me l'hanno passata per intero. Sono andato da un'officina ortopedica qui alla Spezia, alla Otose, me l'hanno passata tutta per intero, non so il perché, però l'hanno passata, qualcuno l'ha pagata, non sicuramente lo Stato forse, però qualcheduno, visto gli errori che c'erano. Ho avuto anche i problemi con i cuscini, che c'è di nuovo lì una gara di appalto, me ne hanno cambiato 5, me ne hanno dati tutti sbagliati. Alla fine mi hanno dovuto mandare di nuovo un'officina fuori per prendere una cosa ortopedica, no?
1: Certo.
0: Un negozio.
1: Ecco, questo Roberto, per raccontare, per spiegare l'odissea che anche, insomma, chi come lei da quasi 40 anni, insomma, mi sembra, no? Vive su una
0: Sì.
1: carrozzina deve affrontare, perché non è che sia solo una problematica di chi indossa una protesi, ma le difficoltà, di un disabile sono quelle come, per avere magari la macchina, farsi passare, insomma, cioè ce ne sono tante proprio nella quotidianità per vivere una vita normale o cercare di vivere al più normale possibile, giusto?
0: Giusto, giusto, giusto. Il
1: Senta,
0: problema
1: però
0: è
1: lei in
0: che
1: questi 40 anni mi sembra che non ha visto migliorare troppo la situazione.
0: no, ha cambiato il nomenclatore, che sono 6-7 anni, ma il risultato finale più o meno è sempre il solito. Bisogna metterci dei soldi sopra sempre, perché una carrozzina, io ho preso una carrozzina, una Progeo, è una semplice carrozzina che non ha niente di particolare, non c'è carbonio, niente, andiamo sui 2,3, 2,4. E passa 1.900, il resto ce li devi mettere in cima. Fatalità mi l'hanno passata, ma perché avevano paura delle denunce, perché erano 2 anni e mezzo che in ritardo loro erano, solo per quello penso. Che lì c'è qualcosa che non va, perché
1: C'è
0: anche nelle
1: qualcosa che non va.
0: gare.
1: Senta Roberto, qual è il suo appello?
0: Allora, innanzitutto, come tutti i disabili, penso che vorrebbero vivere, invece bisogna sopravvivere. Pertanto lo Stato si deve mettere in condizioni come noi e capire il problema che abbiamo. Noi purtroppo abbiamo bisogno di una carrozzina a ruote perché le gambe non funzionano. Se costa totte, di meno non si può fare, perché c'è una carrozzina funzionale che io posso caricarmi da solo in macchina e deve essere di 13 kg e non di 20 o 25, e deve
1: Certo.
0: essere così, e devono passare i soldi secondo me. Però chi è che lo deve decidere? Il Parlamento, penso.
1: L'appello noi lo facciamo, sia mai che per una volta ci ascolti, insomma, batti e ribatti, magari, chi lo sa. Ce l'auguriamo, Roberto.
0: Certo.
1: Grazie, grazie mille, Roberto Beccari.
0: Grazie, buona serata.
1: E volevo salutare anche Alex, Associazione Cesare e i suoi amici, insomma, sono venuti in tanti questa sera a trovarci, solo loro, insomma, che hanno avuto questo blocco sull'autostrada, siamo stati, insomma, con il fiato fino all'ultimo. Ci raccontate un po' chi siete e che cos'è l'Associazione Cesare e i suoi amici?
2: Sì, innanzitutto vorrei aprire una parentesi
1: Sì.
2: velocissima. Vorrei fare un saluto a un ragazzo di noi che si chiama Mattia, che sta passando un momento difficile. E siamo qua, ma siamo con lui a
1: E facciamo
2: casa.
1: un applauso, Mattia.
2: Detto questo, noi appunto siamo Cesare e i suoi amici, siamo un'associazione che è nata dopo la morte di un nostro caro amico Cesare.

0: Vivendo con lui l'ultimo periodo della sua malattia, ci siamo accorti delle difficoltà che ci sono dentro gli ospedali e fuori, soprattutto abbiamo qua l'esempio anche di Loris, Giada e quant'altro. Da lì, dopo appunto la sua scomparsa, abbiamo deciso di prendere in mano tutta questa rabbia e questo dolore che avevamo e di fare qualcosa per gli altri. Quindi nasce l'associazione. Nasce l'associazione appunto facendo diverse cose a livello benefico. Abbiamo acquistato un po' di attrezzature per gli ospedali, addirittura un'automobile per l'ospedale Gaslini. E, oltre a questo, ci siamo lanciati anche sul divertimento di questi ragazzi, perché come dicevano anche prima i signori, è giusto che si intraprenda uno sport o che si esca dalla bolla per
1: Sì.
0: poter vivere questa vita.
1: Certo.
0: Sicché ci siamo un po' inventati, ispirati da Vanni Odera, un evento che si chiama Sport Adrenalina per Tutti. È un evento dove tutti, ma proprio tutti, quindi disabili, non amputati e gente con malattie purtroppo gravi, possono provare delle esperienze uniche come salire a bordo di auto da rally, di fuoristrada, addirittura abbiamo un elicottero a disposizione.
1: Oh.
0: È tutto praticamente gratuito. Viviamo con le donazioni dei partecipanti e grazie a quello riusciamo ad andare avanti con questo evento e fare un sacco di cose, un sacco di donazioni.
1: Grazie, grazie Alex. Qui con te c'è anche Ilaria. Buonasera. Che cosa rappresenta per voi, diciamo, aiutare gli altri nel nome di Cesare?
2: Allora, per noi è importantissimo perché appunto aiutiamo gli altri nel nome di Cesare, quindi nel ricordo e il bello di stare insieme, quindi di continuare a vederci sempre nella quotidianità e ogni occasione è buona appunto per condividere qualsiasi momento. E niente, quindi questa sera siamo qui e per raccontarvi un po' la nostra associazione basata
1: Chi
2: su.
1: volesse, diciamo, scoprire qualcosa di più di voi,
2: Sì,
1: social,
2: siamo su
1: sito.
2: Instagram assolutamente, stiamo organizzando il sito a breve, comunque ci potete trovare
1: Ok.
2: su Instagram con tutte le nostre attività. Abbiamo due eventi importanti durante l'anno, una cena di beneficenza che ci permette poi di appunto aiutare le altre persone e sostenere il nostro evento di settembre. Quindi ecco, queste sono le attività principali che facciamo.
1: Grazie, grazie Ilaria. Grazie insomma a tutti che siete venuti. Insomma, da Spezia, vicino, passiamo il microfono a Loris perché direi che siamo in chiusura. Non sono neanche troppo in ritardo stasera, regia. Quasi perfetta. Ah, 35, 5 minuti di ritardo, è la norma. Quindi, insomma, siamo in una chiusura breve. Loris, qual è l'auspicio da questa puntata, da queste, storie?
3: Allora, il primo e il più grande è che chi ci ha ascoltati abbia compreso che dietro a una riabilitazione, a un impegno per riabilitarsi, c'è uno sforzo corale di una famiglia, di una comunità, di una società. Una cosa che Cesare, non hanno detto, ma ci tengo a dirla io, un po' di tempo fa hanno raccolto i fondi per una protesi. La famiglia che avrebbe accolto quella protesi li ha stoppati. Mi hanno aiutato altri per ora, ce l'abbiamo fatta. Al prossimo giro. Quindi quello che mi preme di sottolineare questa sera è che qui non c'è la richiesta di qualcosa di speciale, non c'è la richiesta di un privilegio ulteriore rispetto a una disabilità perché almeno arriva la pensione.
1: Certo.
3: C'è la consapevolezza che questa gente che ha parlato stasera, io da sindaco nel mio piccolo, Ilaria con la quale spesso mi capita di lavorare, tanti amici che sono qua, proviamo soltanto a dire che il diritto a riabilitarsi è il dovere a riabilitarsi, non deve passare il concetto che senza l'aiuto richiesto o non richiesto, senza una rinuncia ampia o senza un senso di responsabilità ampio, non ci si possa riabilitare. Roberto Beccari, con quella carrozzina più o meno leggera, è attivo, è proattivo. oggi è qua, Giada fa il suo lavoro, Stefano, Andrea, anche. Stefano, tutti loro, Stefano fa il commerciale, propone se stesso e la sua azienda per crescere e accrescere quel PIL che gli nega quello

0: di cui avrebbe bisogno. Ora, il tema è uno solo. Noi qui non vogliamo qualcosa in più. Io chiedo che si possa ragionare sulla riabilitazione come si ragiona sulla malattia, certo, e sulla cura, e come si ragiona sugli investimenti. Oggi da sindaco investire su un disabile o su un malato affinché guarisca e affinché si rientri nel contesto della società in cui è inserito significa spendere meno in termini sociali oggi e domani.
1: Domanda, flash, risposta. La protesi?
0: Io vado avanti, però ve lo dico, vado avanti per almeno 6 mesi, devo provarci. Tra 6 mesi, 9 mesi continuerò a fare il mio sciopero della protesi, però può essere che io fisicamente, ho quasi 50 anni, non riesca a vivere. Per cui oggi lavoro un po' meno, rendo un po' meno, perdo qualche cliente e domani avrò bisogno di quel supporto che diversamente non riesco a darmi. Grazie.
1: Grazie, grazie a Loris Figoli. Grazie a voi tutti che siete venuti a raccontarvi. Speriamo insomma che ancora una volta le storie raccontate qui a People viaggino poi sui social, su internet, insomma arrivino vorrei dire non solo al cuore ma insomma al cervello di quelli che possono decidere e possono cambiare le cose. Grazie come sempre a voi che ci avete seguito e alla regia di Filippo Rossi e di Andrea Beneggiamo, questa sera ancora di più. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima puntata di People.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigna del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico e accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pier Antonio, però è un rider su un monoruota, un

0: mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso? Non hai paura?
1: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
0: Ma è per te che io...
1: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle le leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
0: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
1: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
0: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ha senso, se vai a sbattere... Prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
1: esatto,
0: infatti, c'è il tuo corpo.
1: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia, è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto. Però
0: la carrozzeria.
1: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
0: Tu cadi?
1: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
0: Si è fatto male?
1: Io no.
0: Lo scooterista?
1: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
0: Ah, vabbè.
1: L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
0: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
1: Sì.
0: Quanti anni hai? Quanto tempo fai rider?
1: Allora,
0: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
1: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
0: Quanti anni fa?
1: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno, perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
0: Ma tu andavi già sul monoruote?
1: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote, ho cominciato... Dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
0: È elettrica meglio?
1: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna. E io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora, cioè se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore,

0: morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Ma quanti sono i rider che sono monorota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro e diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. E al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il motore.
1: Ma con una ragazza ce la fa, uno con poca forza.
0: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente,
0: molto, no? Economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto dei tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Stati stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello. È divertente.
0: Divertente,
1: non
0: bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come la sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scogliera.

0: tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori, fratello.
0: Sono obbligatori perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuti incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando... Sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi modi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance? Sei tu ragazzino,
0: ci sono di
1: riesci a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. Che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non ce n'ha voglia, si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti, e ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di...
1: Certo.
0: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dici una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro la sanno una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal baro.
1: Per il resto?
0: Per il resto sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter. Corrente faccio 160 km, quindi non ho
1: sì.
0: I 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.

0: 6 ore al giorno?
1: Sì.
0: Quanti giorni?
1: 6 giorni alla settimana.
0: Quanto guadagni?
1: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
0: Ci esce una mensilità?
1: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi. Su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, e quindi hai un altro regime.
0: C'è molta concorrenza fra di voi?
1: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a... Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
0: Si era preoccupato?
1: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse. Gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
0: Molti colleghi sono stranieri?
1: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
0: Come li giudichi? Sono ragazzi?
1: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
0: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato...
1: Io sono nato in Cile. Da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno per cercare fortuna.
0: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
1: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
0: Com'è stato avere un papà?
1: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
0: Sa che gioia per lui, a dire.
1: Sì. E io sono,
0: eri il primo?
1: Ero il quinto figlio.
0: Ah, ecco.
1: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie che adesso abitano in Svezia. Tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente è
0: tenuta
1: in Svezia.
0: Re-emigrato alla fine.
1: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola e basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata e a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni. 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
0: E tu alla fine sei cresciuto qui?

0: Io sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo?
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie della una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano, insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento, probabilmente.
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare

0: la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova, non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto.
1: Più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genova incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri

temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme.

0: Il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
2: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo cosa a cui per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente, tra donne e uomini, c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
0: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il segretario generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura. E io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla per i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte se non si sa nuotare si affoga e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni di

0: diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso, quindi anche di fronte a posizioni diverse poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo, lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, tra poco. Di nuovo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello della viabilità portuale che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
0: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa. L'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnare, la risposta fu: ma guardi Presidente che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi, dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche a arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e

0: componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri, in maniera tale di capire non solo quanto è rumore, ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio. Le autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora. Non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolve degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo, sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara, stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale, noi con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Cioè,

0: certo, anche per chi lavora in porto, ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
1: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
0: Il famoso lavoro in parallelo.
1: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
0: Le navi
1: entrano. Il paziente è vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
0: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
0: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
1: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora
0: in
1: siamo riusciti a respingerli.
0: No,
1: abbiamo alzato le difese, i missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali, che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura, che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi

0: Stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
2: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
0: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste, La Spezia fanno meglio.
0: Esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona. in linea con i tempi previsti nel PNRR. Abbiamo la Gabina

0: elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES, che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne. Stiamo lavorando su Vado per completare il cold iron nella piattaforma, quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo, epocale, ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale, del comprensorio portuale nella sua totalità.
1: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare, con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiormente, sicuramente, il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
2: Questo dunque a Savona, peraltro, come dire, per cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
3: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa, perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origina un duplice vantaggio: appunto, immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
2: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30, mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona.
3: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto, appunto, sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere questo

0: Questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto, maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini, ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, è la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo. a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale. Ecco. Senza

0: lasciare nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre. Sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta. E dall'altra le cose che interessano la città, ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà e non solo certo. L'operatore che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia. Ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi c'è già la soluzione da qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi sì. In linea teorica potrebbero anche starci per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi partite. La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre. La mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati che vogliamo sentire, pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così.

0: in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura
0: noi
1: definitiva.
0: La vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo, lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale.

0: ha un capitale addosso, come ho io un capitale addosso, ed è un capitale che non ci è garantito dal sistema sanitario. Ho avuto il mio incidente nel 2010. Dal 2010 ad oggi, con mio padre e mia madre, siamo in condizioni di dire: un bel appartamento, preferisci come quartiere, Tiziana, Albaro o Carignano? Protesi come la mia, per camminare in un comune orgogliosamente, è un uomo che grazie alla sua famiglia e a se stesso spende dai 50 ai 70 mila euro ogni 5 anni circa.
1: Era il 4 novembre 2025. Tutto è nato così perché a volte le storie escono dagli studi televisivi, arrivano sui social, arrivano su internet, e la battaglia per il costo delle protesi è nata proprio così, con Loris Figoli, con Giada Ottonello e poi con la decisione. Buonasera intanto a Loris Figoli, sindaco di Ricordi del Golfo. Facciamo l'applauso, visto che non l'abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. È nato un po' tutto da lei, da quella, diciamo, battuta non battuta a Giada in quella puntata di People, e poi soprattutto dalla decisione di questo sciopero della protesi. Mi
2: sì,
1: racconta perché?
2: Volentieri, intanto grazie, perché con People siamo riusciti per la prima volta, non ho paura ad affermarlo davanti a tutti coloro che ci seguono e ci vedranno anche poi in streaming e nei reel e via, che è molto difficile dire la verità su questo tema. Cioè, è molto comodo, e lo vediamo ora con le Paralimpiadi, con lo sfoggio di protesi molto belle, molto importanti, che riteniamo che passi il sistema sanitario nazionale, e ciò non è vero. E è molto comodo pensare che tutto sia lineare, e non lo è. Dopo People ho riflettuto un po' sul tema della protesi, sull'acquisto, e lo faccio da privilegiato, cioè da soggetto che grazie alla propria famiglia può permettersi di scegliere di acquistare la protesi, di aspettare i 5 anni, 6 anni, perché poi questa viene meno, e ricominciare. Però mentre stavo per acquistarla, quindi questo poco tempo fa in realtà, perché ci siamo ritornati sopra un mesetto fa circa, ero lì che stavo organizzandomi economicamente su un terreno liscissimo che era macchina sì, vacanza sì, protesi sì, vediamo, facciamo quella. E io ho pensato un attimo a noi, a questi contesti, ai nostri contesti. Ma io, che sono sindaco, lo sono dal 2014, mi occupo anche e mi affianco ai servizi sociali tutti i giorni per situazioni obiettivamente complesse, cosa lascio?

0: lascio alle spalle del mio ruolo di sindaco così lungo. Perfetto, il palazzo dello sport, il campo sportivo, tante cose utili e non le rinnego, ne sono orgoglioso, ma socialmente quale traccia lascio? Non credo che possa essere sufficiente una camicia abbinata al fazzolettino oppure anche un bel discorso presso un ente pubblico o una struttura, un'inaugurazione, e quindi ho deciso di non comprare la protesi, ho deciso di non fare questo passaggio, di accogliere l'idea di una protesi standard che è un sacrificio perché si cammina molto molto peggio e si diventa un po' più disabili. Esco dall'officina ortopedica, fermi tutti, il rapporto con i miei tecnici è ottimo e sono i primi che hanno capito il problema, però io non potevo continuare. Arrivo a casa, faccio una riunione da sindaco, avevo fatto un selfie nella struttura, ma di quelli che faccio sempre, come le foto che faccio a People, come, perché è giusto far vedere il mondo può essere...
1: Allora
0: essere...
1: poi ne vediamo qualcuna delle sue foto
0: arrivo,
1: per il mondo.
0: Arrivo a casa, faccio, vedo e penso no, basta, io da adesso ho cambiato strategia. Lo scrivo su un post e questo post effettivamente era un orario buono, in cui, perché un po' mi gioco su questi temi, ed era un orario in cui poteva funzionare. Obiettivamente la protesi attrae la curiosità di chi vede in modo assolutamente pulito, assolutamente privo di malizia, e da lì esce però che tanta gente scrive.
1: Anche Tiziana in quell'orario era a leggere quel post.
0: E cosa succede? Che dopo un attimo arriva il messaggio di Tiziana che mi dice: ma secondo te ne parli? Perché noi ci diamo del lei, questa è carina, questa foto qua, avevo preso il patentino per fare immersioni, e mi dice: ma se ne parlassimo? Allora abbiamo raccolto tutte le informazioni tecniche, attraverso lo scritto di People è uscito un articolo preciso, perfetto, attraverso i vostri social che obiettivamente sono poderosi e io li ho sfruttati in tante occasioni perché sono veramente poderosi, da lì è andato un po' dappertutto e da lì si è creato un fenomeno che non immaginavo, che a tratti mi commuove, a tratti mi carica di responsabilità, a tratti mi conforta, perché non mi sento solo, perché guardandomi indietro non sono stato solo. Ho iniziato ad avere persone che stavano vivendo quell'esperienza lì, che stavano vivendo famiglie.
1: Quelle stesse difficoltà.
0: Le stesse difficoltà.
1: O quei dubbi.
0: Dubbi e difficoltà.
1: Allora, ci spiega qual è la differenza fra la protesi che lei indossa oggi, cioè quella diciamo analogica, come si chiama? Basica, semplice.
0: Una protesi idraulica.
1: Una protesi idraulica e quella diciamo bionica. Quella con cui ci eravamo conosciuti. Qual è la differenza? Che cosa si può fare? In che cosa la sua vita, lei diceva, è più difficile?
0: Prima cosa, la protesi bionica, chiamiamola così per semplificare.
1: Intanto, quanto costa e ogni quanto bisogna cambiarla?
0: Allora, ogni 5-6 anni una protesi bionica si ferma. Più o meno questo è. Poi che siano i numero di passi che facciamo in 5-6 anni, e magari a qualcuno può durare 7 e a me che cammino un po' di più dura 5, okay. O che sia invece un tema di software, comunque entro i 5-6 anni la protesi viene meno.
1: Io e ne ho già costa?
0: E quanto costa oggi un ginocchio elettronico medio? Può arrivare dai 40 ai 50 mila per arrivare ai 70, 80, 90 mila. In base al prezzo è chiaro che cambia l'avanzatezza del sistema tecnico, ma veniamo a spiegare qual è la differenza, poi lo faranno anche gli altri miei colleghi.
1: La differenza è questa cifra è tutta a carico del disabile, della sua famiglia?
0: Di fatto sì,
1: perché lo Stato cosa dà?
0: Lo Stato da oggi, da un anno a questa parte, dà invece di 5.400 euro ogni 5 anni, come accadeva fino al 2024, dà 13.000 euro ogni 3 anni per la protesi ordinaria, quella di tutti i giorni. E poi, mi pare, ogni 4 anni garantisce 11.000 euro per la protesi da bagno. Ora, che cosa cambia però fondamentale? Intanto, con la protesi elettronica, bionica, robotizzata, il passo è aiutato ed è affiancato. Quindi è un passo naturale, è un passo per il quale c'è un motore elettrico e c'è un cervello elettronico che definisce la qualità, la velocità, la tipologia di passo che stiamo facendo. Io dico sempre, con questa protesi che ho adesso, io prima devo pensare a camminare e poi fare il resto. Con la protesi bionica, il pensiero, che è un pensiero involontario, quello della camminata, viene organizzato dal

0: software. Teniamo anche conto che sono protesi che si chiamano autoadattative, quindi vengono anche in soccorso, aiuto e affiancamento alle difficoltà dell'amputato, perché io sono stato amputato chirurgicamente per un incidente che però era di tipo chirurgico, era un'embolia, quindi io non ho avuto traumi attorno per il resto del mio corpo, però ci sono amici, colleghi asimmetrici che hanno invece patito incidenti per i quali anche l'altro arto potrebbe essere compromesso, o una spalla, o una schiena, oppure l'integrità della pelle dei monconi. Questo cosa significa? Significa che il supporto atto alla riabilitazione, man mano che aumentano le difficoltà per la persona amputata, rendono indispensabile quel tipo di supporto. Oggi io, lo dico come battuta, ma non è proprio una battuta, non solo non devo telefonare quando guido, quando cammino su un suolo non accidentato, ma sulla nostra via monumentale in via Garibaldi.
1: E anche quando fa le scale.
0: Le scale sono una tragedia con la protesi questa. Le scale sono una tragedia, però io arrivo a dire, pensiamo a una passeggiata in via Garibaldi. Per i nostri ascoltatori genovesi è più facile individuare quella lì come via. Potremmo dire la nostra via, per quanto riguarda Spezia, che è analoga come pavimentazione, le vie, quelle dietro la piazza del mercato, che hanno ancora il vecchio pavé. Quelle strade lì sono devastanti per una protesi non elettronica.
1: Ah, sì?
0: Perché devi pensare che il piede non vada a incastrarsi, e non rischiamo di cadere perché l'inclinazione del sedime, io penso ora a via Garibaldi, però potrebbe essere via 25 aprile, via Roma.
1: Quindi ne parliamo dei marciapiedi sconnessi, no, piuttosto che delle buche o
0: da sindaco
1: robe lì.
0: Responsabile e consapevole delle buche che ho
1: liscia,
0: io
1: rifare il golfo.
0: No, tutte buche ultimamente perché è piovuto sempre e non possiamo neanche tapparle, però in realtà il problema è esponenziale.
1: La sua vita quindi è cambiata in questo mese, in questo mese e mezzo, sicuramente in peggio, cioè ha delle parti negative, cioè un po' più di difficoltà, però lei diceva prima, io ho ricevuto tanto, diciamo, sostegno, tante persone che anche sui social. Che cosa si è mosso fino a questo momento? Cioè anche un po' la politica, qualcosa? E qual è il suo obiettivo in chiusura?
0: L'obiettivo è riuscire a far della protesica tutte quelle strumentazioni come queste che la ricerca consente di avere, che commercialmente esistono, affinché l'amputato possa accedere, l'amputato ma poi il paraplegico, perché sulla carrozzina possiamo dire le stesse cose, ma che l'amputato possa accedere alla miglior tecnologia affinché possa riabilitarsi, perché io parto da un presupposto: diritto alla riabilitazione e dovere a riabilitarsi. E altra cosa, la politica si è mossa. Devo riconoscere che telefonate, appuntamenti, incontri diretti e tecnici, mi permetto di citarli perché posso. Allora, il Parlamento subito con la senatrice Paita, quindi Raffaella Paita, che io poi amabilmente io chiamo Lella perché è anche un'amica, poi siamo a Spezia, che siamo tutti piccoli, però lei da subito aveva già fatto cose prima, ha preso il tema personalmente e l'ha portato avanti. Poi i liberali a Spezia hanno subito, ci sono attivati, mi ha chiamato subito la vicepresidente della regione, ho incontrato l'assessore alla sanità per una cosa specifica che farà Regione Liguria. Regione Liguria ha votato in consiglio regionale all'unanimità, su indicazione del consigliere Medusei, ma con il voto unanime di tutto il consiglio, un impegno, un ordine del giorno fuori sacco, affinché la regione si impegni a livello della conferenza Stato-Regioni perché emergano quelle che sono le esigenze, i bisogni del disabile. Aggiungo ancora una cosa, sono in contatto con Giusy Versace, che è un'amica da tanti anni, lei mi racconta per esempio di quello che sta facendo, e anche con soddisfazione, questo anche avviene, è venuto con Ilaria Cavo, mi perdoneranno in tanti, che i sindaci di tante comunità, l'avvocato Mascia, tante persone mi hanno chiamato della politica e molti si sono esposti affinché ciò fosse anche pubblico.
1: Ma lei vorrebbe una proposta di legge? Dove vorrebbe arrivare?
0: Allora, la proposta di legge

0: in realtà è in fase di elaborazione,
1: okay,
0: con una serie di persone attorno, perché noi dobbiamo ottenere alcune cose. La missione della tecnologia digitale, quindi all'interno della protesica, poi dobbiamo rivedere il tempo e la durata delle protesi. Perché? Perché badate bene, oggi se facciamo la somma di per esempio 6 anni di protesizzazione, già lo Stato quasi ce l'ha messi. Allora, oggi per una norma europea le nostre protesi dopo i 5 anni non possono essere rigenerate.
1: Ah.
0: E dobbiamo cacciarle al centro di raccolta, perché vengono equiparate a una
1: un presidio
0: sanitario,
1: un presidio sanitario,
0: medico sanitario. Più precisa, potremmo rigenerarle come si faceva in passato.
1: Come si fa con i cellulari?
0: Come si fa con le portaerei? Perché io che vengo da Spezia e sono sindaco di Riccò del Golfo di Spezia, ricordo che nave Garibaldi è in fase di rigenerazione per essere venduta a uno stato estero. Se rigeneriamo una portaerei, un ginocchio, lo vorremmo un
1: po' sistemare. Lo possiamo rigenerare. Allora, grazie a Loris Figoli, anche perché insomma, un applauso. Questa sera insomma ha portato e ascolteremo alcune storie che sono state proprio raccolte, no? Sui suoi social, persone che poi ha incontrato e che ci racconteranno che cosa significa dover pagare così tanti soldi per avere quella protesi bionica. Ci siamo dimenticati forse di dire una cosa per chi ci sta guardando da casa. C'è una grossa differenza fra chi ha un incidente sul lavoro,
0: esatto,
1: e chi invece, come le persone che sono qui stasera che racconteranno la loro storia, non ha avuto un incidente sul lavoro. Perché se tu hai un incidente sul lavoro paga tutto l'INAIL.
0: A quel punto, okay, chi ha un incidente sul lavoro ha la protesica a disposizione, oltre ovviamente ai trattamenti di tipo. Ecco, l'incidente sul lavoro vale anche a scuola, ovviamente. Quindi tutto quello che è il mondo dell'incidente che ho della menomazione, della, okay, disabilità, per malattia, per incidenti della vita quotidiana, per una nascita con, certo, difficoltà, non è contemplato.
1: Grazie a Loris Figoli, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie a People, perché in questo caso è proprio vero, storie che non stanno chiuse in uno studio televisivo ma che escono e prendono vita. E allora andiamo a salutare in collegamento Matteo Cattini, atleta paralimpico, dipendente federale, ambasciatore del CIP. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Intanto le facciamo un applauso. Allora, ci racconta un po' la sua storia e anche come è arrivato a questo sciopero, diciamo, a condividere questa decisione di Loris.
1: Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito. Per me questa è una questione molto importante, per me e sicuramente per tutti quelli che si trovano nelle mie condizioni. Io sono amputato dal lontano 2008, purtroppo allora non erano disponibili tutte queste tecnologie. È stata molto dura nelle prime fasi, perché appunto per tornare a una vita quotidiana normale, se così si può comunque chiamare, c'erano a disposizione delle protesi che comunque erano, come raccontava Loris poco fa, erano molto difficile da utilizzare, davano molti problemi alla schiena e quant'altro, e nel mio caso, che ho avuto una doppia subamputazione a ambe le gambe, una per fortuna sono riusciti a salvarmela, anche se non è al 100%, diciamo, spesso mi capitava di inciampare, di cadere per le scale e quant'altro. Per fortuna, se non mi sbaglio, circa nel 2015 hanno iniziato, sono uscite le prime protesi meccatroniche che avevano anche la possibilità di entrare in acqua. Questo è un discorso molto importante, perché pensate, ad esempio, si esce, si va al mare, quant'altro, anche magari una giornata normale, si esce per fare una passeggiata, poi c'è bel tempo, abbiamo l'asciugamano, ci vogliamo tuffare ma non possiamo con noi, oppure se si deve fare un viaggio

e ci dobbiamo portare più protesi per poter fare diverse cose, il bagno, correre e quant'altro. Nel 2015 circa sono uscite appunto queste protesi di ultimissima generazione che hanno la possibilità sia di camminare, diciamo, normalmente, sia di fare piccole attività come jogging, base, diciamo, ecco, non corsa a livello agonistico, e anche di poter entrare in acqua. Nel mio caso,

0: mi sarebbe durata tipo una quindicina d'anni, in modo che allora, trentenne, che vivevo ancora con i miei genitori, ho detto, vabbè, quando poi, diciamo, finirò di pagarla dopo 10 anni, potrò magari aprire il mutuo, comprare casa e non pensarci, magari facendo delle piccole aggiustature qualora la protesi avesse dei problemi, perché ancora allora non si sapeva quanto sarebbero durate queste protesi, ecco. E invece purtroppo non è andata così, nel senso che dopo 9 anni la mia protesi si è rotta. Nel frattempo è uscita una normativa europea che metteva un limite massimo a queste protesi, e quindi mi sono trovato a dover pagare una protesi che non potevo neanche più utilizzare.
1: Perché era rotta, però.
0: Esatto. Che magari è una rottura magari semplice, questo non si può sapere perché
1: Tanto non ci si
0: non la
1: può far
0: guardano
1: nulla,
0: neanche,
1: quindi.
0: esatto.
1: Senta, lei quanto ha speso fino ad oggi?
0: Allora, io fino ad oggi ho speso circa 100.000 euro per il ginocchio. Di specifico per il ginocchio, perché ovviamente la protesi, diciamo, ha tre componenti principali: c'è l'invaso, che è il contenitore dell'arto residuo, quindi del moncone, poi nel mio caso il ginocchio, e poi c'è, diciamo, la parte del piede. Considerate che un invaso su per giù costa intorno ai 2.000 euro. Una media, ecco, intorno ai 2.000 euro. Il ginocchio, come diceva Loris, diciamo, può andare dai 30.000 euro di un entry level, su quelli elettronici si parla, fino a 90.000 euro, e poi il piede, un piede medio, siamo sui 3.000 euro. Quindi la mia prima protesi era costata sui 12.000, era un ginocchio semplicissimo meccanico idraulico, e quindi sono oltre 100.000 euro.
1: Senta, lei abbiamo
0: Per
1: detto è
0: poter
1: un atleta
0: camminare.
1: paralimpico, è stato anche capitano della nazionale azzurra di pesistica, abbiamo visto anche alcune delle sue immagini, così come altre immagini di lei in viaggio. Ci racconta, diciamo, come è cambiata la sua vita, ma soprattutto come a un certo punto ha deciso di non stare fermo, perché questa è una trasmissione dove cerchiamo anche di raccontare le storie delle persone che si trovano ad affrontare uno stop, che può essere una malattia, un incidente, una disabilità, e nonostante la difficoltà vanno avanti, viaggiano anche come ha fatto lei, come continua a fare lei.
0: Allora, nel primo periodo purtroppo viaggiavo poco perché comunque con la protesi, la prima protesi, quella base, era molto complicato
1: Difficile.
0: camminare. Sì, avevo le stampelle ovviamente perché per aiutarmi, cioè, diciamo con le protesi, quelle basi come quella che c'ha adesso Loris, dobbiamo sempre costantemente guardare per terra per vedere com'è il suolo, per evitare di rischiare di inciampare, di cadere e quant'altro, mentre invece con queste qua meccatroniche si può camminare senza doversi preoccupare, insomma, di cosa c'è sotto di noi. La mia vita, da quando appunto ho preso questa protesi di ultima generazione, non è migliorata di più, cioè sono arrivato praticamente ad avere una vita normale, ecco. Ovviamente dico quasi perché non sarà mai come una gamba normale, ma ti permette, tipo ad esempio questa foto qua che sta andando adesso, l'ho fatta in Giordania, e stavo andando a vedere un tempio. Poco prima mi trovavo appunto ai piedi di questo percorso, ho detto vado o non vado, vado o non vado, erano circa 2 chilometri andare, 2 chilometri a tornare, tutto un sali e scendi irregolare, scalini, sabbia e
1: Gradoni.
0: quant'altro. Se, sì, esatto, se avessi avuto l'altra protesi non l'avrei mai potuto fare, perché sicuramente sarei caduto poco dopo aver iniziato il percorso, mentre invece queste nuove protesi ti danno proprio la sicurezza di poter fare tantissime cose senza pensieri, ecco, se non quello del costo, perché
1: Ecco, mi ha
0: purtroppo
1: tolto
0: è un
1: le parole di
0: pensiero
1: bocca,
0: che...
1: nel senso senza pensieri, tranne il costo, quindi è vero che le consente di fare tante cose quasi normalmente, però visto il costo proibitivo, se uno non è ricco, come dire, che ha soldi, diciamo, da
0: Esatto.
1: buttare, uno deve fare economia.
0: Eh sì, certo, diciamo che non si può, se uno ha uno stipendio normale, non si può pagare un affitto o un mutuo e allo stesso tempo prendersi una gamba per camminare, per poi andare al lavoro, per prendere i soldi, per pagare l'affitto, il mutuo e quant'altro.
1: Eh certo. Senta, per lei lo sport che cosa ha significato nel recupero?

0: nel cambiare la sua vita.
1: Per me lo sport è stato molto importante. La mia vita sportiva agonistica è iniziata quasi, diciamo, così per caso, nel senso che ero tornato in palestra principalmente per riacquistare forza, per poter fare le piccole cose, spostarmi dalla carrozzina al letto, per utilizzare le stampelle per fare quei 50-100 metri, eccetera. E da lì un giorno c'è stato il proprietario della palestra che mi aveva invitato ad andare ad una gara, sono andato, mi è piaciuto e da lì ci sono state tantissime uscite con la nazionale, Rio 2016 e quant'altro, e poi sono arrivato qua a Roma, per la federazione, del tutto per lavorare per la federazione. Ovviamente è un percorso del tutto inaspettato che mi ha dato tantissimo, e invece, ad esempio, i viaggi, e questa era una prima parte della riabilitazione per me. Un ritorno comunque a una vita normale, che è una vita sportiva, ho sempre fatto sport anche prima dell'incidente, e invece i viaggi per me sono lo step successivo, nel senso che mi metto sempre in una condizione al di fuori dei miei schemi, della normalità e quant'altro, per cercare appunto di vedere fin dove riesco a spingermi.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda. Insieme a tanti anche atleti paralimpici che lei ha conosciuto, questo è un problema sentito anche tra tanti altri atleti? All'inizio Loris si diceva, adesso si parla di Paralimpiadi, insomma ci sono le Paralimpiadi, si pensa che tutto sia, come dire, dato, che non ci siano problematiche per le protesi, per gli atleti?
1: Allora, poi è un discorso molto ampio, nel senso che, allora, considerate che per fare sport ci sono le protesi, anche lì c'è tantissima tecnologia, ma la media di una protesi sportiva sono circa 15.000 euro. Quindi ci vorrebbe, se uno fa, per dire, sci o snowboard e va a correre, ci vogliono circa 30.000 euro perché sono due protesi totalmente differenti. Quindi è un altro costo importante in più, oltre a appunto per la vita
0: Per
1: quotidiana.
0: camminare,
1: Esatto.
0: ecco.
1: Per fortuna ci sono dei bandi per poter, diciamo, acquistare delle protesi basiche per poter fare sport. È sempre il problema di riuscire ad accedere a questi bandi, perché ovviamente c'è un quantitativo di denaro limitato e chi prima arriva ovviamente meglio
0: Certo.
1: è.
0: Matteo,
1: Il problema
0: senta,
1: con...
0: le lascio
1: Sì.
0: la telecamera per fare l'appello.
1: Ok.
0: Su, diciamo, su questo tema, sul costo delle protesi, lei insomma da atleta, la telecamera è la sua, prego.
1: Volevo appunto dire in più, per gli atleti ovviamente ci sono atleti che sono INAIL e atleti che sono persone no normali, diciamo, tipo me e Loris, che c'è successo l'incidente al di fuori di un contesto lavorativo. Secondo me sarebbe giusto che tutti avessimo la stessa dignità e la stessa possibilità di tornare ad utilizzare, di tornare a una vita quotidiana normale e a fare sport, ecco. Bisognerebbe che lo Stato ci aiutasse appunto e ci mettesse a disposizione la migliore tecnologia per poter vivere una vita dignitosa e normale.
0: Grazie, grazie a
1: Grazie a
0: Matteo
1: voi.
0: Cattini per averci
1: Grazie a
0: raccontato
1: voi
0: la sua
1: ancora.
0: storia. Grazie mille.
1: Grazie.
0: E noi ci rivediamo tra pochissimo. Storie, storie che arrivano dal Ponente. Buonasera a Stefano Busato.
1: Buonasera,
0: Buonasera.
1: grazie a voi.
0: Intanto grazie per il viaggio, insomma, in autostrada fino
1: È
0: a
1: andata
0: Genova.
1: bene.
0: Il suo è andato liscio.
1: Sì, è
0: Quelli
1: andato
0: che
1: tutto
0: sono arrivati
1: bene.
0: in A12 un po' meno questa sera, ma ce l'abbiamo fatta. Ci racconta un po' la sua storia, Stefano.
1: Ma allora, diciamo che una bellissima giornata di ottobre, esco a fare un giro in moto, come tanti giri in moto, e non torno più a casa. Non torno più a casa per mesi e mesi. Perché a seguito di un incidente in cui quasi perdo la vita, dopo svariati interventi mi amputano la gamba, questa, sotto il ginocchio. Purtroppo l'intervento non ebbe i risultati sperati

0: e salirono. Salirono e di lì mi cambiò completamente la vita. Quindi a 30 anni un cambiamento così drastico, insomma, diventa tutto più complicato. Un momento in cui inizi ad abitare per i fatti tuoi, progetti il futuro e cerchi di crearti una vita. Quindi di lì si comincia da capo, si ricomincia a camminare per la seconda volta nella vita, che non tutti fortunatamente devono farlo, e di lì inizi a farti delle domande. Vivo il presente, il mio presente è completamente diverso rispetto a quello che avevo, perché ti svegli la mattina e quando la mattina devi andare a lavorare devi indossare una protesi. Non tutti i giorni sono uguali perché c'è un fattore umano, quindi magari c'è un giorno che è un po' più costrittiva, quindi con delle variabili incredibili. E di lì si aprono tutti i discorsi di quanto costa una protesi. Quanto dovrò tirar fuori ogni quanto, perché sono cifre veramente alte per chiunque sia una persona, diciamo, normale.
1: Lei che protesi indossa?
0: Allora, io mi ritengo molto fortunato perché grazie a delle persone che mi hanno dato una mano, anche la mia stessa azienda per cui lavoro, dei familiari, sono riuscito ad avere una gamba bionica, quindi di ultima generazione. E la protesi che credo chiunque nella mia situazione vorrebbe avere, perché mi permette, da quando ce l'ho, di fare quasi tutto, non il 100%, quindi io prima spesso andavo a correre, finivo di lavorare, andavo a correre, facevo sport, adesso non lo posso fare più, ma questa comunque mi dà una serenità che prima non avevo con quella, diciamo,
1: Perché lei quanti
0: standard.
1: anni ha fatto con la protesi normale, da quanto indossa
0: Ma
1: questa?
0: allora, io questa ce l'ho dalla scorsa estate e di lì infatti poi ho fatto anche qualche viaggetto, insomma sono riuscito ad affrontare la vita con un altro
1: Un po' quello che
0: spirito.
1: diceva Matteo prima, ecco.
0: Esattamente la stessa cosa. Prima era tutto più complicato perché appunto devi pensare ogni singolo movimento che fai. Se non cadi in terra, ovunque ti trovi, quindi magari sei con gli amici in giro a ridere e scherzare, a un certo punto sei in terra. E quindi sai, tutti lì, insomma, non è una cosa bellissima, ti senti anche un po' sott'occhio, diciamo così.
1: Certo.
0: Poi,
1: E
0: diciamo
1: quanto
0: che.
1: costa? Scusi, so che non è carino, però qui l'obiettivo è far capire che lei indossa qualcosa di molto costoso.
0: Sì, diciamo che costa come quasi un appartamento in alcune zone d'Italia. Questa siamo quasi a 50.000 euro.
1: Ecco, e in teoria questa dovrebbe durarle per quanto tempo?
0: 6 anni.
1: Sei anni.
0: Spero di più.
1: Se speriamo di
0: Però
1: più, però.
0: funziona. Allora, diciamo che ci sono 6 anni di utilizzo medio, che di lì c'è una garanzia che ti va a coprire i 6 anni. A 6 anni e un giorno, se si
1: Fine.
0: guasta, la prendi e la butti via. Perché
1: E te devi comprare un
0: non
1: altro
0: è.
1: appartamento.
0: Esatto, se puoi,
1: Se
0: se puoi.
1: puoi, se qualcuno ti aiuta o se ti sei messo da parte i soldi, se hai vinto la lotteria.
0: Esatto. Quindi diciamo che al giorno d'oggi è come andare a lavoro col cavallo, se hai una protesi vecchia, ma al giorno d'oggi si va con l'automobile, anche quella elettrica.
1: Ma
0: Quindi.
1: per esempio, scusi se la interrompo, ma il
0: Sì.
1: parapendio l'ha fatto grazie a questa protesi?
0: No, no,
1: O
0: lì non ce
1: lo...
0: l'avevo neanche,
1: Ah,
0: me
1: non ce
0: l'hanno
1: l'aveva. Ah, gliel'hanno
0: tolta.
1: tolta proprio.
0: Sì,
1: Ma mi
0: no,
1: sembra che non
0: lì.
1: stia mai fermo.
0: No,
1: No,
0: perché se si
1: perché, no, perché
0: sgancia.
1: la regia dice la paura che poi, ecco,
0: No, no, no,
1: la
0: allora,
1: perde, cioè se
0: non
1: uno si
0: si. No,
1: butta,
0: no.
1: perde 50.000 euro di protesi, una
0: Non mi
1: tragedia.
0: prenderei mai uno spavento del genere.
1: No, perché insomma noi
0: No,
1: siamo abbastanza ironici, in People abbiamo
0: sì.
1: imparato anche, diciamo, ad affrontare, no? Anche con delle battute, con chi indossa una protesi, con chi ha qualche disabilità, queste cose. La regia mi ha detto, no, ma perché non è che la
0: No, ma sono
1: perde
0: il primo a
1: poi. Ah,
0: scherzarci su perché
1: ok. No, ok. Però
0: ci
1: insomma mi
0: sta.
1: sembra che non stia mai fermo, diciamo, no?
0: No,
1: Nonostante.
0: no, assolutamente. Cerco sempre di impegnarmi in qualcosa.
1: Senta, lei ha detto non è stato facile, queste sono immagini insomma dell'ospedale, avevo 30 anni, mi immaginavo tutta una vita diversa. Dove ha trovato la forza per andare avanti e per ricostruirsi una vita diversa?
0: Bella domanda. Allora, diciamo che sono uno di indole positiva e cerco sempre di trovare il positivo, quindi sono fatto così. Però, diciamo che pensavo proprio ai momenti in cui ero all'ospedale,

0: di lì il mio ragionamento era semplicemente andare avanti e cercare il positivo, magari una giornata al mare, magari una cena con la mia ragazza, magari in una bella vacanza, in un qualcosa che potesse arrivare di bello il domani, anche con lo sport, perché lo sport ti dà quell'adrenalina, ti dà una motivazione e ti dà degli obiettivi. E senza obiettivi non vai da nessuna parte.
1: Tanto come si chiama la fidanzata?
0: Agnese.
1: Agnese, la salutiamo, facciamo un applauso anche ad Agnese. Lei diceva l'importanza dello sport,
0: Sì,
1: giusto?
0: infatti mi sono
1: Ecco,
0: portato
1: una
0: la maglia. Dov'è la
1: maglietta.
0: telecamera?
1: Allora, piano piano così direi, giusto Filippo, va bene? Perfetta, tanto
0: Ok.
1: parla pure, tienila
0: Perché.
1: pure, no, no, tienila
0: Ah,
1: pure
0: ok.
1: così. Eccola qua.
0: Ok, perché diciamo che ho provato a fare vari sport
1: Sì?
0: e poi mi sono focalizzato sul sitting volley, che è una specialità paralimpica, è un gioco di squadra, appunto, nasce dal volley, quindi il campo è ridotto, seduti in terra, rete bassa e si gioca 6 contro 6. Io adesso ho intrapreso questo obiettivo sportivo, sto facendo il secondo campionato italiano, infatti ringrazio anche il presidente Filippo Vergnano che mi ha dato questa opportunità e tutti i miei compagni di squadra. E posso dire che adesso sono anche stato chiamato in nazionale.
1: Ah, bravo,
0: Quindi.
1: congratulazioni!
0: Quindi diciamo che il futuro sportivo è sempre una cosa che ti sprona, tira fuori la grinta, andare avanti, ti dà degli obiettivi. Quindi io consiglio a tutti quelli che purtroppo subiscono un incidente e che hanno un'amputazione di fare qualche sport. Trovare uno sport perché ce n'è tanti, ma di non stare chiuso in casa perché è un loop poi negativo, mentre invece dedicarsi ad un obiettivo e provarci, l'importante è provarci. Perché?
1: E poi insomma si trova magari lo sport che è più
0: Esatto. Sì,
1: adatto,
0: io ne ho provati. Allora, ho provato tiro con
1: no?
0: l'arco e
1: L'abbiamo
0: ringrazio
1: vista.
0: tutti quelli che sono stati dietro perché è veramente complicato, però non fa per me. No, non fa
1: No.
0: per me. Poi ho fatto.
1: Eccolo.
0: Sì.
1: Perché lo fa per lei?
0: Ma perché
1: Troppo.
0: io ho bisogno di un po' più di adrenalina, diciamo, e allora ho preferito cambiare sport. E ho provato anche a fare un allenamento a pallanuoto nel Trieste, e fra l'altro era la prima volta che io entravo in acqua dopo l'amputazione,
1: Ah.
0: non ero mai entrato in acqua, quindi però era troppo lontano da casa mia perché c'era 2 ore per arrivare a fare un allenamento in settimana, quindi
1: No.
0: impossibile. Di lì allora scopro tramite i social, sitting volley, provo e di lì nasce
1: È
0: questo
1: nato un
0: amore
1: altro
0: sportivo.
1: amore.
0: Sì.
1: Senta, chi come lei, no, subisce un incidente, arriva alla disabilità, c'è già un cambio di vita, no, rispetto a quello che si era immaginato. Quando poi si trova ad affrontare i costi di una protesi, capire che io cammino con una protesi analogica e devo stare attento a non cadere, ma che potrei avere una protesi migliore, ma non ho le possibilità così. In un attimo, ma devo chiedere aiuto, devo vedere se mi può aiutare il mio datore di lavoro oppure qualche amico. Che cosa ha significato? Perché credo che sia un'ulteriore, in qualche modo, ferita, non so come dirle, cioè
0: Sì.
1: sapere che io ho lì, che so che ho quella gamba, che potrei fare determinate cose, che la mia vita potrebbe essere più facile, ma non posso, cioè non ce l'ho a portata di mano perché devo chiedere aiuto agli altri.
0: Lì infatti è una questione delle volte anche che per orgoglio nessuno chiede aiuto. Io infatti mi ritengo veramente fortunato perché sono stato aiutato senza chiedere nulla. Infatti ringrazio chiunque mi sia stato vicino. Però è un fattore veramente importante per una persona che, cavolo, dici nel 2026 c'è una tecnologia avanzata e non c'è nessun aiuto. E devi fare tu, nel mezzo di tutte le spese che abbiamo, uno sforzo così grande è veramente da discuterne, perché diciamo che sono quelle cose che nessuno ci si vuole mai trovare dentro, non lo auguro a nessuno, quando ci sei dentro, ti svegli la

0: mattina e metti una protesi che è un pezzo di ferro, è un discorso. Ti svegli alla mattina e metti un portento della tecnologia come questa che ho io, è un altro discorso. Quindi è un bel pensare, però posso dire che bisogna confidare in quello che arriverà, anche grazie a Loris, e io lo ringrazio perché grazie a lui ci siamo contattati.
1: Perché lei ha visto, diciamo, lo sciopero della protesi,
0: esatto,
1: sui social.
0: Esatto, quindi ci siamo scritti e di lì credo che tutti, quella è la mia condizione, sperano in un futuro più semplice, che quindi dico, magari non il modello da 100.000 euro, ma un modello che costa la metà, ma che sia per tutti, così da non essere di classe A o di classe B.
1: Ecco, perché questo è il punto. Lei prima si sentiva un po' di classe B e non di classe A?
0: E certo, è proprio quella la cosa che fa male, perché al giorno d'oggi siamo tutti uguali, quello lo sanno tutti, ma in un momento di bisogno tu hai ancora più la necessità di sentirti uguale, e invece lì proprio quella necessità che non c'è. Quindi tu ti senti di classe B per quello, perché magari vedi chi può, perché magari è INA, magari non so quante protesi a casa, io sono ASL e quindi devo tirarli fuori io, quindi è un bel pensare.
1: Sì. E allora Stefano, qual è il suo appello?
0: Il mio appello è quello che il futuro, non troppo lontano, sia migliore per tutti quelli che sono nella mia condizione, perché siamo parte della società. Io faccio nella vita il commerciale, quindi faccio un sacco di cose, sono utile alla mia azienda, e tutte le persone che sono parte della società devono sentirsi uguali. E quindi l'obiettivo è quello, che siamo tutti uguali per davvero.
1: Grazie, grazie a Stefano. Grazie per averci raccontato la sua storia, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Eccoci ancora insieme a People. Allora, abbiamo iniziato questa puntata facendo vedere un pezzettino di People dello scorso novembre, dove era ospite Giada Antonello e dove era ospite Loris, perché proprio guardando Giada, oltre a notare, diciamo così, la bellezza, perché non me lo dimentico, a proposito, vieni, vi sentite pure qua in prima fila, adesso stai nascosto.
1: Fa il timido.
0: Sì,
1: questo
0: sì,
1: giro.
0: Fa il timido. Tutto era partito dicendo: guardo Giada e vedo la bellezza, ma vedo anche il capitale che ha addosso, e da lì tutto è partito. Giada, ricapitoliamo un po' la tua storia e cerchiamo anche di capire quanto costano le tue protesi e come anche per te, insomma, l'aiuto di tanti sia stato fondamentale.
2: Allora, innanzitutto grazie per avermi ospitato e buonasera a tutti. Allora, come avevo detto la volta scorsa, mi è venuta una polmonite bilaterale, quindi asportazione di mezzo polmone, un pezzetto del polmone sinistro e quattro trombi alle arti, quindi amputazione di tutte e quattro le arti. E di conseguenza, vabbè, rianimazione 5 mesi, 1 anno e mezzo di ospedale e poi si deve tornare alla vita quotidiana. Quindi è vero, lo Stato ti aiuta, in un minimo ti dà la tecnologia che dispone, quindi io non so se si era visto, le prime erano degli invasi con delle guaine, quindi una doppia calza molto fastidiosa a mio avviso, quindi anche
0: questa?
2: Poi molto pesante, bravissima.
0: Brava, quindi, regia.
2: E poi ovviamente dopo le guarigioni delle cicatrici sono dovute arrivare anche le braccia, che questa è la spesa più importante al momento. Ora, vabbè, io adesso le protesi che ho, metà lo passa lo Stato, uh-huh, l'ASL, il piede ai tempi me lo sono comprato e comprandone due io ho speso 8.000 euro. Ora, nella fortuna quest'anno vengono passati, però ce ne sono di qualcuno più performante che ne vale sulla schiena, una camminata migliore, essendo amputata tutte e due le gambe, le scale, la vita quotidiana, poi oltre tutto ci devo andare avanti tutto il giorno, quindi, e quelle metà le passa, quindi il resto è sulla mia schiena. Ora, senza IVA so che siamo intorno ai 5-6 mila euro, però calcolando che ogni 3 anni li devo cambiare.

0: fare, calcolando che io le protesi delle mani ho pagato 16.000 euro, perché sono 8.000 l'una, e metà lo passa allo Stato. Ripeto, io ho avuto la fortuna, tramite Vanni Oddera, come avete già conosciuto, che con manifestazioni e eventi hanno raccolto un sacco di beneficenza, grazie a un sacco di amici, o la Lega Navale, dove sono iscritta, che anche loro ogni anno fanno una regata, e quindi qualcosa recuperano, però il resto arriva di tasca mia, e purtroppo non ho entrate oltre alle pensioni. E sono onesta, è un po' difficile, non so per quanto uno riesca a tirarli fuori, ecco.
1: Anche perché sappiamo, abbiamo capito, che hanno una durata ben precisa.
0: Bravissimo.
1: Cioè, perché uno dice, ma posso cercare di tenerle bene, invece no, cioè quella è la loro durata.
0: Allora, io l'ho scoperto pochi mesi fa, poi parlando, sentendo voi le vostre storie, che le mie gambe scadono ad agosto, quindi io farò la richiesta all'ASL, però come mi è stato detto, l'ASL può dire, non ho più fondi, agosto siamo anche a fine anno, quindi cioè io so che da un giorno, da agosto...
1: Non ho capito. Non ho capito, figuri, prendate un microfono, vediamo. Cioè, a te già ti scadono le gambe, ti scadono ad agosto.
0: Agosto
1: tu fai la richiesta all'ASL.
0: Può,
1: L'ASL potrebbe anche dirti: io non ho più.
0: Bravissima.
1: Non hai più le protesi.
0: No, io
1: non
0: continuo con queste, ma il giorno dopo possono rompersi.
1: Ah,
0: non sono più assicurate.
2: Funziona così. E allora, se Giada fa la richiesta dopo la durata standard, quindi oggi ogni 3 anni. Ti vengono concesse le protesi nuove, quindi dopo 3 anni, se entro i 3 anni ti possono dire di no.
0: Certo.
2: Dopo i 3 anni sono obbligati a dirti di sì. Quindi se ad agosto del 2026 tu farai le pratiche e prenderai e chiederai la protesi dopo l'ultimo anno della durata di quelle che hai sotto un profilo amministrativo, sì, ti verranno passate. Però attenzione, una cosa che magari i nostri telespettatori non percepiscono: Giada ha protesi buone, ma potrebbe avere e avrebbe grandi vantaggi ad avere protesi estremamente più performanti, e già da quindi farebbe tanto di più, lavorerebbe tanto di più,
1: farebbe molta meno fatica nella quotidianità.
2: Certo.
1: Io però quanti soldi ci vorrebbero?
2: E sarebbero 50-60 mila a mano.
0: Sì, perché io ne sto provando una che mi hanno dato dei ragazzi incomodato d'uso, ma è una mano, deve ancora essere messa sul mercato, poi c'è la lavorazione dell'invaso.
1: Quindi sarebbero 50.000 euro, diciamo, a mano.
0: Bravissimo.
1: Quindi facciamo 100, e poi sotto anche per le gambe?
0: Per i piedi, per il momento i piedi, perché io ho la fortuna di avere le ginocchia,
1: okay,
0: quindi l'invaso lo passa sempre l'ASL.
1: E però i piedi quanto costerebbero?
0: Questi che io ho visto adesso,
1: diciamo, un po' più...
0: io non ho chiesto bionico, ho chiesto un piede leggermente più performante, che
1: ecco,
0: ha una specie di molla, chiamiamola, che quindi è una camminata più anatomica, e siamo sui 5.000 euro, senza IVA. Questo a grandi linee l'ho saputo tipo una settimana fa. Quindi ho provato per dire le lamine per correre, è una cifra impensabile, cioè a mie spese è una cifra impensabile.
1: Quanto?
0: 10.000 euro su ogni lamina, siamo. Poi,
1: ecco perché poi mi viene da dire, no? Che spesso anche in televisione e sui giornali si sente fare appelli, no? Quanto sia importante fare l'attività sportiva, quanto significhi per un disabile partecipare magari alle Paralimpiadi, eccetera, eccetera, buttarsi, correre. Però mi sembra che sia molto chiaro anche qui stasera come questa possibilità non sia data a tutti. Qualcuno è più fortunato perché magari è nato ricco e può permettersi 10.000 euro di lamine, ho scoperto stasera che dice lamine, diciamo, per correre. E qualcun altro no, qualcun altro deve fare delle raccolte fondi, qualcun altro come Stefano, diciamo, ha l'aiuto magari del suo datore di lavoro, e allora forse ecco che un impegno veramente della politica, come abbiamo insomma sentito, sta arrivando, però si spera che possa andare avanti, perché sennò, almeno lo dico io, fa ancora più male, no? Cioè, siamo qua a dire che siamo tutti, sosteniamo i disabili, siamo tutti uguali, tutti dobbiamo vivere nello stesso modo, e poi no, perché Figoli deve stare attento a non parlare con il cellulare quando cammina, perché sennò cade o giù per le scale. Mi ricordo il primo giorno, mi ha detto, ho rischiato ad ammazzarmi subito il primo giorno dalle scale. Giada dice, io potrei fare molte più cose, ma mi devo accontentare.

0: per ora, sì, di questo, e già l'ho avuto con l'aiuto di tanti.
1: Caspita. Però,
0: però insomma, non so se avete capito, telespettatori, di che cosa stiamo parlando.
1: Cioè, io compro una macchina ogni 4 anni, uno si compra una macchina decente con quello che io spendo per quello, per camminare, per vivere, perché poi la realtà. Quindi io adesso,
0: non per fare chissà che cosa.
1: No, assolutamente. Cioè, adesso recentemente, come parlavamo dello sport, ho chiesto per, non faccio crossfit, però magari pesi, ho chiesto due protesi anche per correre, perché comunque queste mi pesano, mi sbilanciano.
0: Perché quanto pesano quelle?
1: 1 chilo circa questa e 1,1 kg questa per il gomito. Comunque hanno un motore, cioè hanno una batteria e tutto un sistema.
0: Tutto il giorno, insomma.
1: Tutto il giorno per la schiena, la cervice, cioè, quindi anche quello. E però se io volessi quelle con delle con dei sistemi mio elettrici, io avrei l'aiuto dall'ASL per quelle sportive, però poi non potrei usarli quei fondi per queste, quindi queste sarebbero tutte a carico mio. Poi hai una riparazione l'anno, io adesso ad esempio ho il guanto bucato e ho una richiesta per il guanto, se aspetto a bagnare ancora l'invasatura vuol dire che poi mi si rompe il motorino, quindi il resto sarà spese mie.
0: Perché lei, avendo le mani, ha anche un guanto sulla protesi.
1: È silicone, si rompe come niente, cioè si taglia, però se io bagno sotto mi si blocca il motorino, quindi cioè è una riparazione in più che se non mi viene passata dall'ASL
0: devi pagarti,
1: devo pagare io. E un guanto non è che ne cambio uno all'anno, almeno ne cambio 3 o 4. Ho appena cambiato le guaine, che sono le calze che ho sotto per poter mettere le ginocchiere, costano 1200 euro l'una.
0: E quelle ogni quanto le cambi?
1: Io ne cambio almeno un paio l'anno, ci cammino, ho comunque l'invasatura che mi tocca sotto e un po' me la graffia, poi le usuro, metto e tolgo almeno un paio di volte al giorno, almeno un paio l'anno le cambio. Queste sono state, nella fortuna, passate perché il primo. Vediamo da qui a fine anno quante ne devo cambiare.
0: Quindi scusa, hai fatto un elenco talmente lungo che, scusa, mi è andata la testa. Scusa. Tendenzialmente tu hai fatto il calcolo di quanto
1: no,
0: ti
1: costa?
0: No,
1: cioè io sto all'inizio che ho tirato fuori 16.000 euro per le mani e 8.000 per i piedi. E le guaine, io nella fortuna è poco che sono amputata, quindi è appena iniziata la spesa. Però poi calcolo almeno 2-3.000 euro l'anno per le riparazioni, che sono le guaine e i guanti. Quindi se rompo un piede, ironicamente facendo la principessa cammino scalza, ho un piede che è tagliato e hanno dei materiali dentro che prima o poi si svuoterà, quindi non so.
0: Ecco, sì, perché Giada fa parte, eccole qui, nelle fotografie delle principesse della mototerapia. E cammini scalza, diciamo.
1: Nel personaggio.
0: Perché il personaggio? Che personaggio sei?
1: Sono la principessa Oceania, cioè sono la principessa hawaiana di Oceania.
0: E quindi cammina scalza, diciamo. E quindi questo è.
1: Cioè, mi sono accorta che continuavo a avere della sabbia nelle scarpe, ma. Cioè non è che vado nella spiaggia, non tutti i giorni, e ho un piede leggermente tagliato, molto ovviamente il materiale che è dentro si sta svuotando, no? Credo io, perché questo abbiamo notato che è tagliato.
0: Quindi certo, se lo saprai se vai a camminare sulla sabbia, quindi vuol dire che c'è qualcosa che...
1: Bravissimo, no, ho notato proprio che è un piede tagliato.
0: Senti, quindi. Che cos'è che ti dà più fastidio o che a volte ti fa venire rabbia su queste cose? Perché cioè, la provo io per voi, no? Cioè, sapere che qualcuno, diceva prima Stefano, no? Qualcuno è di categoria A e qualcuno è di categoria B, cioè siamo tutti disabili, abbiamo tutti, va bene, amputazioni diverse, storie certo. diverse, però comunque abbiamo una vita che ha un prima e un dopo.
1: Bravissimo.
0: E un arto, due arti, tre arti, quattro arti, va bene. Insomma, te non ti sei fatta mancare niente con una protesi. Però per qualcuno è più facile, per qualcuno no.
1: Questo è un po' come scegliere, no? Io mi fa rabbia che io mi ritengo fortunata, ho riniziato una seconda vita, ho avuto un grande aiuto. Bisogna, cioè, i fondi prima o poi finiscono, purtroppo
0: certo.
1: non credo, cioè, io spero che ci sia sempre un aiuto, ma non per me, in generale per chiunque che esistano queste cose. Il problema è che non saranno infiniti, quindi non, avere una possibilità che veniamo tutti considerati allo stesso modo. Ora, è vero, non pretendo, come abbiamo già forse detto, che venga pagato tutto dallo Stato, però che la nostra parte sia veramente il minimo da dover mettere per poter avere protesi prestanti in qualsiasi cosa, che sia nello sport, che sia nella quotidianità, e che sia neanche io per l'igiene, semplicemente per potersi fare una doccia devi avere due gambe e due spazzole per lavarti, e se pretendi quelle vieni delimitato a averne altre, quindi
0: cioè devi scegliere.
1: Bravissima.
0: Cioè devi scegliere se vuoi farti la doccia

0: con una protesi che mi aiuta o camminare meglio la volta dopo. Quindi, cioè, io credo che avere più aiuti forse, cioè si spererebbe di avere un pochino più aiuti, questo sarebbe bello.
1: Senti Giada, diventare una principessa della mototerapia, andare in ospedale, incontrare tanti bambini anche o tanti pazienti che hanno vissuto in parte un momento forte, purtroppo, di difficoltà come il tuo, che cosa ti ha dato, che cosa ti sta dando?
0: Beh, torno a casa col cuore più grande, cioè emozionata, e poi vedere che i bambini ti riconoscono nel personaggio, che le mamme vengono, ti cercano, ti abbracciano, e sperare di portare un sorriso e un po' di speranza, che purtroppo nelle disavventure c'è sempre si spera un domani, questo mi rende grata. E cioè il sorriso di un bambino, non c'è parola, cioè non c'è cosa migliore, ecco.
1: Quindi. Senti, ma ti è capitato di qualche bambino che ti abbia chiesto come mai sei una principessa così speciale?
0: Beh, la curiosità
1: oppure
0: c'è.
1: No,
0: ma in particolare no, chiedono. Cioè una bambina, mi ricordo un compleanno, che era convinta che io mettessi queste sotto, c'erano le mie mani, e in un certo modo come puoi dirgli di no? Ci sono delle mani diverse, però non c'è curiosità, tanta curiosità, e poi c'è innocenza, quindi mi piace raccontare. Ho una bambina varazze che me le fa togliere e vuole capire come funzionano, quindi è un po'
1: sarà
0: come
1: magari
0: Vanni,
1: un futuro ingegnere, chi lo sì, sa, magari vuole,
0: toccano gli elettrodi e la muovono, quindi, e poi vogliono vedere. Poi ho un bambino varazzo sempre che è autistico e mi ha detto l'altra volta: la mano toglietela a casa, va, che magari innocentemente. Quindi ci sono i pro e i contro, però c'è tanta innocenza, e quindi poter spiegare e vedere il sorriso e la curiosità ingenua, questo fa tanto, cioè mi riempie il cuore, ecco.
1: Senti Giada, come per gli altri, ti lascio fare il tuo appello.
0: Beh, io mi auguro che ci sia più aiuto dalla sanità, di sperare di poter dare più possibilità a chiunque che possa avere una sfortuna, che sia una gamba, un piede o chi c'è in carrozzina, che abbia la fortuna di avere un aiuto in più dalla società, per sentirci tutti veramente tutti uguali a questo punto.
1: Grazie
0: a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: raccontando diverse storie. Questa sera lo stiamo facendo da diversi punti di vista, come sempre facciamo a People, e quello che raccontiamo adesso è quello della famiglia, di un papà e di una mamma che si trovano ad affrontare economicamente prima l'incidente, un figlio con una protesi, e poi a decidere quanto investire e come investire per la protesi del proprio figlio. Buonasera Francesco e ad Emilia. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Abbiamo raccontato nei mesi scorsi la storia, anzi già due volte, di Andrea, di vostro figlio. E allora partiamo da qui, dalla storia di Andrea, e poi come il costo delle protesi, tra l'altro insomma uno sportivo, vostro figlio, è entrata nella vostra famiglia.
1: Sì, buonasera, grazie. Ma Andrea ha avuto un incidente in moto nel 2021 all'età di 20 anni, e con un incidente in motocicletta, per cui ha impattato fortunatamente, possiamo dire, con la gamba e non col collo, certo, con altre cose, contro il montante di un guardrail. È finito nel campo di un signore che fortunatamente aveva fatto un corso di pronto soccorso, l'ha potuto salvare perché aveva la aorta femorale rotta, quindi se non c'era lui non c'era più. E da lì è cominciato una montagna russa emotiva. Montagna russa perché ci sono stati dei momenti assolutamente di sconforto profondo, dei momenti invece in cui di gioia, perché si riusciva a raggiungere dei risultati. Per farla in breve, è stato ad Andrea hanno amputato la gamba sinistra sopra il ginocchio. Una volta tornato a casa, il momento peggiore di sconforto, e fortunatamente abbiamo avuto il supporto, diciamo, di tutta la famiglia, di tante persone che ci sono state vicine.

0: Abbiamo avuto da subito anche la possibilità di approcciare un'associazione di Bebevio, Art for Sport, che l'hanno subito messa a contatto insieme ad altri ragazzi e ragazze nella sua condizione, per cui ha potuto vedere che non era una, diciamo, una sfortuna capitata solo a lui, ma purtroppo è
1: A
0: una
1: tanti altri.
0: situazione non diffusissima, ma che può succedere. E da lì ho cominciato a capire che mettendocela tutta sarebbe riuscito ad andare avanti. Dopo un periodo di stampelle, una prima protesi, diciamo quella da bagno, quella pneumatica, già l'ha rimesso in piedi e ha già cominciato a sorridere e a riprendersi, a uscire. Dopo un periodo di 6 mesi, ci è stata prospettata la possibilità di acquisto di questa protesi elettronica, per cui ne ha provate due o tre tipi, siamo stati assistiti, lo siamo tuttora, da una società di Budrio, arte ortopedica, che ci hanno consigliato molto bene. Per cui siamo arrivati, cos'era, a febbraio,
1: No,
0: marzo,
1: dicembre 2021.
0: a dicembre hanno cominciato a provarle, a febbraio poi, dopo aver fatto le varie prove, abbiamo deciso di acquistare una protesi di tipo, chiamiamolo medio, 50.000 euro.
1: Ecco, medio
0: Sì.
1: 50.000 euro. Sì.
0: Il più economico sarebbe stato, mi sembra, 35.
1: Una via di mezzo,
0: Sì, una
1: diciamo.
0: via di mezzo. Decisamente con questo tipo di protesi Andrea è rinato, nel senso lui poi ha cominciato, cioè già usciva prima, ha potuto andare a ballare con gli amici, soprattutto per esempio anche fare le scale, come accennavano, si accennava prima, fare le scale con una protesi, chiamiamola pneumatica, è molto difficile. Queste che hanno tutto un sistema di giroscopi, accelerometri, un po' come sono nel cellulare ormai, aiutano tantissimo e questo lo ha aiutato tanto diciamo, a riprendere la sua vita normale.
1: Cosa ha significato 50.000 euro?
0: La nostra famiglia ha
1: Anche
0: significato.
1: noi siamo stati aiutati nell'ambito della famiglia perché da soli, cioè 50.000 euro che vengono però già dopo l'incidente, dopo tutte le spese che ci sono già state
0: Certo.
1: prima, perché comunque anche quello ovviamente ha comportato delle spese. Siamo stati aiutati e però ti comporta che tu non fai nient'altro, almeno nel nostro caso.
0: Diciamo, fortunatamente avevamo già delle disponibilità nostre, in più abbiamo avuto dalla aiuti anche dalla famiglia, per cui ci siamo potuti permettere di acquistare questa protesi.
1: Però rinunciando ad altro, rinunciando ovviamente a
0: Rinunciando
1: vacanze, rinunciando, cioè rinunciando a tantissime cose, ovviamente. Io sono assolutamente d'accordo con lei quando lei ha detto prima che secondo me ora la disabilità va molto di, diciamo fra virgolette, di
0: sì.
1: moda, perché tutti diciamo con questi disabili e il disabile appunto non deve stare a casa, non deve stare a deprimersi, non deve stare sul divano, deve, benissimo, deve. Infatti anche noi, nostro figlio ovviamente avendo 20 anni, volevamo noi per primi che riprendesse in mano la sua vita
0: E
1: precedente.
0: l'ha ripresa bene.
1: Sì, l'ha ripresa
0: Ma ci
1: bene perché,
0: arriviamo.
1: l'ha ripresa bene
0: Ci
1: perché appunto è
0: pensiamo.
1: entrato a far parte della nazionale paralimpica di sci alpino nella squadra B e per cui indubbiamente l'ha ripresa bene e devo dire fortunatamente non deve usare la protesi perché loro non prevedono l'uso della protesi, per cui noi almeno questo
0: Perché
1: costo.
0: se no ci sarebbe stata una protesi
1: La
0: sportiva,
1: protesi
0: come si diceva
1: sportiva,
0: prima.
1: Invece il regolamento della nazionale dello sci alpino tu non puoi usare la protesi,
0: Difatti
1: per
0: abbiamo
1: cui
0: visto
1: lui
0: anche delle
1: usa
0: immagini.
1: o scia su una gamba sola,
0: Esatto.
1: perché se no lì di nuovo.
0: PS, la protesi sportiva per sciare, 14.000 euro.
1: Ecco, appunto.
0: Se uno vuol fare del diporto invece che della regata, diciamo.
1: Però
0: Per cui,
1: facciamo finire il concetto. Cioè
0: sì, che
1: dicevano,
0: dicono tutti
1: dicono tutti. Le Paralimpiadi e tutto, però poi concretamente non ti aiuta nessuno, cioè al di là dell'aiuto dell'ASL, delle cose diciamo previste, che l'ASL passa gli invasi, questa gamba diciamo che ha adesso l'Oris che viene passata dall'ASL ogni tot il piede, sì, però per tutto il resto che uno deve fare
2: è a carico della famiglia stesso disabile.
1: Sì, che il nostro figlio lavora, certo. E diciamo ora appunto per fare la stagione invernale con la nazionale, ora appunto è un'aspettativa, certo. Se no anche lui lavora al suo stipendio, però diciamo non è uno stipendio.

0: stipendio di un ragazzo di 20 anni che non è che ovviamente ti può permettere 50.000 di comprarti euro una di protesi. Cioè, e noi genitori ovviamente per poter aver consentito di fare questo a lui ci siamo privati di molte cose noi, che ovviamente lo facciamo volentieri, però ecco, tutto questo gran parlare secondo me concretamente dovrebbe essere seguito anche un po' dai fatti, cosa che è molto poco anche, al momento.
1: E anche considerando che da un certo punto di vista noi partiamo da una situazione privilegiata, perché se facciamo un attimino i conti in tasca agli italiani, tutti, perché non sono solo i privilegiati, più o meno, ci sono anche tutte le persone normali.
2: Certo.
1: Non che uno si senta diverso da uno normale.
2: No, però uno che magari quel gruzzoletto che voi avevate che da parte non ce l'aveva.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Cioè, lo reddito netto medio di un italiano, ho guardato oggi su internet per prepararmi, 1.500-1.700 euro a persona. Benissimo. Lavorano papà e mamma. Bene. Sono 3.200-3.400. In un anno 40.000. La capacità di risparmio degli italiani, il 40% delle famiglie risparmia il 10% del reddito. Quindi già gli altri 60, bad luck, peggio per voi.
2: Okay.
1: Torniamo agli altri 40, cosa in media sul territorio nazionale può mettere da parte una persona? Il 10% di 40.000, che sono 4.000. Quanto costa la protesi? 50.000. Bene, dura 5 anni, facciamo 6, sono 24.000 e il resto ce lo devi mettere tu. Se poi sei di nuovo in una situazione privilegiata, hai un reddito tale che puoi dire, ah, io 50.000 euro, ça va sans dire.
0: Non è la nostra situazione.
1: Non è la nostra situazione,
0: e come non è
1: l'anno dopo me la metto, ho un reddito tale che posso mettermela in detrazione, qui se non altro c'è la detrazione, quindi vuol dire che l'anno ancora dopo, quindi dopo 2 anni, mi ridanno 9.500 euro, che non ci si sputa sopra perché è quasi un quinto del costo.
2: Sì, certo.
1: Però mi arrivano dopo 2 anni e io...
2: E però in quei 2 anni non devi avere spese, se hai un altro figlio non devi mettere l'apparecchio, non devi mettere gli occhiali, perché poi c'è anche questo da dire, no?
0: E poi il discorso che sinora non ha affrontato nessuno, ma io sono sicuramente meno diplomatica di tutti, anche comunque tutte le imposte che uno paga,
1: perché
0: comunque con tutto quello che uno costantemente, quotidianamente paga, io trovo che sia anche giusto che se poi uno si trova in una situazione che si parla appunto poi di una protesi che ti permette di camminare, non di fare chissà
2: di
0: che cosa, cioè di fare la tua vita, di andare giustamente come diceva lui a lavorare, fare sport, penso che un cittadino italiano in regola con tutti ogni cosa che deve assolvere ogni giorno abbia il diritto di essere assistito.
1: Senza considerare che si paga l'IVA, anche se solo il 4%. Ma perché? Cioè l'IVA è una tassa sul consumo. Ovviamente,
2: si paga l'IVA sulla protesi?
1: Sì, si paga l'IVA sulla protesi.
2: Aspetta, allora bisogna prendere il microfono.
1: Va bene, ma sono 4%.
3: No, non solo. Paghiamo il 4% sui pezzi tecnologici, ma l'invaso, che è una lavorazione artigianale, e il commercialista.
2: Ma l'invaso buono, sarebbe la cosa
3: la parte che ti consente
2: che
3: di
2: attaccare,
0: diciamo, la coscia. Okay.
3: Quella parte lì, e con un commercialista capace di assumersi alcune responsabilità, riesce talvolta a riuscire a dimostrare che lo paghi al 4. Io l'ho pagato al 22.
1: Ma però perché il 4? Cioè, qui non si tratta che io mi compro il BMW, non si tratta che mi compro
2: certo.
1: un TV Color grosso come un muro,
2: 80
1: e quindi allora giustamente tu spendi e quindi lo Stato...
2: Io vorrei camminare.
1: Esatto, lo Stato ha delle entrate, tassa sul consumo, qua sono cose che sono necessarie per vivere.
3: Tiziana, camminare per andare a lavorare.
1: Cioè, ne va.
2: Certo, come
3: Andrea,
2: diceva Stefano.
3: Cioè, camminare per andare a lavorare.
1: Ne va anche della dignità delle persone.
2: Ne va della dignità delle persone, è quello che dicevo anche prima, no? Cioè il fatto di dire già la tua vita cambia, poi ce l'hai fatta e ti sei ripreso. Però sai che c'è qualcuno che ha più facilità, può fare delle cose, tu non le puoi fare, oppure se le fai perché la tua famiglia e i tuoi amici fanno dei sacrifici notevoli.
0: Certo.
2: Insomma, è un ulteriore, diciamo, peso, secondo me, no? Che viene messo sulle spalle di chi si trova ad affrontare questa situazione. Qual è il vostro appello in conclusione? Non so se lo volete fare entrambi oppure lasciamo andare Emilia che è in Trinità. Perché ora ho capito da chi ha amato la velocità e andare proprio dritti anche lei. Perché abbiamo

0: sono le immagini. Mi ricordo, Andrea, quando ha detto la velocità, l'avevo promesso alla mamma di non andare più veloce.
1: Sì, no, la velocità l'ha presa più da lui.
0: L'ha presa più da lui.
2: Il
1: mio appello è che, siccome noi siamo cittadini italiani che assolviamo tutti i compiti che dobbiamo, che non sono pochi e sono quotidiani, nel momento in cui una persona ha un incidente di questo tipo, che porta a una menomazione di questo tipo molto pesante, molto d'impatto sulla vita quotidiana, come non ricordo chi diceva, di chi ci ha preceduto, non si pretende una protesi ultimo
2: Stagna.
1: Modello top di tappa che
0: già,
1: fa qualsiasi
0: prima,
1: cosa,
0: certo.
1: Che costa 100.000 euro, però
0: pochino,
1: una
0: cioè.
1: Protesi che, come ci sono adesso, perché poi il nostro figlio con l'Istituto Italiano di Tecnologia, che anche loro adesso stanno brevettando questa protesi che hanno fatto, ha vinto questa competizione a Zurigo, per cui voglio dire anche in Italia c'è questa tecnologia qua, che sia assicurata a queste persone proprio per fare quello che tutti dicono che devono fare, che non devono stare a casa, che devono riprendersi la loro vita in mano, che devono fare sport, è benissimo, però
0: ha un costo.
1: Esatto, questo costo.
0: Sì,
1: deve,
0: e vorrei fare poi una domanda, anche se un po' indiscreta, ma prego.
2: PS, tutte queste bellissime cose da 150, 8.000 euro. Non sono assicurabili.
1: Anche
2: ti
1: quello.
2: Si rompe, bad luck.
1: Abbiamo provato in tutti i modi assicurarla,
0: non sono
1: assicurata nessuno. Non abbiamo trovato una compagnia di assicurazione che
2: perché uno dice, sa, tutto sommato, 50.000
0: vabbè,
2: euro.
0: Sì, mi faccio un'assicurazione se ho quel, diciamo...
1: Non c'è stato verso. No,
0: niente.
1: No, niente.
0: La domanda indiscreta era questa, cioè visto che hanno 5-6 anni, diciamo, no, di vita.
1: Sì.
0: Andrea l'ha messa da...
1: Andrea saranno 5 anni a dicembre.
0: Ecco, quindi voi in questi anni vi siete messi da parte qualche soldo?
2: No, perché poi c'è da sostenerlo.
1: Ah, avendo deciso di sciare, essendo noi di Genova, anche lì non è che
0: l'ha scelto uno poco costoso,
1: esatto,
0: come sport,
1: per cui
0: diciamo.
1: Il trasferimento in montagna, sì, diciamo anche lì la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici non ha i mezzi della Federazione Italiana Sport Invernali Non Paralimpici.
0: Ecco, per questo cui... è una sottolineatura da fare, no? Lo stiamo vivendo perché ci segue in diretta alle Paralimpiadi, ci sono adesso.
1: Per cui anche lì arrivano sino a un tot e poi anche lì ti dicono famiglia, prego, proseguire. E anche lì, per cui non è una cosa da poco.
0: E quindi a dicembre?
1: A dicembre speriamo che non si rompa e
2: che diciamo, che si, diciamo che si è rotta l'anno scorso,
1: sì.
2: Da poco.
1: Che magari a dicembre sarebbero 5 anni esatti, speriamo che
0: qualche mese in più duri.
1: Anche un annetto, insomma, anche perché lui fortunatamente per fare sport non la usa, per cui diciamo tutte queste attività che fa, perché lui fa sci d'inverno e sci nautico
0: d'estate,
1: la usura
0: d'estate, meno, diciamo così,
1: per cui la usura meno, la usa in effetti solo per camminare, la usa solo per camminare, per cui speriamo che
2: sì, anche questa cosa che non si possano riparare, scusi, è una follia. È una follia legislativa. Cioè, un cellulare si può riparare, una protesi no. Ma perché? Se mi si rompe la macchina, la riparo. Mi si rompe il parapendio, la riparo.
0: Ma
2: e non posso riparare una protesi.
0: Euro, no.
2: Quella no. Perché? Pazzesco. Ma chissà come mai.
1: No, anche chissà. Quello no.
2: Mi viene un levadissimo sospetto.
1: Non va bene.
0: Non va bene.
1: Il mio appello è che le cose devono cambiare.
0: Non mi fermate più.
1: Cioè, no, perché
2: no, perché poi viene, no?
1: Perché cioè, un po' esasperato.
2: Quante società ci sono che producono queste protesi? Un duopolio, sono due, sono tutte e due in Europa. L'Europa fa questa legge che, bad luck, dopo 5 anni...
0: Non le puoi aggiustare.
2: Senta, va...
0: Un dubbio.
1: Esatto.
2: Vaghissimo, mi viene un vaghissimo dubbio. Quindi anche quello sarebbe un argomento. Ci abbiamo tanta gente che nell'Unione Europea è là, che giustamente bisogna aiutare i palestinesi, giustissimo, bisogna aiutare questi, quelli là, bisogna aiutare questo, non so, le mucche con le pezze bianche invece che nere, bellissimo, però perché non possiamo aggiustarci le nostre protesi?
0: Insomma, anche questo è un tema molto, molto grosso. Grazie, grazie mille.
2: Grazie.
0: Salutiamo
2: a voi.
0: Andrea. Grazie a Francesco, ad Emilia e noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: La nostra rete continua ad evolvere. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre

0: i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Abbiamo parlato di protesi finora, perché in realtà, insomma, Figoli ha dato il via a questo sciopero delle protesi, ma in realtà vogliamo parlare di quello che è un po' tutta noi, anche la problematica della disabilità. E allora sono contenta di riavere ospite, anche se questa volta in collegamento, Roberto Beccari. Buonasera, Roberto.
2: Buonasera.
1: Anche per raccontare un po' la sua storia, che è una storia diversa, ma che deve essere raccontata. Per quello che sono, diciamo, le problematiche, no? Per come è difficile ritornare alla normalità, sostenere determinati costi, anche per esempio per lei, per una carrozzina.
2: Esatto. Buonasera, sono Roberto Beccari, niente, ho 59 anni, ho fatto un incidente 39 anni fa e sono andato su una sedia a rotelle. E ho sentito tanti prezzi stasera di queste protesi, e quasi quasi non dico di vergognarmi dei prezzi che dirò io, che sono molto molto inferiori. Niente, noi abbiamo un nomenclatore nazionale che prevede che le carrozzine superleggere su misura dovrebbero dare 1.900 euro. Cosa succede? Passano in mano alle regioni, le regioni fanno le gare di appalto. Le gare di appalto è una cosa normale, che vanno tutte al ribasso, no? Infatti qui alla Spezia, quando si va a prendere una carrozzina, passano dagli 813 euro a quasi 1.200 euro. Gli altri 700 non si sa dove vanno, spariscono. Va bene, andiamo avanti. Mi succede che vado a chiedere la carrozzina, dopo passati 6 anni e mezzo, perché noi le davano 3, 6, 7 anni le carrozzine, adesso sono passate a 5, 6. Vado giù per chiedere questa carrozzina, faccio tutta la documentazione, presento, poi mi chiameranno loro per fare tutti gli accertamenti, visite e compagnia cantanti.
1: Sì.
2: Devo fare un modulo di riferenza per mettere allegato a tutta la domanda lì. Quando vado giù, dopo circa 2-3 mesi, mi dicono: no, guarda, dobbiamo ancora andare in fondo, dobbiamo prepararla, e non era pronto niente. Poi succede che si fa male mio padre, cade, e sono rimasto praticamente fuori dal giro 6-7 mesi. Giù a parlare con i dottori giù dalla protesica di Spezia, non si trova la documentazione, non c'è più la documentazione. Parlo con la dottoressa che comandava e mi dice: niente, dobbiamo ritrovarla, ci risentiamo a breve, la richiamo io. Ripassano altri 2 mesi, non mi chiamo. Ritorno giù a vedere com'è andata. Insomma, questa signora qua è andata in pensione, c'è una nuova, e riparto da capo. Questa dottoressa nuova, ci parlo, gli dico tutto quello che ho fatto, perplessa mi fa: ma è sicura di aver fatto la domanda? Cioè, quasi quasi era convinta che io non avessi fatto la domanda. Gli ho detto: io ho tutta la domanda, ho anche tutte le copie a casa, visto in 39 anni di disabilità ho trovato vari problemi, ogni volta che faccio queste richieste mi faccio le fotocopie, ce l'ho tutte, no? Non ci credeva ancora. Va bene, niente, gli ho detto: guardi, se mi vuol dare la carrozzina, bene, comunque appena esco da questo ufficio qua non ci vado a casa, vado andare alla polizia e ai carabinieri e cerco di denunciarvi. Di lì ha cambiato faccia la signora, allora mi ha cominciato a trattare, a parlare, e sono riuscito a prendere la carrozzina. Invece di pagarla dagli 800 ai 1.200, me l'hanno passata per intero. Sono andato da un'officina ortopedica qui alla Spezia, alla Otose, me l'hanno passata tutta per intero, non so il perché, però l'hanno passata, qualcuno l'ha pagato, non sicuramente lo Stato forse, però qualcheduno, visto gli errori che c'erano. Ho avuto anche i problemi con i cuscini, che c'è di nuovo lì una gara d'appalto, me ne hanno cambiato 5, me ne hanno dati tutti sbagliati. Alla fine mi hanno dovuto mandare di nuovo un'officina fuori per prendere una cosa ortopedica, no?
1: Certo.
2: un negozio.
1: Ecco, questo Roberto, per raccontare, per spiegare l'odissea che anche insomma, chi come lei da quasi 40 anni, insomma, mi sembra, no? Vive su una carrozzina, sì, deve affrontare, perché non è che sia solo una problematica di chi indossa una protesi, ma le difficoltà di un disabile sono quelle come macchina, farsi passare, insomma,

0: cioè ce ne sono tante proprio nella quotidianità per vivere una vita normale o cercare di vivere al più normale possibile, giusto?
1: Giusto, giusto, giusto. Il problema
0: però
1: è che
0: in questi 40 anni mi sembra che non ha visto migliorare troppo la situazione.
1: No, ha cambiato il nomenclatore, che sono 6-7 anni, ma il risultato finale più o meno è sempre il solito. Bisogna metterci dei soldi sopra sempre, perché una carrozzina, io ho preso una carrozzina, una Progeo, è una semplice carrozzina.

0: particolare, non c'è carbonio, niente, andiamo sui 2-3, 2-4. E passa 1.900, il resto ci devi mettere in cima. Fatalità mi verranno passata, ma perché avevano paura delle denunce, perché erano 2 anni e mezzo che in ritardo loro erano, solo per quello penso. E lì c'è qualcosa che non va, perché
1: c'è
0: anche
1: qualcosa
0: nelle gare
1: che non va. Senta Roberto, qual è il suo appello?
0: Allora, innanzitutto, come tutti i disabili, penso che vorrebbero vivere, invece bisogna sopravvivere. Pertanto lo Stato si deve mettere in condizioni come noi e capire il problema che abbiamo. Noi purtroppo abbiamo bisogno di una carrozzina a ruote perché le gambe non funzionano. Se costa tot, di meno non si può fare, perché c'è una carrozzina funzionale che io posso caricarmi da solo in macchina e deve essere di 13 kg e non di 20 o 25.
1: Certo.
0: E deve essere così, e devono passare i soldi secondo me. Però chi è che lo deve decidere? Il Parlamento, penso.
1: Vabbè, l'appello noi lo facciamo, sia mai che per una volta ci ascoltino, insomma, batti e ribatti, magari, chi lo sa. Ce l'auguriamo, Roberto.
0: Certo, certo.
1: Grazie, grazie mille a Roberto Beccari.
0: Grazie, buona serata.
1: Volevo salutare anche Alex, Associazione Cesare e i suoi amici, insomma sono venuti in tanti questa sera a trovarci, solo loro insomma che hanno avuto questo blocco sull'autostrada, siamo stati insomma con il fiato fino all'ultimo. Ci raccontate un po' chi siete e che cos'è l'Associazione Cesare e i suoi amici?
2: Sì, innanzitutto vorrei aprire una parentesi velocissima. Sì. Vorrei fare un saluto a un ragazzo di noi che si chiama Mattia, che sta passando un momento difficile. Siamo qua, ma siamo con lui.
1: E facciamo un applauso, Mattia.
2: Detto questo, noi appunto siamo Cesare e i suoi amici. Siamo un'associazione che è nata dopo la morte di un nostro caro amico Cesare. Vivendo con lui l'ultimo periodo della sua malattia, ci siamo accorti e fuori, soprattutto abbiamo qua l'esempio anche di Loris, Giada e quant'altro. Da lì, dopo appunto la sua scomparsa, abbiamo deciso di prendere in mano tutta questa rabbia e questo dolore che avevamo e di fare qualcosa per gli altri. Quindi nasce l'associazione. Nasce l'associazione appunto facendo diverse cose a livello benefico. Abbiamo acquistato un po' di attrezzature per gli ospedali, addirittura un'automobile per l'ospedale Gaslini. E oltre a questo ci siamo lanciati anche sul divertimento di questi ragazzi, perché come dicevano anche prima i signori, è giusto che si intraprenda uno sport o che si esca dalla bolla, sì, per poter vivere questa vita.
1: Certo.
2: Sicché ci siamo un po' inventati, ispirati da Vanni Odera, un evento che si chiama Sport Adrenalina per Tutti. È un evento dove tutti, ma proprio tutti, quindi disabili, non amputati e gente con malattie purtroppo gravi, possono provare delle esperienze uniche, come salire a bordo di auto da rally, di fuoristrada, addirittura abbiamo un elicottero a disposizione.
1: Oh.
2: È tutto praticamente gratuito. Viviamo con le donazioni dei partecipanti e grazie a quello riusciamo ad andare avanti con questo evento e fare un sacco di cose, un sacco di donazioni.
1: Grazie, grazie Alex. Qui con te c'è anche Ilaria. Buonasera. Che cosa rappresenta per voi, diciamo, aiutare gli altri nel nome di Cesare?
3: Allora, per noi è importantissimo perché appunto aiutiamo gli altri nel nome di Cesare, quindi nel ricordo, e il bello di stare insieme, quindi di continuare a rivederci sempre nella quotidianità e ogni occasione buona appunto per condividere qualsiasi momento. E niente, quindi questa sera siamo qui e per raccontarvi un po' la nostra associazione.
1: Chi volesse, diciamo, scoprire qualcosa di più di voi, social,
3: sì, siamo
1: sito?
3: Su Instagram, assolutamente, stiamo organizzando il sito a breve, comunque ci potete trovare su Instagram con tutte le nostre attività. Abbiamo 2 eventi importanti durante l'anno, una cena di beneficenza che ci permette poi di appunto aiutare le altre persone e sostenere il nostro evento di settembre, quindi ecco, queste sono le attività principali che facciamo.
1: Grazie, grazie Ilaria. Grazie insomma a tutti che siete venuti insomma da Spezia, vicino, passiamo il microfono a Loris perché direi che siamo in chiusura, non sono neanche troppo in ritardo stasera, regia.

0: Quasi perfetta. Ah, 35, 5 minuti di ritardo è la norma. Quindi, insomma, siamo in una chiusura breve. Loris, qual è l'auspicio da questa puntata, da queste storie?
1: Allora, il primo, il più grande, è che chi ci ha ascoltati abbia compreso che dietro a una riabilitazione, a un impegno per riabilitarsi, c'è uno sforzo corale di una famiglia, di una comunità, di una società. Una cosa che Ilaria e che gli amici di Cesare non hanno detto, ma ci tengo a dirla io, un po' di tempo fa hanno raccolto i fondi per una protesi. La famiglia che avrebbe accolto quella protesi li ha stoppati e ha detto: mi hanno aiutato altri per ora, ce l'abbiamo fatta, al prossimo giro. Quindi quello che mi preme di sottolineare questa sera è che qui non c'è la richiesta di qualcosa di speciale, non c'è la richiesta di un privilegio ulteriore rispetto a una disabilità perché almeno arriva la pensione.
0: Certo.
1: C'è la consapevolezza che questa gente che ha parlato stasera, io da sindaco, nel mio piccolo, Ilaria con la quale spesso mi capita di lavorare, tanti amici che sono qua, proviamo soltanto a dire che il diritto a riabilitarsi è il dovere a riabilitarsi, non deve passare il concetto che senza l'aiuto richiesto o non richiesto, senza una rinuncia ampia o senza un senso di responsabilità ampio, non ci si possa riabilitare. Roberto Beccari, con quella carrozzina più o meno leggera, è attivo, è proattivo tutti i giorni della sua esistenza. Chi oggi è qua, Giada fa il suo lavoro,
0: Stefano
1: Andrea,
0: anche.
1: Stefano, tutti loro, Stefano fa il commerciale, propone se stesso e la sua azienda per crescere e accrescere quel PIL che gli nega quello di cui avrebbe bisogno. Ora, il tema è uno solo. Noi qui non vogliamo qualcosa in più. Io chiedo che si possa ragionare sulla riabilitazione come si ragiona sulla malattia e sulla
0: Certo.
1: cura e come si ragiona sugli investimenti. Oggi da sindaco investire su un disabile o su un malato affinché guarisca e affinché rientri nel contesto della società in cui è inserito significa spendere meno in termini sociali oggi e domani.
0: Domanda flash, risposta
1: Sì.
0: flash. Lei va avanti con il suo sciopero della protesi?
1: Io vado avanti, però ve lo dico, vado avanti per almeno 6 mesi, devo provarci. Tra 6 mesi, 9 mesi continuerò a fare il mio sciopero della protesi, però può essere che io fisicamente, ho quasi 50 anni, non riesca a vivere con queste condizioni, perché io faccio orari tali per cui oggi lavoro un po' meno, rendo un po' meno, perdo qualche
0: Certo.
1: cliente e domani avrò bisogno di quel supporto che diversamente non riesco a darmi. Grazie.
0: Grazie, grazie a Loris Figoli. Grazie a voi tutti che siete venuti a raccontarvi. Speriamo, insomma, che ancora una volta le storie raccontate qui a People viaggino poi sui social, su internet, insomma, arrivino, vorrei dire, non solo al cuore, ma insomma al cervello di quelli che possono decidere e possono cambiare le cose. Grazie come sempre a voi che ci avete seguito e alla regia di Filippo Rossi e di Andrea Benegiamo. Questa sera ancora di più. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima puntata di People.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
5: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Oh, ti muovi?
8: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
9: Perché? Ecco perché.
10: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
11: Quest'anno i saldi cantano!
12: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza. Tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori che

0: È un gruppo che ha. Sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
1: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 4 anni, 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però di nuovo, con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai. Con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi
1: Non va a scuola?
0: quest'anno non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato, e non avrebbe comunque finito l'anno perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali, non.
1: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: Lui ha la TV in camera?
0: dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino. E sicuramente i social contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore, scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questa è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi,
1: Ecco,
0: eccetera.
1: quando è che avete iniziato a rivolgersi al vostro medico curante, immagino inizialmente, poi ai servizi non sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi
1: Ha
0: era
1: inciso
0: difficile
1: il
0: di.
1: Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi.
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì,
1: Cioè,
0: già
1: le persone
0: prima.
1: fragili può avere ancora di più.
0: Sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui?
0: Lui l'ha
1: E voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: noi
1: avete
0: in
1: vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la DAD, quindi è stato un momento di difficoltà, anche a livello familiare.
1: Che lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche...
1: E la moglie?
0: Mia moglie è farmacista.
1: Ah, perciò...
0: E lei infatti ha, diciamo, fissato...

0: tutto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi più relegati in casa è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come, con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma, confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto.
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No, no, no.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma, gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa. C'è una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo, è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Ha
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però dopo questa situazione, insomma, sembrava che appunto con ritorno alla
1: Ora
0: normalità anche
1: tutti
0: lui.
1: anti-vaccino, Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche
0: Ragazzo
1: problema già
0: aveva già
1: prima.
0: le sue difficoltà. Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un mondo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi, appunto, dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito le medie, insomma, di assenze, però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo. Di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Voi avete, allora, vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi. Come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto.
1: scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo
0: scoperto,
1: qui, no?
0: sì, devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore,
1: Questo
0: vedi.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che magari.
0: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto al nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che lui
1: senza chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no, a
1: esplicito.
0: volte è appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che.
1: Nel tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: Come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, non
1: No,
0: era,
1: no,
0: era più
1: questo.
0: appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare. Sì,
1: Aspettarli, no?
0: imparare ad aspettare
1: Un po' più lenti.
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche.

0: all'ASL,
1: ecco,
0: abbiamo trovato un aiuto.
1: Ecco, perché funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà, ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta,
1: ma in tutto il mondo, vedi, più o meno
0: forse sì, quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione, mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
0: Sì, sì.
1: Possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: E, non parlano con fratelli,
1: non escono dalla camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze minime, no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però per mangiare. No? I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire. Quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché...
1: Ma non sia,
0: mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì. Sì,
1: come
0: sì.
1: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbe avere problemi?
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
1: Comunque.
0: A secondarlo...
1: Non è
0: facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo.
0: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Gli facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: E qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: aveva paura delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bilismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiediamo

0: Amo, gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola, non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: Scuola fonte di
0: l'idea
1: stress.
0: della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola. Ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per
1: È
0: andare a
1: brutto per un
0: scuola.
1: genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò l'aspetti, no? L'amore soprattutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso come dire, no,
1: Però subito
0: accetto
1: distinto.
0: l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo, anche e invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: Sì.
1: l'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi daremo riferimenti, se una, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi? È
0: Secondo me,
1: l'importanza del gruppo anche.
0: quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità. Magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici. E poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti, uno dopo l'altro, può essere un primo segnale. E
1: Dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di
1: l'importanza.
0: genitori
1: Ti
0: per
1: ha
0: noi,
1: aiutato, vi
0: a
1: sta
0: noi ci ha
1: aiutando.
0: aiutato
1: Perché
0: molto,
1: siamo qui per questo,
0: intanto
1: no?
0: perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono
1: Massimo.
0: centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei, quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
1: Bisogna avere un po' di pazienza
0: bisogna
1: e
0: avere
1: affidarsi
0: pazienza.
1: a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo e chi
0: Certamente.
1: può arrivare anche, no?
0: Un raggio di sole
1: Il raggio di
0: splendente,
1: sole
0: sì.
1: per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino,
0: Grazie Michele,
1: grazie.
0: grazie.
1: Grazie.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Entra nel vivo in Liguria il progetto europeo Via Mare, nato per favorire la mobilità dei lavoratori e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle regioni coinvolte dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo.

In Liguria saranno attivati 3 Mare Center, alla Spezia, Ventimiglia e a Genova, quest'ultimo dedicato in particolare alle professioni della Blue Economy. Gli spazi offriranno servizi di informazione e orientamento. Torna a Lumarzo Hello Frank, la manifestazione dedicata alla memoria di Natalina Dolly Garaventa, mamma di Frank Sinatra, nata nella frazione di Rossi. L'appuntamento, giunto alla 19ª edizione e patrocinato da Regione Liguria, è in programma mercoledì 26 e giovedì 27 agosto nel piazzale della piscina di Lumarzo, con 2 serate di musica e spettacolo. È terminata alle 12 l'allerta meteo gialla per temporali sul Levante Ligure tra Portofino e Sarzana. Sulla Liguria si sono registrati temporali di moderata intensità, colpi di vento con raffiche fino a 100 km orari nel comune di Ventimiglia e numerose fulminazioni, circa 21.000 misurate nella serata di ieri. Il tempo rimarrà instabile anche nei prossimi giorni, con un probabile peggioramento per la giornata di venerdì. Il convento di San Domenico di Taggia è al momento il luogo ligure più votato nella 13ª edizione del censimento I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Il censimento resterà aperto fino al 15 dicembre sul sito fondoambiente.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Sono le 8.02 di questo mercoledì 26 agosto. Buongiorno e bentrovati a Primo Mattino. Iniziamo con le notizie che arrivano dalla regione Liguria. Un incidente mortale ad Ameglia, nello Spezzino, perde la vita un ragazzo di 17 anni in scooter. Sul posto subito i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Savonese in lutto per la scomparsa di Fabrizio, morto insieme al turista che stava cercando di salvare in mare. Era un gigante carburante. Logistica genovese travolta dai rincari, 39 milioni di extra costi per i camion. E ancora la crisi di AMT, in arrivo un inverno di forti riduzioni del servizio, si parla di oltre 200 turni in meno e la rivoluzione delle linee del bus. E proprio sul tema di AMT è intervenuto a Primo Canale il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, esponente della direzione del Partito Democratico. Boccia i tempi e i contenuti della proposta dell'azienda per l'autunno e interviene anche sulla frattura politica esplosa all'interno del Partito Democratico. Sentiamo.
1: Penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi rileggendola loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer dentro la memoria del PC.
0: Ora, come ogni mattina, ci colleghiamo con la polizia locale di Genova per andare a capire qual è la situazione del traffico per le strade della città.
2: Sì, una buona giornata a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Nessuna evidente problematica da segnalare.

0: parlare questa mattina sulle principali direttrici genovesi, in particolare traffico regolare sulla Aldo Moro in direzione Levante, così come in corso Marconi direzione centro. Unica segnalazione per dei lavori programmati da parte della direzione di Asta Semafori nell'intersezione corso Gastaldi, via Coridoni, via Barili. È previsto lo spegnimento del semaforo sull'intersezione, presenti comunque pattuglie della polizia locale sul posto, prestare attenzione. Segnaliamo inoltre questo pomeriggio dalle 14 alle 18 nel quartiere della Foce la presenza dell'ufficio mobile della polizia locale di Genova. Come sempre i colleghi saranno pronti a raccogliere le vostre segnalazioni e per qualunque tipo di informazione in Piazza della Vittoria. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Adesso, come sempre, in Newsroom 28 ci colleghiamo con Elisa Ricci per gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria.
2: Buongiorno a te Aurora e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina guardiamo subito quella che è la situazione sulle nostre autostrade, anche perché c'è una notizia dell'ultima ora, riguarda appunto un incidente proprio in A10 nel tratto da Savona al confine con la Francia, un incidente tra Imperia Est e San Bartolomeo in direzione Genova. L'incidente al momento sta causando un traffico bloccato di 3 chilometri proprio nel tratto di cui abbiamo parlato prima. Sul posto naturalmente i soccorritori, la polizia stradale, la Croce Oro di Cervo, la Croce Oro di Imperia e la Croce Bianca di Andorra e anche l'elisoccorso di Albenga. Una macchina si è schiantata contro un camion in prossimità di una galleria. Al momento non si hanno novità e informazioni per quanto riguarda i feriti, ma naturalmente ci aggiorneremo al più presto proprio per capire qualcosa in più rispetto alla dinamica, rispetto a quello che è accaduto questa mattina proprio intorno alle 6:40 in questo tratto della A10, tratta quindi di Ponente. E nel frattempo ci spostiamo perché abbiamo anche una segnalazione per quanto riguarda la tratta genovese. Siamo in A7 direzione Milano e abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. Questo è il quadro complessivo che riguarda le nostre autostrade. Al momento questa è la situazione, queste sono le criticità che si sono registrate questa mattina, ma naturalmente noi continuiamo ad aggiornarvi. A te Aurora.
1: Grazie, grazie Elisa Ricci. Come sempre trovate tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it, ma questa mattina continueremo a aggiornarvi su quella che è la situazione. Ora il meteo con le telecamere da Terrazza Colombo e dal territorio. Al mattino nuvolosità variabile sul centro Levante con residui piovaschi, soleggiato invece a Ponente tra pomeriggio e sera, al transito di nubi alte e sottili. Le temperature sono in lieve aumento, le massime stazionarie o in lieve aumento nel Levante Ligure. L'umidità continua a essere su valori alti, i venti deboli meridionali in successiva rotazione a brezze e il mare mosso con tendenza a temporaneo calo del moto ondoso. E ora è il momento dell'almanacco. Oggi si celebra Sant'Alessandro di Bergamo, San Guniforto e Santo Ronzo. Accadde oggi nel 1789 emanata la dichiarazione sui diritti dell'uomo: gli uomini nascono, rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune, recita così il primo articolo della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino emanata dall'Assemblea Costituente in risposta alle istanze del popolo francese in favore di una società più equa ispirata ai principi illuministi. Nel 1978 le elezioni di Giovanni Paolo I, un Papa in anticipo sui tempi di almeno 35 anni, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. È l'immagine comune che fedeli, studiosi e

0: Opinione pubblica conservano di Albino Luciani, eletto al soglio pontificio nell'agosto del 78. Nati oggi nel 1910 nasceva Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje, capitale della Macedonia, è stata una religiosa albanese di fede cattolica impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India. Per l'attività missionaria prestata durante tutta la sua vita a Calcutta divenne nota come Madre Teresa di Calcutta. Nel 1956, 69 anni fa, nasceva Patrizio Rispo, nato a Napoli, è un attore con una lunga esperienza in teatro, al cinema e in TV. Al grande pubblico è noto soprattutto nei panni di Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini, nella soap opera Un posto al sole, la più longeva del panorama italiano. Nel 1953 nasceva Anna Maria Rizzoli, nata a Roma, modella e attrice teatrale famosa per i ruoli nelle commedie sexy all'italiana degli anni 70 e 80. Oggi la Luna sarà in fase crescente, avviandosi verso il plenilunio previsto per il 28 agosto. Il Sole è sorto alle ore 6:38 e tramonta alle ore 20:13. Ma torniamo alla cronaca, quello che accade nella Liguria, nel nostro territorio, rimproverati da un uomo di 69 anni per i troppi schiamazzi, un gruppo di ragazzini lo ha aggredito alle spalle. La vittima è ora ricoverata in prognosi riservata in condizioni critiche. Sentiamo il servizio di Alessandra Boero.
1: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera a Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. I residenti sono increduli, li vediamo spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
0: Le notizie che arrivano dal mondo: 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, lo riporta Times of India e altri media locali. Secondo i funzionari del PIMS, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino al termine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi in giornata il provvedimento. Subito dopo, il governo punta a misure destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi. La strategia è stata definita nella giornata di ieri in una riunione in videocollegamento tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di noi moderati Lupi. Critiche ancora alle opposizioni e le associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio ha recapitato negli ultimi giorni ad alcuni ministri degli esteri stranieri alleati, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione. Rubio ha illustrato alle sue controparti che politica un'amministrazione intende applicare almeno fino alle elezioni di metà mandato, ovvero evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Due donne sono rimaste ferite. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries a Kotovsk, nella regione di Tambov. Ferito un dipendente. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Incontro tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, con il ministro degli esteri russo Lavrov.

0: la guerra deve finire. A Mosca arriva il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. Intanto Zelensky ringrazia per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra. E per chiudere, addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. Ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una lunga serie di problemi di salute. Parton è morta in seguito a una breve battaglia contro il cancro, lo riportano i media americani citando lo staff della regina della musica country. Dopo una breve battaglia, Dolly ci ha lasciato circondata dai suoi cari. Queste le notizie che arrivano dalla Liguria, che arrivano dal mondo. Noi ci fermiamo qualche istante, giusto il tempo di un caffè, poi torniamo insieme.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Bentornati a Primo Mattino, andiamo in Newsroom 28 da Andrea Popolano per tutte le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti. Tante le notizie che potete trovare questa mattina sul sito primocanale.it. Partiamo da quella che è la situazione legata al caro carburante. Abbiamo fatto un po' i conti in tasca su quella che è la logistica genovese, quanto pesa al settore questo aumento. Da inizio anno si registrano aumenti per 39 milioni di euro, quindi 39 milioni di extra costi soprattutto subiti fondamentalmente dal settore della logistica. A Genova e poi le notizie di cronaca con una tragedia avvenuta, oggi litigo un po' con il touchscreen, eccoci qui, partiamo con la cronaca, con una tragedia avvenuta nello Spezzino ad Ameglia nella serata di ieri, uno scontro auto-scooter, è morto un ragazzo di 17 anni, inutili i tentativi da parte del personale sanitario di salvargli la vita. E poi l'incidente di questa mattina, stavamo raccontando con Elisa poco fa, l'incidente tra un camion e un'auto tra Imperia Est e San Bartolomeo, traffico bloccato con 3 chilometri di coda. Ieri la tragedia ad Andorra, dove è morto un turista, annegato è anche un soccorritore. Il ricordo e il lutto nella provincia savonese per la scomparsa di Fabrizio Valente, era un gigante buono. E poi ancora la crisi di AMT, ieri nuovo vertice tra l'azienda e i sindacati, prosegue quella che è la composizione negoziata della crisi e sugli effetti del 18% che vogliono dire fondamentalmente 200 turni in meno per quanto riguarda i lavoratori, quindi ovviamente nuove problematiche. Ancora l'ex Ilva sempre al centro dell'attenzione a causa della crisi che sta vivendo il settore, di quella che era un'attesa di un passaggio, perché la corsa a subentrare nella gestione degli impianti di Taranto ma anche di Genova si amplia, non più solo la cordata italiana guidata da Federacciai, il gruppo americano guidato da Flex e gli indiani di Jindal, ma arrivano anche i cechi di CE Industries. E

0: Infine chiudiamo con le regine del mare che tornano in Pieve perché nel weekend si avvicina il momento delle vele d'epoca, evento che seguiremo in diretta come Primo Canale. Tutte le notizie, come sempre, aggiornate sul sito primocanale.it. A te.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano, cui facciamo anche gli auguri di buon compleanno. Ma torniamo al tema di AMT, sempre più sindaci dell'entroterra alzano la voce contro il piano proposto e presentato negli ultimi giorni in vista dell'autunno. Ieri in diretta su Primo Canale il sindaco di Bargagli, Francesco Massimo.

0: ha chiesto un tavolo tecnico con Città Metropolitana, il Comune di Genova e la Regione per riscrivere un piano, secondo lui, fatto da chi non conosce veramente il territorio. Sentiamo.
1: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di MT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. E la denuncia a primo canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale 2026-2027.
2: La Corriera, quella che da Brignole viene su Valvisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la Corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta, abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
1: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
0: E ora torniamo da Elisa Ricci per gli aggiornamenti sul traffico in autostrada. Buongiorno ancora Elisa.
3: Ancora un buongiorno a te Aurora, sì, andiamo a aggiornarci subito con la situazione perché questa mattina abbiamo parlato di un incidente avvenuto verso le 6.40 della mattina in A10 nella tratta di Ponente che comprende da Savona fino al confine con la Francia e vediamo appunto un traffico bloccato di 3 km tra Imperia Est e San Bartolomeo, questo in direzione Genova proprio a causa dell'incidente. Incidente di cui ancora non sappiamo la dinamica e l'entità dell'incidente, quindi quanti feriti, se gravi o meno. Sicuramente sappiamo che è stato un incidente tra un'auto e un camion, un mezzo pesante, in prossimità di una galleria e la galleria Diano Caldarina e sul posto la polizia stradale, vigili del fuoco, naturalmente l'elisoccorso di Albenga, la Croce Oro di Croce e poi la Croce Oro di Andorra e la Croce Bianca di Imperia, insomma diversi soccorritori sul posto proprio per aiutare le persone che sono state coinvolte, insomma noi cercheremo di capire l'entità poi del danno di quello che è accaduto e nel frattempo ci spostiamo e ci spostiamo proprio sulla tratta genovese per capire invece com'è la situazione. Qui abbiamo solamente una segnalazione, siamo in A12 direzione Genova e abbiamo una coda tra Genova Nervi e Genova S a causa di un veicolo in avaria. Per quanto riguarda invece la situazione sulla A12, quindi la tratta di Levante, come vedete al momento non ci sono nella tratta che comprende da Sestri Levante al confine con la Toscana, quindi la situazione è sicuramente regolare in A12, scorrevole insomma. Queste quindi le segnalazioni, il quadro generale sulle nostre autostrade. A te Aurora.
0: Grazie a Elisa Ricci. Noi parliamo invece di un altro tema caldo. Circa 3 settimane poi ripartirà anche in Liguria con la prima campanella alla scuola, prima campanella dell'anno che è fissata per il 14 settembre. Tanti però i problemi, come spesso accade, tante le cattedre ancora scoperte. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
4: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai è abitudine tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il personale docente di diritto nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in più a Genova, spiega il segretario generale FLCCGL Liguria, Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa

0: 10.000, i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificata il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con 10 posti ciascuna. Perché succede? Perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta su altri lavori, e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini. Ma non solo, anche a livello di direttori amministrativi le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti, e così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi hanno vecchi problemi che resteranno anche dopo che la prima campanella avrà suonato.
1: Ieri una tragedia in mare davanti sul litorale savonese ad Andorra. Abbiamo sentito prima il lutto per un bagnino di 62 anni morto mentre cercava di salvare un turista. Sentiamo.
2: Un bagno in mare si è trasformato in una tragedia sul litorale di Andorra, dove un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, e un turista piemontese di 66, Luigi Fasano, hanno perso la vita dopo un grave incidente davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il fatto è accaduto intorno alle 10.40, quando Fasano e la moglie, che si erano tuffati da circa un quarto d'ora, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. Lanciato la tuffati in acqua per soccorrere i due. Uno dei due è riuscito a mettere in salvo la donna e a riportarla a riva. Più complesso invece si è rivelato il salvataggio del marito, a cui stava lavorando proprio Valente. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, forse affaticato dallo sforzo di un salvataggio avvenuto mezz'ora prima, non è più riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati. La capitaneria di porto ha portato sul banasciuga i corpi e ha avviato insieme ai carabinieri le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo. Fasano, che viveva insieme alla moglie in provincia di Cuneo, si trovava ad Andorra in vacanza.
1: Ieri a Sestri Ponente il Genoa ha presentato la stagione 26-27 delle sue giovanili, con gli organici delle Under 18, 17, 16, 15 e 14. A fare il punto della situazione ai microfoni di Primo Canale, responsabile del settore giovanile, Roberto Trapani. Attenzione particolare ai giovani che vengono dal territorio. Sentiamo.
3: Oggi mi hanno fatto vedere qualche dato, in agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa. E adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, quella di costruire un centro sportivo nostro. Stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo. Oggi le società non possono non dare attenzione al settore giovanile, non soltanto per un'idea, una filosofia, ma proprio per una necessità anche economica, perché i giovani rappresentano un asset, rappresentano il nostro futuro nel quotidiano, nel futuro breve termine, nel futuro lungo termine. Quindi si ripartirà necessariamente da questo, e lo si deve fare anche a livello normativo.
4: Il Genoa da questo punto di vista è un esempio?
3: Beh sì, noi siamo fortunati perché abbiamo una proprietà molto attenta, abbiamo una direzione sportiva e un allenatore molto attenti su questo aspetto qua. E credo che sia un po' nel DNA Genoa questo. Però la cosa veramente importante è avere continuità, quindi noi quest'anno abbiamo il dovere di ripeterci ancora di più di quanto rispetto fatto lo scorso anno.
1: Noi ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi, continuiamo a parlare dei temi caldi, continuiamo a parlare di AMT.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8

0: Edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentornati a Primo Mattino, andiamo subito in Newsroom 28 da Andrea Popolano per le ultime che arrivano dal nostro sito.
3: Eh sì, perché parliamo ancora di cronaca, si sono svolti ieri a Vallecrosia i funerali di Tiberio Camurri, il ragazzo di 28 anni, maestro di padel scomparso in un incidente stradale la notte tra domenica e lunedì a Bordighera lungo l'Aurelia. In 2000 si sono ritrovati nella chiesa Maria Ausiliatrice per l'ultimo saluto al ragazzo. In tanti hanno voluto far sentire la vicinanza ai familiari. Nel frattempo migliorano le condizioni della ragazza che viaggiava con lui a bordo della moto. Ricordiamo l'incidente tra una moto e un pullman di Riviera Trasporti all'altezza di Bordighera. La ragazza, una ventenne, era stata portata immediatamente all'ospedale. Le sue condizioni sono andate a migliorare, ora è fuori pericolo, ma dovrà subire ancora degli altri interventi nelle prossime settimane. Come sempre i dettagli li potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
2: Grazie Andrea Popolano. Come dicevamo, continuiamo a parlare di AMT. Do il mio buongiorno a Edgardo Fano, segretario generale della Faesa Cisal di Genova. Buongiorno. Ieri un incontro, il primo incontro con l'azienda per parlare di quello che sarà poi l'orario invernale a partire dal 14 settembre. Come è andata? Se ci fa un breve bilancio di quello che è stato questo primo tavolo.
4: Ma dare un giudizio è difficile, nel senso che ci è stato presentato quello che sarà il nuovo servizio di settembre, che è compatibile con i milioni di chilometri del piano di risanamento votato in Consiglio Comunale in Città Metropolitana, e sicuramente settembre sarà un settembre difficile sia per i cittadini che per il personale di AMT, perché il calo del servizio sul servizio urbano è di 190 turni e di 30 turni quello sul servizio provinciale, dati da contratto di servizio. Poi quello che era stato negoziato da AMT con i comuni è un altro capitolo che non appartiene al contratto di servizio. Quindi la riduzione è impattante. Contemporaneamente ci sarà da fare una revisione della rete per cercare di attenuare il più possibile degli effetti negativi sui servizi giornalieri. Certo è che bisogna necessariamente dare puntualità a questo servizio, perché se c'è una riduzione di servizio e si riesce almeno a dare puntualità alle corse, le persone hanno modo di organizzarsi. Diversamente, quello che sta accadendo in questi mesi porta disagio nel disagio, perché quando saltano 2 o 3 autobus senza sapere quali e quando, perché si programmano servizi per i quali non possono essere svolti per mancanza o di personale o di tipologia di vetture, diventa impossibile a quel punto muoversi.

0: il mese di settembre sarà un mese molto molto complicato e 2 o 3 mesi successivi altrettanto. Speriamo che questa fase serva a chiudere la composizione negoziata della crisi e a implementare nuovamente i servizi per offrire una migliore qualità alla città, ma anche per far lavorare meglio le persone, perché io quando sento dire che i lavoratori non hanno pagato nulla di questa crisi mi scappa da ridere, vorrei fargli fare un giro sull'autobus tutti i giorni e capire cosa accade, questo solo per l'impatto lavorativo.
1: Proprio su questo, perché appunto l'impatto sui lavoratori, questo a livello lavorativo ma anche nella vita privata, per esempio cosa vuol dire lavorare per un'azienda che è in una crisi negoziata, nel senso se devono chiedere un mutuo gli viene dato?
0: Esattamente, esattamente, questo è già accaduto recentemente, siccome la composizione negoziata della crisi non è una procedura concorsuale, ma secondo gli istituti di credito classifica l'azienda già nelle blacklist, infatti MT ha problemi con la liquidità attraverso le banche. Quando un dipendente di MT si presenta a un istituto di credito per fare un mutuo per acquisto prima casa, gli viene temporaneamente sospeso fino alla conclusione della pratica. Quindi ci sono dei casi di persone che avevano già compromesso fatto, che sono andati in banca per la concessione del mutuo, che fino a ieri non c'è mai stato nessun tipo di problema, e il mutuo non gli è stato concesso, è stata temporaneamente sospesa la pratica, con tutto quello che può conseguire di una sottoscrizione già di un compromesso, non devo spiegarlo io a voi e ai cittadini. Quindi dire che le persone non hanno un impatto lavorativo nella vita privata su questa crisi credo che sia alquanto, mi passi il termine, anche abbastanza ridicolo.
1: Ecco, e settembre, come dicevo, e anche quelli a seguire sicuramente non saranno semplici. Sul discorso tagli, rimodulazione delle linee, lei sa con quale criterio sono state scelte determinate linee piuttosto che altre? Abbiamo letto dell'8, del 7, del 3, però appunto sono poi tagli e rimodulazioni che vanno a impattare tutta la città.
0: Assolutamente, diciamo che sono ancora work in progress, perché alcune ci sono state dette, altre no, e comunque sono ancora in via di definizione, perché c'è anche un problema di tipologia di veicoli sull'abilitazione per le strade. Purtroppo Genova è una città che non consente il transito a tutti i veicoli in tutte le strade, perché ha un'orografia particolare e per diversi. E quello che ci è stato detto è che si è cercato di eliminare le sovrapposizioni intensificando le linee madri. E poi c'è un oggettivo problema sulle linee collinari, perché non abbiamo più a disposizione veicoli, o ne abbiamo molto pochi e sono molto anziani, sulle linee, diciamo i piccolini che vanno sulle linee collinari. Tra l'altro partirà anche un acquisto per 110 milioni di euro proprio su vetture estremamente piccole, grazie a un fondo che è stato sbloccato da Regione su un vecchio accordo sindacale del 24 per acquistare vetture piccole. A quel punto la revisione è necessaria soprattutto per le linee di adduzione, perché bisogna portare le persone a prendere le linee direttrici, se no, guardi, mi dispiace dire una cosa del genere, ma a settembre saranno tutti arrabbiati, i cittadini e i lavoratori. Poi possiamo stare arrabbiati e non portare le persone, oppure essere arrabbiati e riuscire a portare le persone a lavorare, a scuola e a fare quello che devono fare. È ovvio che il sindacato in linea generale non è mai favorevole a una perdita di lavoro, quindi alla perdita del servizio, però in una situazione contingente come questa bisogna cercare di fare il possibile con quello che si ha in termini di uomini e di mezzi, perché gli dico solo che l'organico degli autisti da settembre del 25 ad oggi è calato di 100 unità e stiamo assistendo per la prima volta degli esodi volontari, persone che si licenziano da MT, cosa che non era mai successa. Nell'ultimo anno sono andate via parecchie persone spontaneamente, perché il mercato offre altre situazioni lavorative più vantaggiose, specie perché le patenti sono assolutamente richieste sul mondo del lavoro, perché non ce n'è, è una delle figure professionali più richieste. Quindi bisogna fare il minestrone con le verdure che si hanno in questo momento. L'obiettivo è quello di avere più risorse, più personale, più mezzi e dare un miglior servizio alla città e aumentare la qualità del lavoro delle persone che sono all'interno dell'azienda, che è pessima in questo momento, le garantisco.
1: Grazie, grazie mille. Allora sicuramente ci aggiorneremo, ci risentiremo prima di settembre, un mese che sarà sicuramente complesso. Grazie a Edgardo Fano, segretario generale della Faisa Cisal di Genova. Buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie.
1: Adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti sul traffico in autostrada.

0: Elisa. E buongiorno Elisa.
1: Sì, Aurora, torniamo a parlare della situazione che appunto è venuta questa mattina, un incidente in A10 verso le ore 6:40 l'incidente appunto è avvenuto tra Imperia Ovest e San Bartolomeo. Il tratto è stato chiuso per 2 ore e adesso è stato riaperto. Si registra al momento una coda di 4 chilometri proprio nel tratto tra Imperia Ovest e San Bartolomeo, questo in direzione Genova, a causa dell'incidente. Quello che sappiamo è che è stato un tamponamento tra una macchina e un camion, un mezzo pesante, e potrebbe essere un malore o una distrazione della donna che conduceva l'automobile, che si trovava nella corsia di sorpasso quando poi si è scontrata con il mezzo pesante. Ricordiamo, attorno alle ore 6:40, sul posto la Croce Oro di Cervo, la Croce Oro di Imperia, la Croce Bianca di Andorra, l'elisoccorso di Albenga. L'incidente è avvenuto nella galleria di Diano Caldarina e al momento la donna è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietraligure. Quindi queste le ultime informazioni proprio che riguardano la vicenda, e questa è l'unica criticità che al momento riscontriamo sulle nostre autostrade liguri. A te, Aurora.
0: Grazie, grazie Elisa Ricci. Adesso ci spostiamo nell'Imperiese perché torna il 40° raduno delle Vele d'Epoca, il festival internazionale dedicato alle barche a vela storiche e classiche. Dal 28 agosto al 6 settembre Primo Canale sarà in diretta da Imperia per raccontare questo splendido evento che ogni anno raccoglie migliaia di persone. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
2: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele provenienti da tutto il Mediterraneo, regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
3: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87, e sarà padrino Pedaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1° di settembre, le vele d'epoca. Quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro.
0: E noi ci fermiamo per qualche istante, continuiamo poi a parlare di quella che è la situazione anche per quanto riguarda il caro carburante.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Coppa America. Incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
8: San

0: Appunto, buongiorno, bentornati a Primo Mattino. Parliamo del caro carburante. Oggi dovrebbe essere approvata una nuova proroga dello sconto sul diesel fino al termine di agosto, ma chiaramente sono rincari che pesano non solo sui cittadini privati ma anche sul comparto dell'autotrasporto. Per questo do il mio buongiorno a Giuseppe Bossa, coordinatore dell'Osservatorio dell'Autotrasporto di Genova. Qual è la situazione per il comparto in Liguria, ma immagino anche nel resto d'Italia?
1: Buongiorno a tutti i telespettatori. Il comparto chiaramente sta subendo una situazione molto pesante. Peraltro, visto che su titoli di coda avete riportato un qualche cosa già confermato. Di fatto, se sino a ieri l'autotrasporto aveva una situazione di un prezzo diciamo accettabile per quanto riguarda anche il trasporto e la fatturazione che esegue per ogni viaggio, oggi con questo rincaro automaticamente l'autotrasporto è in grande crisi, le differenze sono notevoli, tant'è vero da marzo, prima dell'aumento, perciò parliamo della tariffa di febbraio, ad oggi abbiamo un ricarico su ogni rifornimento, parlo di un pieno di gasolio, di 280 euro. Mensile abbiamo un ricarico di 840 euro. Questo diventa molto pesante per il mondo dell'autotrasporto, anche perché è vero che hanno dichiarato di dare dei benefici, dei ristori al mondo dell'autotrasporto per superare questo problema, così come lo hanno dato ai pescatori. Il problema serio è che ad oggi noi non abbiamo ancora ricevuto nulla. Si apriranno eventualmente qualche cosa dal 1° di settembre al 15 di settembre. Le associazioni di categoria stanno cercando di informare tutti quanti le microimprese, le medie imprese, su come fare, anche perché non è di semplice congiuntura, nel senso che non viene in automatico ma devi presentare una domanda. In ogni caso anche la differenza del rimborso che arriveranno ad avere non è soddisfacente a quello che è stato il maggior costo. Daranno più o meno il 50% di quello che è l'extra costo che oggi l'autotrasporto subisce. Vado a riportare che in circolazione noi abbiamo 5 milioni, parlo dei mezzi pesanti, 1 milione di mezzi pesanti, e questo ricarico che c'è stato va ad generare un extra costo quasi di 7 miliardi e 840 milioni in tutta Italia. Nella sola Genova, come avete messo voi, parliamo soltanto dell'extra costo, abbiamo 39 milioni, quindi per cui cifre importanti, e di tutto quanto questo riceveremo soltanto il 50%, è difficile. Oggi la soluzione è chiaro che è aumentare quello che è il trasporto, ma è un turbinio, anche perché il ricarico delle tariffe relativamente al trasporto delle merci poi si ripercuote su tutti quanti. Questo è un grande disagio per tutti quanti.
0: Bossa, a settembre ripartiranno poi anche i cantieri sulle autostrade della Liguria, e quindi bisogna aggiungere minuti, se non ore, ai tempi di percorrenza dei camion, dei tir per la Liguria. Questo chiaramente, se la situazione non dovesse cambiare, immagino possa impattare in modo importante il comparto.
1: La ringrazio per questo accenno. Difatti, proprio anche sul tema del gasolio, perché poi dopo le attese di un veicolo in coda non sono più le medie statistiche di quello che è la percorrenza. Abbiamo una velocità commerciale che è al di sotto dei 24 chilometri all'ora, quindi per cui comprendete bene che cosa vuol dire quando ci dite che camminiamo veloci, alcune volte per recuperare quel gap che c'è stato, ma dico veloci nel senso

0: sempre nei limiti concessi dal codice della strada, questo è fuori discussione. I cantieri saranno un altro grande disagio perché oggi fortunatamente nel periodo estivo hanno liberato tutte quante le parti cantieristiche se non quelle obbligatorie per necessità. Ma non soltanto la parte autostradale, noi abbiamo anche la parte portuale, perché parliamo di un porto di una grandezza non di poco conto. Girano solo sul porto di Genova circa 5.000 veicoli ogni giorno fra andata e ritorno. E purtroppo abbiamo, al di là della parte cantieristica esterna, abbiamo anche la parte all'interno del porto, sui terminal e quant'altro.
1: Certo, una situazione sicuramente complessa, la speranza è che si riesca a trovare una soluzione. Rincari, grazie mille a Giuseppe Bossa, coordinatore dell'Osservatorio di Autotrasporto di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.
1: Ora noi ci colleghiamo con la Newsroom 28, con Elisa Ricci, per aprire la nostra finestra sui social.
2: Sì, Aurora, apriamo subito la nostra pagina social e restiamo nell'entroterra ligure perché stiamo aspettando uno degli eventi diciamo più attesi della Liguria, specialmente da chi è appassionato di motori. Infatti il 5 e il 6 settembre torna il rally della Val d'Aveto, proprio la decima edizione. Saranno diversi comuni attraversati, infatti da Santo Stefano Daveto a Rezzo Aglio, Fontanegorda e poi Montebruno. Diciamo un'esperienza unica e sicuramente da non perdere. Sportive è anche dare uno sguardo maggiore proprio a queste zone dell'entroterra e anche alle attività che si trovano proprio in queste località. E allora noi andiamo a sentire la voce del sindaco della Val d'Aveto, Mattia Crucioli.
3: Per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
4: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il Passo del Fregarolo e scende fino a Casoniti in Fontanegorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del Passo della Scoglina.
3: È una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria. Un'occasione.
2: Insomma, un weekend di passione che porterà proprio in queste zone gli appassionati e non solo. Quindi, diciamo, un evento sicuramente da non perdere, ma questo e altri reel, appunto, altri approfondimenti, li trovate proprio sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook. Vi basterà digitare primocanale.it e seguiteci e commentate ovviamente i nostri post. A te, Aurora.
1: Grazie Elisa Ricci. Adesso con Franco Nativo andiamo a scoprire una storia molto toccante, quella di Chiara Badano di Sassello, morta ad appena 17 anni per un brutto male. Chiara è stata proclamata beata nel 2010. Sentiamo.
5: Ci sono persone che vivono a lungo e lasciano un ricordo. E poi ce ne sono altre che, pur vivendo pochissimo, riescono a lasciare qualcosa che continua nel tempo. A Sassello, tra le colline dell'entroterra ligure, questa storia porta il nome di Chiara Badano. Nasce nel 1971 e cresce come una ragazza come tutte le altre: scuola, amici, sport, la musica, i sogni di una giovane età. Ma dentro di lei c'è una sensibilità particolare, un modo intenso di guardare alle persone e alla vita. Ad appena 17 anni arriva una diagnosi terribile: tumore osseo. Da quel momento tutto cambia. Il dolore entra nelle sue giornate, ma Chiara non permette mai alla malattia di definire chi è. Continua a sorridere, a pensare agli altri e a trasmettere coraggio. Ed è proprio questa sua capacità di portare

0: e luce anche nei momenti più difficili, a far nascere quel nome che la accompagnerà per sempre, Chiara Luce. Chiara muore nel 1990, ad appena 18 anni. Ma la sua storia non si ferma a Sassello. La sua testimonianza viene conosciuta in molti paesi e nel 2010 Papa Benedetto XVI la proclama beata. Il messaggio di Chiara a Sassello continua ancora oggi a parlarci di una cosa semplice e potente. Non conta soltanto quanto tempo abbiamo a disposizione, ma quanta luce riusciamo a lasciare dietro di noi. E allora, se fate un passo qui nella bella Sassello, fate anche un salto all'interno della Basilica della Santissima Trinità. Fermatevi qualche minuto e portate un saluto a questa ragazza davvero speciale.
1: E adesso la linea va al TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti con Andrea Popolano.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 19 di ieri ad Ameglia, nello Spezzino. Il giovane, originario di Luni, viaggiava a bordo dello suo scooter quando si è scontrato con un'auto all'altezza dell'incrocio tra via Alta e via Poggio Scaffa. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con l'auto medica e i militi della Croce Rossa di Ameglia. Il personale sanitario ha provato a lungo a rianimare e stabilizzare il minorenne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I rilievi e gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia locale di Ameglia. E parliamo ancora dei tagli di AMT per quanto riguarda il servizio extraurbano. Si annuncia un settembre di difficoltà. Abbiamo sentito su questo il sindaco di Bargagli.
1: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di AMT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a Primo Canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale 2026-2027.
2: La Corriera, quella che da Brignole viene su Valvisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la Corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta, abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
1: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
0: E si prepara un autunno difficile anche per quanto riguarda il servizio urbano di MT. Ieri incontro dei sindacati con i vertici dell'azienda. Con l'entrata in vigore del nuovo orario è previsto infatti nell'ambito del piano di risanamento dell'azienda. Il servizio urbano subirà una riduzione del 18% rispetto allo scorso anno, pari a 190 turni di lavoro in meno, mentre per quanto riguarda l'extraurbano il taglio sarà dell'11%. Con 30 turni del trasporto pubblico locale in meno. Questi numeri si aggiunge poi la soppressione dei servizi scolastici e di altri servizi non compresi nel contratto di servizio per un'ulteriore riduzione di circa 40 turni. Questo è l'esito dell'incontro dei vertici di AMT con i sindacati. È presente il direttore del personale Antonio Serra e il direttore generale Nicola Pascale, che hanno presentato il piano ai sindacati. Assente invece il comune di Genova e la città metropolitana. E parliamo anche di furti di auto e moto. In un anno in Liguria si registrano circa 1.800 furti. Ricapitoliamo tutto nel servizio di Lisa Ricci.
3: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, e questo è il bilancio dei furti di autovetture e motocicli.

0: ciclomotori registrati in Liguria, un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. Numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigulio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località, torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

Buongiorno e bentornati a Primo Mattino. Iniziamo con le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it. La mattina si è aperta con una tragedia ad Ameglia nello Spezzino, dove nella tarda serata di ieri ha perso la vita un ragazzo di 17 anni in un incidente stradale. Sul posto subito i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Poi il Savonese in lutto per la scomparsa di Fabrizio, morto insieme al turista che stava cercando di salvare. Era un gigante buono, così lo ricordano sui social, milite della Croce ad Albissola, luogo dove aveva abitato. Carburante, logistica genovese travolta dai rincari, parliamo di 39 milioni di extra costi per i camion.

0: a cui si aggiunge il ritorno dei cantieri a partire da settembre. Poi la crisi di AMT, in arrivo un inverno di forti riduzioni del servizio, si parla di quasi 200 turni in meno, e la rivoluzione delle linee bus. Adesso do il mio buongiorno alla polizia locale di Genova, andiamo a capire qual è la situazione del traffico in città.
1: Di nuovo buongiorno dalla Polizia Locale di Genova, dalla centrale operativa. Questa mattina la situazione del traffico sulle principali direttrici genovesi risulta regolare. Nel particolare segnaliamo il traffico regolare sull'Aldo Moro direzione Levante, così come in corso Marconi direzione Centro. Segnaliamo inoltre questo pomeriggio dalle 14 alle 18 nel quartiere della Foce in Piazza della Vittoria la presenza dell'ufficio mobile della Polizia Locale di Genova. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque tipo di informazione. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, buon lavoro, e ora andiamo in Newsroom 28, ci colleghiamo con Elisa Ricci per gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria.
2: E ancora un buongiorno a te, Aurora. Questa mattina si è aperta con un incidente che si è verificato in A10, proprio nella tratta di Ponente da Savona fino al confine con la Francia. E l'incidente è avvenuto intorno alle ore 6:40 nella tratta tra Imperia Ovest e San Bartolomeo. E un tamponamento tra una macchina e un camion, quindi un mezzo pesante, sul posto diversi soccorritori, la Croce Oro di Cervo, la Croce Oro di Imperia e la Croce Bianca di Andorra. Inoltre è arrivato anche l'elisoccorso di Albenga. L'incidente è avvenuto nella galleria di Diano Calderina e la donna che guidava l'autovettura è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietraligure in codice rosso e ha 22 anni, la donna di 22 anni. Al momento abbiamo una coda di un chilometro tra Imperia Ovest e Imperia Est in direzione Genova, proprio a causa del traffico che si è creato a causa dell'incidente, ma vediamo una situazione che si è quasi risolta rispetto a questa mattina, dove abbiamo visto un traffico bloccato, 3 chilometri, poi 4 chilometri di coda, quindi diciamo che per fortuna l'intervento dei soccorritori è stato rapido, proprio per permettere poi la riapertura del tratto. E vedete infatti le immagini proprio dell'incidente che è avvenuto questa mattina, di questo incidente di cui stiamo parlando. E poi spostandoci andiamo nella tratta genovese, perché al momento si registra una coda di 2 km tra Bivio A10 A26 Trafori e Renzano per un veicolo in avaria. Ci troviamo in A10 in direzione Ventimiglia, e questa è la situazione proprio nella tratta genovese, perché non abbiamo poi altre segnalazioni, altre criticità sulle nostre autostrade, sulle nostre direttrici liguri, quindi questo è il quadro generale per il momento. A te, Aurora.
0: Grazie Elisa Ricci. Le previsioni del tempo con le telecamere di Terrazza Colombo e dalle telecamere che arrivano dal territorio: al mattino nuvolosità variabile sul centro Levante con residui piovaschi, soleggiato invece a Ponente, tra pomeriggio e sera transito di nubi alte e sottili, le temperature con le minime in lieve aumento, le massime stazionarie o lieve aumento invece a Levante. L'umidità continua a essere su valori alti, venti deboli meridionali in successiva rotazione a brezze. Il mare sarà mosso con tendenza a temporaneo calo del moto ondoso. Adesso torniamo a Genova, un focus sulla situazione nel quartiere della Foce. Il parco urbano di Piazzale Kennedy è quasi pronto, infatti, e a breve verrà inaugurato, ma sui parcheggi interrati del Waterfront di Levante continua.

0: a esserci un problema. Sentiamo. Allora, cambiamo argomento prima di tornare al Waterfront perché ci sono 10 edizioni, una tradizione ormai consolidata. Rally della Val d'Aveto torna il 5 e 6 settembre con una nuova sfida sulle alture, sulle strade dell'entroterra ligure e si prepara a portare ancora una volta appassionati ed esperti nel cuore di questo rally. Sentiamo.
1: 10 edizioni e una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 e il 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure. Si prepara a portare ancora una volta piloti, appassionati e curiosi nel cuore della vallata.
2: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Il programma della decima edizione prevede 3 prove speciali che toccheranno i territori di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Fontanigorda e Montebruno.
3: Prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoleti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina.
0: Noi ci fermiamo per qualche secondo e poi torniamo insieme a Primo Mattino.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Bentornati a Primo Mattino, un aggiornamento per quanto riguarda l'incidente che ha coinvolto un camion e un'auto tra Imperia Est e San Bartolomeo sulla A10. Lo ricordo, gravissima, una ragazza di 22 anni che era alla guida dell'auto. Al momento però, per quanto riguarda il traffico, l'incidente è stato risolto, sono in corso di rimozione i mezzi e la coda è scesa 1 chilometro. L'incidente che ricordo è avvenuto all'imbocco della galleria Diano Calderina intorno alle 6:40 di questa mattina.

0: Ma dicevamo prima, parliamo del waterfront, del quartiere della Foce per quanto riguarda il problema dei parcheggi. Sentiamo.
1: C'è stato assolutamente confermato che il parco è pronto, è finito, mancano soltanto i collaudi che chiaramente per un'opera pubblica sono assolutamente necessari. Quindi terminati i collaudi io penso che nel giro di un paio di settimane dovrebbe aprire. In effetti anche a vederlo le finiture interne sono terminate. Analoghe certezze rispetto a quelle del parco purtroppo per il parco interrato della Foce non ci sono. Perché al comune manca 1,5 milioni per completare l'autorimessa interrata da 200 parcheggi, in particolare serve 1,5 milioni per l'adeguamento dell'impianto antincendio. Il comune in questo momento non ha le risorse e per noi, diciamo per il quartiere, non avere quest'area è un grande problema perché già la Foce è un quartiere strutturalmente in carenza di offerta di sosta. Se poi, come giustamente ha fatto notare, verranno meno i 170-190 parcheggi in Viale Brigate Partigiane per l'inizio dei lavori del tunnel subportuale, è chiaro che se da un lato li recuperiamo in Piazzale Kennedy, diciamo il quartiere si salva, se no un deficit di ulteriori centinaia di parcheggi potrebbe essere decisamente pericoloso per la mobilità cittadina.
0: È un fenomeno che riguarda l'intero territorio ligure, che coinvolge sia le quattro che le due ruote. I numeri cambiano sensibilmente però da una provincia all'altra e Genova, come spesso accade, si classifica al primo posto. Sentiamo.
2: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, è questo il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una particolarità rispetto al resto del paese. La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. Numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
0: E ora andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno di nuovo Elisa.
3: Sì, esattamente Aurora, parliamo di una notizia che ha sconvolto il Savonese, il lutto infatti appunto il Savonese, perché nella giornata di ieri, una giornata di bandiera rossa perché le correnti erano molto forti, una coppia è stata messa in pericolo proprio da questo, dalle forti correnti. Ad Andora è successo verso le 11 del mattino, come vi dicevo, in uno dei lidi di Andora. La coppia piemontese residente a Cuneo stava facendo il bagno, ma le correnti forti li hanno messi in difficoltà, i due non riuscivano a tornare proprio a terra. E allora una volta accortosi della situazione, Fabrizio Valente, 62 anni, descritto come un gigante buono e assistente bagnanti allo stabilimento della Sacra Famiglia, ha deciso di intervenire, si è tuffato insieme a un collega, il collega poi è riuscito a raggiungere

la donna e l'ha riportata a terra, mentre Fabrizio Valente era deciso a raggiungere l'uomo. Non si sa cosa sia successo davvero, forse lo sforzo, un malore o forse le correnti erano davvero troppo forti. Valente, una volta raggiunto il turista, non riesce, non ce la fa più, gli sforzi sono stati troppi e iniziano ad andare sotto, quindi sott'acqua, poi gli altri

0: manovre del caso, quindi il mare insomma si è preso entrambi le vite questa volta. Sulla tragedia, il cordoglio da parte del presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e dell'assessore Marco Scajola, che appunto le loro parole: siamo vicini alle famiglie delle vittime. Un gesto di grande coraggio, quello di Fabrizio Valente. I due inoltre condividono la proposta del presidente della Federazione Italiana Nuoto di conferire a Fabrizio Valente la medaglia al valore, proprio come riconoscimento per aver messo in pericolo la propria vita davanti quindi a un salvataggio. Questa quindi la notizia, il lutto nel Savonese. A te, Aurora.
1: Grazie, grazie Elisa. Storie che come sempre sconvolgono gran parte della regione della Liguria, in questo caso il Savonese, ma appunto una grande persona che ha perso tutta la Liguria. Adesso con Franco Nativo andiamo in giro per la regione. Oggi andiamo a scoprire un angolo molto conosciuto, ma soprattutto uno dei più riconoscibili di Genova. Parliamo di Bocca d'Asse, un piccolo borgo sul mare fatto di case colorate, vicoli e un'autentica.

0: Locadasse era un borgo di pescatori prima che Genova la raggiungesse, crescendo intorno a lei senza mai riuscire però davvero a farla sua. Qui le reti dei pescatori si asciugano ancora al sole, anche se per la verità il mestiere ormai è quasi un ricordo. Non è un luogo che si racconta in fretta. Boccadasse si guarda, si ascolta e poi si lascia andare, sapendo che prima o poi tornerà a chiamarti. Del resto, questo piccolo angolo di mare non ha mai smesso di essere un paese. Chi arriva a piedi da Corso Italia se ne accorge subito. Il rumore della città infatti si interrompe un passo alla volta, finché resta solo il suono dell'acqua tra i sassi e qualche voce bassa che non ha bisogno di alzarsi. E poi le case strette raccontano una Genova semplice, marinara. Il borgo conserva ancora quella dimensione raccolta che permette di percepire il rapporto diretto tra le persone e il mare. E poi c'è quella piccola e iconica spiaggia incastonata tra le abitazioni e le rocce. Un ambiente essenziale senza bisogno di grandi scenografie, acqua, pietra, colori e il profilo della costa. Ma forse la vera forza di Boccadasse è proprio questa. Non cerca di stupire, anzi ti invita semplicemente a fermarti. E lo fa di giorno con la sua luce che accende le facciate, al tramonto quando il cielo cambia lentamente colore e il borgo assume un'atmosfera diversa. Boccadasse ti rimane nel cuore e negli occhi, e se ci sei già venuto, sicuramente ci ritornerai.
1: Ricordo gli appuntamenti di quest'oggi su Primo Canale: alle 9.30 l'appuntamento con Il Medico Risponde, poi alle 10 con Franco Nativo al servizio del pubblico, alle 12.30 Newsroom 28, tutte le notizie dalla regione Liguria, e poi questa sera alle 18 il telegiornale di Primo Canale, Primo Giornale, alle 20 torna Gradinata Nord, tutto quello che c'è da sapere sul Genoa. Per questa edizione di Primo Mattino è tutto, ricordo che trovate tutto sempre aggiornato sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: un nome piuttosto che un altro nome. Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi, che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: vedere Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino i problemi che comporta giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è il genovese Dergaibo, cioè è molto, e quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
1: Sì,
0: certi aspetti felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui però tiene tutti gli scontri.
0: Una cena da Valentino, non da Pasquale.
1: No,
0: pommarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine per Tonino dei ricchi è il numero di lingue con cui viene definita il formaggio, il vino, piuttosto che... E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
0: Quindi deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Sì, esatto, e quindi combina una serie.
0: Succede di tutto,
1: si
0: dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi, perché è un provolone del Monaco, e questo provolone
0: carico di odori meravigliosi,
1: diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, l'essenza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
0: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
0: perché non hai scelto Genova?
1: Perché
0: spiegalo perché.
1: No, in realtà Arenzano.
0: No, dico come ambientazione della storia.
1: Sesto San Giovanni.
0: Sesto San Giovanni.
1: Ecco, ok. No, non perché è finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello
0: non
1: che
0: siamo
1: è.
0: Molto
1: però dal no, però, no, assolutamente.
0: No, il nostro carattere.
1: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, per, cioè, io l'ho, sì, pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia.

0: milanese.
1: Ho capito.
0: La DDR.
1: La DDR.
0: Sì, sì, è la Berlino Est, esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
1: certo.
0: C'erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutta questa, in tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Questa mattina il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro. Grazie.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: La linea, il medico risponde.
8: Grazie. Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
9: Ancora buongiorno e grazie.
8: 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Direttore, quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla tecnologia, di che cosa stiamo parlando concretamente e quali sono i vantaggi per le pazienti e anche per voi, credo?
9: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai di intelligenza artificiale in tecnologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa, ai decisori in qualche modo, di inserire nei programmi di screening nazionale dei software di intelligenza artificiale. Per due motivi principali. È stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne in fascia di screening che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi dei tumori del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa il 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale.
8: E quindi lei diceva, apro una parentesi, poi continuiamo sull'intelligenza artificiale, però lei citava diverse fasce d'età in diverse zone. Sappiamo che questa è una domanda, forse insomma gliela faccio io per prima, ma sicuramente tante nostre telespettatrici che ci stanno guardando, una delle domande che le fanno più spesso è: sì, ma quando la devo fare la mammografia? Quando si fa? Quindi apriamo un attimo questa parentesi, poi ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale.
9: Allora, al di là di quello che già si sa, quindi in qualche modo le fasce di screening coprono una mammografia di 2 anni di 50-69 anni e all'anno dai 45-50 anni e dai 69-74 di nuovo ogni 2 anni, al di là di quello che si sa e di quello che

0: il Sistema Sanitario Nazionale, questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi, sapremo in maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
1: E questo quando, diciamo, sarà realtà? Adesso allo studio, no?
0: No, è già realtà.
1: Ah,
0: cioè,
1: è già
0: sono
1: realtà.
0: Sistemi che hanno già superato le fasi di studio, quindi sono sistemi che hanno già la possibilità di essere acquistati o essere presi in noleggio o qualsiasi altro metodo di utilizzo, e hanno già superato tutte le fasi di studio, quindi è già realtà, si sa già che funziona.
1: Allora, riprendiamo, lei prima diceva si trovano quindi grazie all'intelligenza artificiale più tumori in meno tempo, quindi il beneficio è innegabile, è concreto in radiologia senologica?
0: È assolutamente concreto, per cui ci si aspetta soltanto che arrivi, come si suol dire in medicina, al letto del paziente.
1: In che modo, cioè, per arrivare a questi risultati?
0: Allora,
1: e voi mi sentite un po', diciamo, cioè il radiologo senologo serve sempre oppure no? Una domanda ovviamente provocatoria, Calabrese.
0: No, il radiologo senologo serve sempre. Intanto fa questi software di intelligenza artificiale, poi ce ne sono tantissimi, se ne stanno studiando tanto, ma quelli che hanno in qualche modo ricevuto il consenso da parte del Studio Superiore della Sanità di essere utilizzati, fanno intanto una sorta di triage, proprio valutando il rischio su quella singola donna, quella singola persona, e categorizzano gli esami in diverse fasce di rischio. Nella fascia di rischio più alta, quindi la fascia di rischio massima in qualche modo, in cui c'è più possibilità di avere malattia, addirittura la lettura è fatta da due persone, quindi due radiologi, senologi, esperti, e l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale si aggiunge come terzo lettore, mentre ad esempio nella fascia a più basso rischio, che poi quella in cui c'è il maggior numero di mammografie, l'intelligenza artificiale partecipa come secondo lettore, ed è qui che c'è il risparmio in qualche modo di tempo e quindi potenzialmente risparmio economico, mentre la possibilità di trovare un maggior numero di patologie si ha nelle fasce a maggior rischio. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre ad aiutare nella cosiddetta detection, quindi nell'individuare i tumori, ci aiuta facendo un triage, quindi in qualche modo ci aiuta a negativizzare le mammografie negative, che sono quelle in maggior numero.
1: Allora, partiamo intanto con le domande delle nostre telespettatrici.
0: Scusa se ti interrompo, ovviamente ci sarà sempre. E potrà utilizzare il suo tempo, oltre a refrattare mammografie, nel fare procedure interventistiche, nel parlare con la persona, in tutte altre, diciamo, situazioni in questo momento si fa magari un pochettino più fatica.
1: Che poi è quello che si può applicare a tante altre professioni, no? Cioè, se utilizzata in maniera corretta, se comunque controllata, no? In questo caso dal radiologo, ma potrebbe essere insomma da qualsiasi altro professionista, ti aiuta per ridurre i tempi. Io faccio sempre un esempio molto banale, che per noi in redazione è una scoperta, cioè come l'intelligenza artificiale oggi ti aiuti a trascrivere magari un'intervista di 12 minuti in un minuto, ed è evidente che in quel tempo io posso fare tante altre cose, posso scrivere, posso rileggere in maniera molto più accurata, quando prima ci voleva un'ora per trascrivere tutto quello che veniva detto. Quindi non è sempre e non è da demonizzare qualsiasi cosa che vada sotto l'intelligenza artificiale. Questo lo dico ovviamente a titolo insomma un po' generale, perché spesso ormai adesso di intelligenza artificiale tutti parlano, si riempiono tutti la bocca, però poi bisogna come sempre approfondire, quello che stiamo cercando di fare con lei

0: questa mattina. Allora, 347-6766-291, buongiorno, sono una donna di 53 anni. Nel 2019 mi hanno tolto un fibroadenoma a sinistra. Faccio controlli ecografici semestrali e mammografia annuale sotto richiesta del medico. Ho fatto anche una mastoplastica. Va bene? Grazie, Luisa.
1: Direi di sì, perché probabilmente il medico... Cioè, mi sembra forse un po' tanto l'ecografia ogni 6 mesi, ma la mammografia annuale, probabilmente l'ecografia annuale, direi assolutamente di sì, perché probabilmente il medico che comunque la segue ha valutato che il suo tipo di mammella è una mammella praticamente densa, per cui ci vuole anche l'ecografia. Ho qualche dubbio in più sull'ecografia ogni 6 mesi.
0: Buongiorno, ho fatto mammografia più ecografia con ecostruttura fibroghiandolare di aspetto disomogeneo con diffusa ectasia duttale cistica, in particolare in sede infero-esterna sinistra, apprezzabile. Un'immagine a margini netti. Siete troppo specifiche, ragazze, scrivete un modo un po' più semplice. Che ne pensa? Vi ricordo anche che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale, perché non vi hanno visitato, non hanno fatto l'esame in questo caso e non hanno visto il referto. Però, vabbè, vediamo che cosa possiamo dire.
1: Poco, nel senso che devo vedere le immagini e studiare la persona, non posso tutti i miei colleghi.
0: Allora, andiamo avanti e torniamo al discorso della prevenzione. Si dice sempre le donne sanno molto più degli uomini e sono molto più attente a fare la prevenzione. Oggi, quindi, quali sono gli esami che si fanno di più o anche quelli che si stanno studiando, sempre con l'aggiunta ovviamente dell'intelligenza artificiale? Ci sono delle novità oppure continuano ad essere ecografia e mammografia?
1: Ci sono delle novità, diciamo, si studiano le nuove tecnologie, si studiano continuamente. Al momento attuale la cosa che più, come stavo dicendo prima, entrerà secondo me sul letto del paziente e l'intelligenza artificiale come tecnologie, sicuramente la mammografia con anche la tomosintesi, integra la mammografia, un esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di sane all'interno della popolazione, e la mammografia con mezzo di contrasto, enhanced mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione dei mezzi di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra, con la mammografia nel mezzo di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 cm di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasti in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupa di senologia abbiamo un mammografo, tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare la mammografia con mezzo di contrasto, e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno la parte del leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, 4 regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tarifario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esami. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto e il nomenclatore tarifario anche in Liguria il prima possibile,

0: perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
1: Perché sennò oggi uno se la paga?
0: No, no, la facciamo tutti con progetti di ricerca, quindi ancora non se la paga, nel senso non se la può neanche pagare, nel senso, non è nell'ambientatore tarifario, non può essere neanche fatta privatamente e non viene fatta
1: Ah,
0: privatamente,
1: siete
0: quindi
1: voi,
0: infatti
1: diciamo, che inserite.
0: all'interno di progetti di ricerca, che abbiamo un progetto di ricerca sia noi che il Villa Scassi e anche se non erro Savona, però potrei sbagliarmi, anche da altre parti viene fatta. In cui all'interno viene fatta la mammografia a mezzi di contrasto, ma ad esempio ci paghiamo noi l'assicurazione con i nostri fondi di ricerca e ovviamente potenzialmente ne possiamo fare meno di quante ne faremmo, ma ormai è un esame clinico, non è più un esame di ricerca e ripeto, ci sono almeno quattro regioni d'Italia, alcune da prima del Covid, ad esempio in Emilia-Romagna c'erano un ammiratore tarifario da prima del Covid, che l'hanno un ammiratore tarifario e altre no.
1: E quindi
0: Ci
1: questo è
0: tengo a
1: l'appello alla regione
0: precisare,
1: Liguria. Allora,
0: non
1: sentiamo
0: solo
1: chi è in linea
0: alla
1: con noi.
0: Regione
1: Pronto, buongiorno.
2: Liguria. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Parlo col dottore?
1: Sì, la sta ascoltando,
0: Sì,
1: prego.
0: anche me.
2: Volevo sapere se una calcificazione si può trasformare poi in tumore, perché mi hanno fatto un ago aspirato.
0: Allora, le calcificazioni, solo alcuni tipi di calcificazioni, sono delle tumori in fase molto precoce, quindi molto gestibile, in cui la probabilità di guarigione è altissima. Bisogna che un radiologo esperto valuti il tipo di calcificazioni, perché la maggior parte delle calcificazioni sono benigne, quindi diciamo, avere una calcificazione non vuol dire avere una malattia tumorale, ecco questo. Non si fanno più gli agoaspirati, tendenzialmente si fanno le agobiopsie con esami con aghi un pochettino più grossi rispetto all'agoaspirato con esame citologico. Le chiedo di rivolgersi a un centro dove ci siano radiologi e senologi esperti e in Regione Liguria ce ne sono abbastanza.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande delle nostre telespettatrici.
0: Grazie.
3: La nostra rete continua ad evolvere sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Eccoci ancora insieme con Massimo Calabrese, che è direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella senologia. Abbiamo capito, ci ha raccontato il dottor Calabrese, come si possano trovare più tumori in meno tempo. Quindi, insomma, speriamo tutti che possa arrivare molto presto anche al San Martino e anche comunque a Genova, anche per tutto quello che è l'aiuto nel triage della casistica, diciamo quella un pochino più semplice. Andiamo avanti perché volevo chiederle, lei il futuro come se lo immagina? Da una parte con l'intelligenza artificiale, dall'altra abbiamo capito con il mammografo con il mezzo di contrasto. Qual è l'evoluzione che lei vede nei prossimi anni?
0: Queste due metodiche tecniche entreranno nello screening, quindi il futuro reale che vedo nei prossimi anni è veramente lo screening personalizzato, quindi sapere che tipo di tecniche fare per la singola donna in quel momento e come richiamarla al controllo successivo e dopo quanto tempo. Questa è una rivoluzione ed è una rivoluzione che si può fare solo con l'intelligenza artificiale e probabilmente con la mammografia a mezzo di contrasto. Poi ci sono altre tecniche che si stanno studiando, ma sono tecniche assolutamente sperimentali, ad esempio quella che stiamo studiando noi insieme a altri 10 centri in Europa, quindi che è la mammografia, il cosiddetto mammowave, quindi la mammografia a microonde, però è una tecnica puramente sperimentale, quindi bisognerà

0: capire se effettivamente verrà poi anch'essa a letto del paziente o no.
1: Ma per ora i risultati come stanno andando?
0: I risultati sono buoni, finiamo a fine mese l'incremento dei nostri casi, poi faremo una valutazione insieme a tutto il resto del panel europeo che fa lo stesso tipo di esami con noi, dovremo arrivare a 8.000 casi. I risultati sono buoni, però ovviamente questi siamo proprio agli inizi di un progetto di ricerca, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quello che è buono è che non fa compressione sulla mammella e non si usano né radiazioni ionizzanti né mezzi di contrasto.
1: È quella che anche noi avevamo raccontato, la mammografia senza dolore, titolo giornalistico, insomma, per fare un po'. Ho 67 anni, ho sempre fatto la mammografia e mai l'ecografia. In famiglia ho una zia da parte di mamma e papà e una cugina che hanno avuto tumori al seno. Devo fare l'ecografia? Grazie.
0: Solo se gliela indica il radiologo o la radiologa senologa, perché probabilmente sul tipo di mammella, visto che ha fatto soltanto la mammografia, è trasparente, quindi viene studiata molto molto bene la mammografia. Quindi in questo caso l'ecografia servirebbe soltanto se la mammografia evidenziasse un nodulo.
1: Buongiorno, ho 80 anni e ogni anno faccio la mammografia. Devo continuare? Grazie, Orietta.
0: Lo screening, quindi il Sistema Sanitario Nazionale organizzato, non lo può coprire. Può fare lei l'esame comunque col sistema pubblico. Le linee guida americane dicono che si debba fare la mammografia fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, il che vuol dire, diciamo, cercando di renderlo semplice, finché non si ha delle altre patologie più gravi. Quindi se lei sta bene può farla tranquillamente, anzi le consiglio di farla.
1: Però ovviamente non è più sotto il sistema sanitario pubblico, ma lo deve fare privatamente.
0: No, è sotto il sistema sanitario pubblico, la può fare col sistema pubblico, ma non la chiama lo screening, quindi non le arriva la lettera a casa in cui le dicono.
1: Ok, perché la signora adesso qui ci scrive, io la faccio sempre privatamente. Quindi glielo ripetiamo, la signora Orietta.
0: Può farla anche col sistema pubblico. In Liguria, in altre regioni questo no, ma in Liguria può fare anche il sistema pubblico, ma non viene chiamata dallo screening. Quindi il sistema organizzato, quindi la regione che ti chiama a casa, cioè ti manda una lettera in questo momento e ti dice ti abbiamo dato un appuntamento per farla da noi gratuitamente questo giorno qui, non arriva a casa della signora, ma lei può prendersi l'appuntamento al CUP per farlo col sistema pubblico.
1: Perché in Liguria è dai 40 ai 69?
0: Allora, in Liguria in questo momento è dai 50 ai 69, si sta facendo dei progetti, e anche noi faremo parte probabilmente di questi progetti, di abbassamento dell'età dai 50 ai 45 e l'innalzamento dai 69 ai 74. Quindi, a regime la fascia di screening sarà coperta, quindi da un sistema che ti chiama a casa, ecco, e che ti organizza gli esami dai 45 ai 74.
1: Questo però sarà nei prossimi mesi, quando?
0: Sì, credo nei prossimi mesi.
1: Ci si sta lavorando. Glielo chiedo, perché poi quando uno dice una cosa in televisione, poi magari oggi pomeriggio già vi chiamano questo.
0: Allora, ci si sta lavorando. In alcune strutture, lo screening esiste già, quindi 50-69 anni funziona già. Si sta cercando di allargarlo alle altre fasce di età e di migliorare anche lo screening attuale 50-69 anche alla cremente. Però ovviamente ci sono dei tempi tecnici che non dipendono da me, no.
1: Allora, ok. Allora, una velocissima telefonata, perché poi ho un minuto ancora con lui. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille per l'informazione che date. Velocissimamente volevo chiedere due cose. Una, l'ecografia adduttolo radiale, cosa ne pensa il dottore? E la seconda è se è vero che la Svizzera sta, diciamo, facendo un passo indietro verso la mammografia.
1: Grazie.
0: Allora, la ringrazio per le domande, perché sono due domande che ci permettono di sfatare dei miti che sono in giro. E di cui ho esperienza e conoscenza diretta. Allora, l'ecografia adduttolo radiale la facciamo

0: Già, nel senso che noi quando facciamo l'ecografia la sonda la giriamo non solo in senso supero, come così, dall'alto verso il basso, ma la giriamo anche secondo il senso dei dotti, che è un, diciamo, che è un senso radiale. Quindi viene fatta, chi le fa l'ecografia le fa anche al dottore radiale. È semplicemente una tecnica ecografica che era stata inventata dai colleghi francesi una quarantina di anni fa, ma che noi utilizziamo sempre. Quindi anche se non le viene scritto che viene utilizzata, la utilizziamo sempre, quindi non si preoccupi. È semplicemente una tecnica ecografica. Per quanto riguarda quello che viene detto sulla Svizzera, non è assolutamente vero, e glielo dico con certezza, tanto perché uno dei colleghi che si occupa di più di screening mammografico, quindi con la mammografia, è un collega di Lugano che è genovese, che quindi conosco molto bene perché abbiamo collaborato tanto assieme, ed è uno dei più importanti in Europa. Con cui ho un contatto diretto, poi contatto anche con i colleghi di Zurigo. No, assolutamente no, fanno la mammografia come tutto il resto del mondo. Ricordo sempre che la dose di radiazione ionizzante assolutamente poi controllata in tutti i mammografi pubblici in Italia, ma in tutto il mondo, è bassissima, quindi non ci sono proprio problemi sul fatto che possa creare dei danni.
1: Calabrese, sono in ritardissimo, ma 30 secondi. Qual è il suo appello per il futuro? Lo facciamo a chi? Alla Regione Liguria o non lo so? Per intelligenza artificiale da una parte e dall'altra per il mammografo con il contrasto.
0: Allora, sul quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero che non ci sia bisogno di appelli, nel senso che ci stiamo lavorando e spero che arrivi, come dicevo, al letto del paziente prima possibile. Per quanto riguarda la mammografia con mezzi contrasti, cioè chiedo a chi deve prendere la decisione di inserire in Regione Liguria all'interno dei nomenclatori tarifari questo esame, lo faccia il prima possibile, perché da tanto tempo che ci stiamo lavorando i dati ci sono ovunque e molte regioni, almeno 4 ce l'hanno in Italia. In più il costo rispetto alla mammografia senza contrasto è irrisorio, perché è di 15 euro in più. Per cortesia, perché non avercela ci limita veramente le possibilità di lavorare in maniera corretta per i nostri pazienti.
1: Grazie al dottor Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e grazie come sempre per l'invito.
1: Grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 19 di ieri ad Ameglia, nello Spezzino. Il giovane, originario di Luni, viaggiava a bordo dello suo scooter quando si è scontrato con un'auto all'altezza dell'incrocio tra via Alta e via Poggio Scafa. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con l'auto medica e i militi della Croce Rossa di Ameglia. Il personale sanitario ha provato a lungo a rianimare e stabilizzare il minorenne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I rilievi, gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia locale di Ameglia. E parliamo ancora dei tagli di AMT per quanto riguarda il servizio extraurbano. Si annuncia un settembre di difficoltà. Abbiamo sentito

0: riferito su questo il sindaco di Bargagli.
1: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di MT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a Primo Canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale 2026-2027.
2: La Corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la Corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta, abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
1: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
0: E si prepara un autunno difficile anche per quanto riguarda il servizio urbano di MT. Ieri incontro dei sindacati con i vertici dell'azienda, con l'entrata in vigore del nuovo orario, è previsto infatti nell'ambito del piano di risanamento dell'azienda, il servizio urbano subirà una riduzione del 18% rispetto allo scorso anno, pari a 190 turni di lavoro in meno, mentre per quanto riguarda l'extraurbano il taglio sarà dell'11%. Con 30 turni del trasporto pubblico locale in meno. Questi numeri si aggiunge poi la soppressione dei servizi scolastici e di altri servizi non compresi nel contratto di servizio per un'ulteriore riduzione di circa 40 turni. Questo è l'esito dell'incontro dei vertici di MT con i sindacati. È presente il direttore del personale Antonio Serra e il direttore generale Nicola Pascale che hanno presentato il piano ai sindacati, assente invece il comune di Genova e la città metropolitana. E parliamo anche di furti di auto e moto. In un anno in Liguria si registrano circa 1.800 furti. Ricapitoliamo tutto nel servizio di Lisa Ricci.
3: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, e questo è il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una particolarità rispetto al resto del paese. La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture, numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
0: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Ben ritrovati amici di Primo Canale dei Maparigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto sulla Liguria. Sarà una

Giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente e qualche nube di passaggio, a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: al servizio del pubblico. Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto da Franco Nativo, come state? Nuovamente insieme, l'abbiamo detto, per due settimane al posto del nostro Enricone Cirone, che ovviamente si sta facendo le sue meritate vacanze, e saremo insieme, come lo sapete ormai, tramite il telefono, tramite ovviamente WhatsApp, perché abbiamo assolutamente bisogno di voi, sino alle 12.30 con Franco Nativo. Vedete già il numero verde 800 640 771. Di che cosa si può parlare? Di quello che volete, ovviamente. Possiamo parlare naturalmente dei problemi, insomma ce ne sono tantissimi, le vostre segnalazioni, i vostri messaggi, le vostre fotografie, con WhatsApp 347 67 66 291. Ve lo chiedo per cortesia, non chiamate sul numero WhatsApp, perché non possiamo rispondere. Il numero a vostra disposizione, l'avete visto, è il numero verde, che peraltro non costa nulla. Io non so se abbiamo anche già una telefonata, mamma mia, quindi non abbiamo nemmeno iniziato, abbiamo già la prima telefonata. Allora, pronto, buongiorno, con chi siamo in diretta?
1: Buongiorno.
0: Pronto?
1: Volevo parlare, ringraziare l'AMT, perché ieri mattina sono andato all'ASL di corso, vabbè, quella che va su a Stamattina, mamma mia, che va su a casa, mamma, mi scusi, non mi ricordo.
0: Vabbè, comunque dimmi, perché la volevi ringraziare?
1: La volevo ringraziare perché ha messo la fermata a andare su,
0: sì?
1: Davanti
0: all'ospedale.
1: E per venire giù bisogna fare quasi un chilometro a piedi, oppure salire su a Manì.
0: Ah. E beh, quindi insomma non è il massimo della vita, magari anche con questo caldo, no? Giustamente.
1: Con questo caso è questione che quando uno va alla mutua di solito ci va perché non sta bene.
0: Ah, beh, certo.
1: Io ci sono andato con le stampelle e scendere giù più di un chilometro e mezzo.
0: Certo.
1: Via Sarotti,
0: giusto, brava, gli hanno dato l'indicazione, l'abbiamo scoperto. No, assolutamente, tanto magari lo proviamo anche a segnalare questo, però giustamente quando lei ha detto la volevo ringraziare AMT, era ovviamente ironico e quindi l'abbiamo capito. La ringrazio, grazie per la sua prima telefonata. Come vedete, insomma, il tema di AMT sarà un tema molto molto caldo. Poi all'interno della nostra mattinata avremo anche i servizi realizzati dalla redazione giornalistica. Ci collegheremo con la redazione giornalistica di Primo Canale, dalla Newsroom 28. Peraltro c'è anche una bruttissima notizia, insomma, un altro

0: Incidente molto molto grave che è avvenuto questa mattina, ne parleremo. Lo vedete, questa tragedia in mare Sagonese, un lutto per la morte di Fabrizio Valente, che era un personaggio anche molto molto conosciuto. Insomma, aspetto le vostre telefonate, aspetto i vostri messaggi. Nel frattempo, grazie ad Andrea Rocchiccioli e Mario Boccuni, che sono nella stanza dei bottoni, Boccuni Bottoni, ragazzi, è franco nativo, mica pizza e fichi. Quindi grazie a loro, io mi vado a sedere, come diceva Totto Motomo Cacchio Cacchio, e nel frattempo il nostro Andrea in regia ci fa vedere un po' la bellezza della nostra regione. Portofino, vedi Portofino e poi, non si sa, vedi Portofino e poi ti innamori. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno, stamattina siamo alla grande. Chi abbiamo in diretta?
1: Ciao, sono Marco di Granarolo.
0: Ciao Marco, buongiorno, dimmi tutto. Ciao, Marco.
1: Allora, puoi parlare di RMT?
0: Sì, anche tu.
1: Allora, sì, perché è inutile che vogliono tagliare le corse, per esempio l'1 non arrivare più a caricamento, il 32 non arrivare più a caricamento, e vogliono fare prendere la metropolitana.
0: Sì.
1: Non lo sanno che al mattino verso le 7 la Volcevera, quando viene giù al Di Negro, è già tutta piena. Figuriamoci se quando tutti gli autobus che scendono, l'1, il 32, che scendono via Principe, devono prendere la metropolitana e non riescono a prendere perché è già tutta piena.
0: Mm-hmm.
1: O mettono più tanti vetture della metropolitana,
0: certo.
1: Oppure persone anziane, invalide, come devono fare? Vanno a piedi fino a caricamento?
0: Oh, ma certo,
1: è
0: certo.
1: Questo è il discorso, perché è inutile che dicono fanno, però poi non c'è una soluzione giusta per queste persone anziane. Io mi dichiaro giovane, però ho 57 anni e sono invalido, posso anche andare a piedi, però le persone di 60, 70, 80 anni, come fanno ad andare?
0: Certo. Grazie a te, grazie a voi perché la trasmissione la fate voi. Allora, a tal proposito, io, Andrea, se tu sei d'accordo, dato che il tema mi sembra molto molto caldo, proporrei l'intervista che ha realizzato stamattina Aurora Bottino nella sua trasmissione del mattino, perché si parla proprio di MT. Cerchiamo di fare un po' più di chiarezza e di capire un po' dove veramente stiamo andando e in che condizioni poi dovremo comunque affrontare anche questo autunno, che sarà caldissimo, speriamo. Non per il caldo, ma per il problema di MT. Però a questo punto non voglio fare aspettare la telefonata, prendo ancora la telefonata e poi lanciamo il servizio. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, intanto mi fa piacere vederla.
0: Grazie, grazie. Mi ricorda il suo nome?
2: È molto garbata, certamente. Io sono Matilde, di solito intervengo anche abbastanza.
0: Buongiorno Matilde.
2: Volevo associarmi a quanto è stato detto su AMT. Le spiego.
0: Sì.
2: Io ieri mattina ho dovuto portare la mia auto e lì in via Renata Bianchi, dove c'è l'officina autorizzata, per rientrare a casa è stata un'odissea. Intanto il 63-62 c'è un cartello dove la invito ad andare a leggerlo, a vedere se qualcuno ci capisce qualcosa.
0: Sì.
2: Che il 62 non passa più di lì, però indicano la strada che fa per venire da Via Avio in su e non dicono se da Corso Perrone passa di nuovo. Guarda, la invito a vedere quel cartello lì, non ci capisce niente. Alla fine ho preso il 63 comunque, perché il 63 passa.
0: Sì.
2: Sono arrivata in Via Avio, sono andata a piedi per prendere il 7 perché io abito al Campasso, ragione per cui le dico, sono salita su un carro bestiame, ci sono state come minimo una cinquantina di persone, per non dire di più. Siamo riusciti a prendere un 7, io ho dovuto fare poche fermate perché avrei preferito farle a piedi, se non avessi un ginocchio che difetta, perché è stato un viaggio allucinante. Allucinante.
0: Certo.
2: Io inviterei tutte le persone che usano i mezzi in questo periodo a scendere veramente in piazza, perché non si può andare avanti così, e non è la prima esperienza che faccio, perché
0: anche,
2: in via Renata Bianchi sono andato un paio di volte.
0: Anche perché, signora, sembrerebbe, poi speriamo, ci auguriamo fortemente di no, che il peggio debba ancora arrivare. Insomma, con tutti i tagli poi delle linee e quant'altro. Signora, la ringrazio davvero, grazie e grazie. Allora, dato che appunto mi è sembrato di capire che sia molto molto caldo questo tema di MT, proporrei questa intervista realizzata da Aurora Bottino e poi magari la commentiamo insieme, e poi vi dico anche l'argomento di quest'oggi. Cerchiamo sempre un argomento ovviamente che non sia mai troppo troppo pesante, perché di cose brutte ne abbiamo già fin troppo. E allora andiamo con questo piccolo contributo e poi ne riparliamo insieme.
3: Che ci è stato presentato quello che sarà il nuovo

0: nuovo servizio di settembre, che è compatibile con i milioni di chilometri del piano di risanamento votato in Consiglio Comunale in Città Metropolitana. E sicuramente settembre sarà un settembre difficile sia per i cittadini che per il personale di MT, perché il calo del servizio sul servizio urbano è di 190 turni e di 30 turni quello sul servizio provinciale, dati da contratto di servizio. Poi quello che era stato negoziato da MT con i comuni è un altro capitolo che non appartiene al contratto di servizio. Quindi la riduzione è impattante, contemporaneamente ci sarà da fare una revisione della rete per cercare di attenuare il più possibile degli effetti negativi sui servizi giornalieri. Certo è che bisogna necessariamente dare puntualità a questo servizio, perché se c'è una riduzione di servizio e si riesce almeno a dare puntualità alle corse, le persone hanno modo di organizzarsi. Diversamente, quello che sta accadendo in questi mesi porta disagio nel disagio, perché quando saltano 2 o 3 autobus senza sapere quali e quando, perché si programmano servizi per i quali non possono essere svolti per mancanza o di personale o di tipologia di vetture, diventa impossibile a quel punto muoversi. Il mese di settembre sarà un mese molto molto complicato e i 2 o 3 mesi successivi altrettanto. Speriamo che questa fase serva a chiudere la composizione negoziata della crisi e a implementare nuovamente i servizi per offrire una migliore qualità alla città, ma anche per far lavorare meglio le persone.
1: L'avete sentito anche in questa intervista, come appunto ricordavo pochi istanti fa, settembre, ottobre e novembre potrebbero essere mesi molto molto complicati per tutto il sistema della viabilità per quanto riguarda AMT. Prima di proseguire volevo ricordare che quest'oggi vorremmo, lo sapete che abbiamo sempre, cerchiamo di trovare un argomento, ieri abbiamo generato un mosso col discorso della leva, della reintroduzione della leva, ma oggi non parliamo di questo. Oggi ci farebbe piacere, in un mondo che ormai cambia e va a 1000 all'ora, capire quanto è coale il segreto per stare tanti tanti anni insieme tra una coppia, tra partner naturalmente. Io e Andrea Rocchiccioli abbiamo il nostro segreto, ma non ve lo possiamo svelare, però insomma ce ne sono tanti, no? Uno. Allora c'è anche fondamentalmente anche sembra quasi, Andrea, una sorta di come ti posso dire, di modulo tattico di calcio, no? Che si chiama la regola del 2-2-2, che è nata nel 2015 ed è, dicono, tornata virale in queste settimane. Insomma, come stare insieme in questa maniera. Poi adesso andremo a vedere il perché 2-2-2. Comunque, al di là di tutto, io ho sempre pensato che in primis ovviamente l'amore, che poi l'amore, ahimè, un po' tende a il rispetto penso che sia la base di tutto, la trasparenza, la serietà e soprattutto anche dire la verità, dire le cose come stanno. Io capisco che ogni tanto qualche piccolo la bugia bianca nelle coppie ci sia stata e c'è, però se sono quelle bugie bianche che non fanno male, che no, ogni tanto ti può anche scappare, magari per non creare ulteriori problemi, però insomma le altre cose andrebbero invece seguite in maniera molto molto più ravvicinata. Cosa intendo per ravvicinata? Cercare anche di condividere le cose. Per esempio, faccio un esempio stupido: se la tua compagna, il tuo compagno, chi è, ti dice senti andiamo a vedere quel film, e tu sai che quel film sono 2 balle così, però per l'amore, per le cose ci vai. La stessa cosa magari tu la puoi chiedere un giorno a lei, ecco, anche la condivisione. Quante volte è capitato, no Andrea, che sei andata a fare qualcosa che non avevi voglia di farlo, però l'hai fatto. Va bene, allora prendiamo un'altra telefonata. Quindi oggi si parla anche di questo: qual è il vostro segreto per stare insieme tanti tanti anni? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Chi è? Mi dica il suo nome.
2: Carla.
1: Carla, da dove mi chiami, Carla?
2: Io da Castelletto.
1: Da Castelletto, la bella Castelletto. Allora, dimmi tutto, Carla.
2: Senta, io volevo segnalare una cosa, perché è venuto giù un albero, quei giorni in cui c'era il tempaccio,
1: sì,
2: in salita Bersezio.
1: Sì,
2: sono stati chiamati i pompieri, loro chiedevano una fotografia, ma è impossibile fare la foto perché non ci si riesce a fermarci, sì, col mezzo, cioè nel senso con la moto, perché è una stradina, ok,
1: sì, un po',
2: è la strada che porta poi a Certosa.
1: Mm-hmm.
2: Ecco, e niente, volevo segnalare che c'è quest'albero
1: Ma da quanto, signora, c'è quest'albero?
2: Da quando c'è stato il tempaccio, è venuto giù.
1: Quindi, ma l'ultimo, lei sta parlando del 20 e del 21 durante l'allerta?
2: Sì.
1: Ah, ok,
2: sì.
1: Okay. Beh, quindi quasi una settimana, ecco, tanto per intenderci.
2: Sì.
1: E non è arrivato ancora nessuno a spostarlo.
2: Ancora lì, tra l'altro, è tirato giù anche un filo del, penso che sia del telefono, non lo so.

0: Sì,
1: sì. Comunque non è piacevole, ecco, averlo lì, tanto per intenderci.
0: No, è che non ci si può passare.
1: Certo.
0: Ok, e poi è una strada che è frequentata.
1: Allora, signora, mi ridice per favore solo la via?
0: Via Bersezio, super andare al

0: certo, è certo, ovvio, anche perché, ripeto, oltre a essere anche poi diventa pericoloso, poi anche per il problema di viabilità. Signora, grazie per averlo segnalato.
1: Io ringrazio voi.
0: Buona giornata, grazie, grazie come sempre.
1: Grazie davvero.
0: Allora, andiamo avanti, poi dunque... Ah, sì, andiamo in pubblicità e poi ti devo far vedere, caro Andrea, un amico che ci ha mandato una foto che si è formata una piccola tromba marina a Voltri. Comunque adesso ci fermiamo un attimo e rientriamo tra pochissimo.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.

0: Entra nel vivo in Liguria il progetto europeo Via Mare, nato per favorire la mobilità dei lavoratori e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle regioni coinvolte dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo. In Liguria saranno attivati 3 Mare Center, alla Spezia, Ventimiglia e a Genova, quest'ultimo dedicato in particolare alle professioni della Blue Economy. Gli spazi offriranno servizi di informazione e orientamento. Torna a Lumarzo Hello Frank, la manifestazione dedicata alla memoria di Natalina Dolly Garaventa, mamma di Frank Sinatra, nata nella frazione di Rossi. L'appuntamento, giunto alla 19ª edizione e patrocinato da Regione Liguria, è in programma mercoledì 26 e giovedì 27 agosto nel piazzale della piscina di Lumarzo, con 2 serate di musica e spettacolo. È terminata alle 12 l'allerta meteo gialla per temporali sul Levante Ligure tra Portofino e Sarzana. Sulla Liguria si sono registrati temporali di moderata intensità, colpi di vento con raffiche fino a 100 km orari nel comune di Ventimiglia e numerose fulminazioni, circa 21.000 misurate nella serata di ieri. Il tempo rimarrà instabile anche nei prossimi giorni, con un probabile peggioramento per la giornata di venerdì. Il convento di San Domenico di Taggia è al momento il luogo ligure più votato nella 13ª edizione del censimento I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Il censimento resterà aperto fino al 15 dicembre sul sito fondoambiente.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: .10:25, siamo ancora in diretta, tanto grazie, vedo ancora tantissimi messaggi, abbiamo stimolato l'interesse, però adesso, come consueto, sono le 10:25, ci colleghiamo in Newsroom 28, tanto diamo il benvenuto, il buongiorno alla nostra Elisa Ri. Perché insomma Elisa oggi ci bacchetta un po' tutti, perché ci riporta la triste realtà, bisogna ritornare a scuola, dico bene Elisa?
2: Esattamente Franco, perché ormai mancano 3 settimane proprio all'inizio della scuola, infatti il 14 settembre suonerà la prima campanella dell'anno scolastico, però diciamo si torna a scuola ma i problemi sono sempre quelli vecchi, quindi andiamo a vedere in questo approfondimento di Andrea Popolano quali sono i problemi, perché appunto la scuola italiana fa fronte diciamo ai problemi legati al precariato e a numeri sempre insufficienti per far fronte alle esigenze. Pensate, sono 160.000 gli studenti che frequentano oggi le scuole di ogni ordine e grado e secondo Mario Lugano, segretario generale CGIL Liguria, c'è un'impostazione sbagliata, inadeguata a livello nazionale e noi naturalmente in Liguria ne subiamo i riflessi. Infatti c'è un problema legato proprio al precariato, ogni anno c'è un turnover che vanifica la continuità didattica. E poi inoltre c'è sempre un ritardo nell'assegnazione delle nomine che a volte arrivano addirittura a febbraio, prosegue quindi Lugaro. E non solo un problema di docenti, si tratta anche di un problema di direttori amministrativi. Le scuole infatti fanno fatica e i concorsi non prevedono il numero sufficiente e che corrisponde poi alle esigenze e al numero delle scuole, racconta appunto il segretario generale. Il personale docente di diritto

0: istituito nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero, pensate bene, almeno 2.500, questo solo a Genova, compresi poi i docenti di sostegno. Per quanto riguarda inoltre il personale ATA, gli assistenti amministrativi in Liguria sono circa 1.059, i tecnici invece 392, i collaboratori scolastici 3.095. E quindi a livello nazionale si registra un taglio di circa 2.200 unità, quindi un taglio sicuramente importante. Poi sono specialmente alcune materie che restano proprio scoperte, le materie in particolare scientifiche, come ad esempio la matematica, lo vedete anche nelle immagini, o materie specialistiche dell'area tecnologica, e c'è proprio una carenza in questo settore. Questo perché? Perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta proprio su altri lavori, così l'insegnare diventa un ripiego per altri, e questo dimostra proprio, secondo Lugaro, la poca appetibilità della scuola. Infatti, nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Per quanto riguarda poi l'elenco di problemi, c'è anche quello della formazione del personale. Per le scuole primarie e le ex elementari, i corsi di formazione non permettono di coprire le esigenze, così si ricorre a chi non ha un titolo adeguato proprio per insegnare ai più piccoli, in una situazione di supplenza che rischia poi di non dare nemmeno una continuità al lavoro. Quindi questa è la situazione, una situazione uguale a livello nazionale che si riflette naturalmente poi sul territorio ligure, su Genova. Insomma, l'anno è nuovo, ma i problemi sono ancora quelli vecchi, quindi questo l'approfondimento proprio sulle scuole, sulle cattedre di Andrea Popolano, che trovate sul nostro sito nella sezione di attualità. A te, Franco.
1: Elisa, guarda, ho già la penna, poi mi porto la cartella e sono pronto anch'io a ritornare a scuola. Bene. Grazie Elisa, grazie. Mi raccomando, fanciulli, tenetevi pronti, vi fatevi gli ultimi giorni di vacanza. Allora, col discorso della coppia abbiamo generato anche qui un piccolo mostro, perché vedo che tante persone stanno iniziando a rispondere, ma era abbastanza ovvio, perché insomma, quando si parla di stare bene. Tanto vi leggo un bel messaggio. Ah no, anzi, prima del messaggio, c'è mica quella foto che ti ho mandato, Andre, su foto solo solita cartella. Grazie, perché c'è un nostro amico che ci ha mandato una foto, perché stamattina ha iniziato anche a piovere nel ponente, non fortissimo, però ha piovuto, poi siamo arrivati qui a Genova, invece c'era il sole. Comunque questo nostro amico, che anzi una nostra amica è Stefania, eccola qua, dice: stamattina davanti a Voltri, cosa possiamo dire con un po' di ironia? È una piccola trombetta, Andrea? Una piccola trombetta marina. Comunque ragazzi, tanto si è formata. Grazie Stefania, sei stata molto gentile per averla mandata. Allora, parlando di coppia, il nostro Francesco ci dice: il segreto per stare assieme tanti anni, direi, la condivisione di interessi comuni e l'amore dei pregi, ma anche dei difetti del proprio partner, giusto? Qual è il segreto per far durare la coppia? Vedi cosa ha già trovato il nostro Andrea. Poi, rispetto reciproco e intesa sessuale, giusto? Che magari in tarda età può trasformarsi nel piacere anche solo di stare vicini e stringersi la mano, giusto, vero? Vedendo così ancora giovane, bella e desiderabile la signora anziana o signore che, col cui si è attraversata una vita. Ciao ancora Francesco, belle parole, bravo Francesco. Poi la nostra amica Piera ci dice: ciao Frank, tra un bisticcio e l'altro sono 60 anni che siamo sposati. Piera da Loano. Piera, tanti auguri, 60 anni, mamma mia. Pensate che ormai l'ho capito, il mondo è cambiato, però insomma ci sono coppie che si sono messe insieme via, dopo un anno, due anni nemmeno si sono già lasciate, però insomma era anche un altro mondo, era tutto un altro mondo 50-60 anni fa, c'erano altri tipi di valori, adesso ci sono altre. Fanciulli, adesso insomma le persone si mettono insieme, poi è giusto, si lasciano, ecco perché a volte sarebbe anche importante forse non sposarsi nemmeno, perché butti via veramente anche dei soldi, perché comunque un matrimonio insomma costa. Per esempio Andrea Rocchiccioli, se lo invitate vi costa 1.000 euro, perché lui mangia tantissimo. Va bene, ciao Frank, amarsi sempre, questo è il segreto, lo so.

0: volte non è mai troppo troppo semplice, però è così, è così. Allora, poi tante persone che parlano ancora un attimo del discorso di AMT, ormai siamo alla frutta, io non credo che potremmo arrivare a settembre-ottobre con questi numeri, speriamo invece di no. Allora, 347-6766-291, abbiamo un'altra telefonata in diretta, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Ecco, sono Nino da Borgoratti. Volevo segnalare che oggi è la giornata del cane.
0: È vero Nino, bravo, bravo Nino.
1: E quindi tutti quelli che hanno i loro amici, giusto, in casa, è la giornata mondiale a favore del cane. Volevo solo segnalare questo.
0: Sei stato bravissimo, perché insomma, quando si parla dei nostri animali, eccolo lì, guarda, il nostro Andrea in regia ha subito trovato questa bellissima cartolina. 26 agosto, la giornata mondiale del cane. Pensa che me l'ero anche annotato e poi me lo sono proprio dimenticato. Hai fatto bene, bravo, bravo, bravo. Tu ne hai uno, benissimo, due, quanti ne hai?
1: Uno, cioè.
0: Pronto? Cos'è? Sì, ti sento. Che razza è?
1: Pronto. Ne ho uno. Mm. Si chiama Ringo, è un segugio di 12 anni.
0: Alla faccia, che bello, segugio, eh?
1: Sì, e l'ho preso al canile quando ne aveva 7.
0: Che bravo, che bravo, hai fatto una doppia cosa bella, insomma, un atto veramente d'amore. Grazie carissimo, sei stato molto, ciao, molto bravo. È vero, oggi è questa giornata mondiale del cane, quindi mi raccomando, per tutte le persone che sicuramente sono in tanti ad avere sempre un amico pelosetto in casa, se volete fare gli auguri, noi siamo qua anche per fare gli auguri al vostro amico pelosetto, ok? Quindi aspetto le vostre telefonate, aspetto anche ovviamente i vostri messaggi che stanno iniziando, anzi ormai stanno continuando ad arrivare. 10.33, con questo meraviglioso yacht, che lui davvero non ha problemi, caro Andrea, di fare la benzina, poi parleremo anche di quello, ci lasciamo per un po' di pubblicità, non scappate perché abbiamo tutta la mattinata insieme.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: .36, ben ritrovati al servizio del pubblico. Come avete visto, questa mattina stiamo partendo e siamo partiti davvero alla grande, insomma, non soltanto parlando di MT, ma stiamo anche cercando di ritrovare un po' di serenità, chiedendo un po' a tutti

0: Voi adesso le inizieremo anche a leggere, ne sono arrivati tantissimi di messaggi. Qual è il segreto, se poi esiste un segreto, per far durare la coppia tanti tanti anni? Pensate che ci sono persone che hanno festeggiato addirittura i 75, gli 80 anni di vita insieme. Veramente, ripeto, era proprio un mondo completamente diverso. Adesso sarebbe, non dico quasi impossibile, ma insomma molto molto difficile. 10:37, prima di leggere i messaggi, vorrei farvi vedere un bel servizio realizzato dalla redazione giornalistica di Primo Canale, dedicato alle vele d'epoca, perché lo sapete, insomma, sarà una settimana importante, arriveranno ad Imperia queste meravigliose signore del mare. Peraltro Primo Canale la seguirà anche in diretta con le sue telecamere. Sarà veramente un grandissimo evento che, peraltro, oltre l'aspetto agonistico, porterà anche, insomma, qualcosa di importante alla nostra regione in termini di promozione. Allora andiamo a vedere le vele d'epoca e ci rivediamo tra un paio di minuti.
1: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
2: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87, e sarà padrino Pelaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1° di settembre, le vele d'epoca. Quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
0: I legni pregiati, giustamente lo definisce il sindaco Scaiola. Allora, iniziamo a leggere un po' di messaggi. L'amico Lorenzo dice: buongiorno, il segreto per una lunga relazione è la complicità, l'amore, l'affetto e il sesso, che per i primi anni soprattutto è molto molto importante, e soprattutto lasciare e rispettare gli spazi del compagno o della compagna senza farsi e fare tante domande. Lorenzo, giusto, parole d'oro, andiamo avanti. Poi, ciao Frank, 60 lordi, 57 netti ogni giorno, è come se fosse il primo giorno. Grazie a Italo, ciao, che belle parole. Andiamo avanti, poi adesso vediamo se riusciamo a scaricarla questa foto, perché è molto molto bella, è la foto di un cagnetto. Io ti scrivo cane 1, così tu lo sai, Andrea, e così lo facciamo vedere, perché giustamente oggi è la giornata mondiale del cane. Eccola qua, 26 agosto. E allora ci sono un paio di amici e di amiche che iniziano a mandare le foto. Vi chiedo la cortesia, un paio le potremo far vedere, non possiamo farle vedere tutte, però tanto questa ve la faccio vedere, adesso il nostro regista Andrea ve la fa vedere, perché è molto molto carina, e quindi insomma poi ci sono anche i ricordi, no, di quelli che ovviamente non ci sono più. Questo era il mio Lucky, che purtroppo non c'è più. Auguri principino, sei sempre nel mio cuore. Che belle parole, eh? Guardate che meraviglia, grazie, grazie della tua foto. Allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, io avrei bisogno di un'informazione.
0: Mi dica, se possiamo.
3: Il mio parroco fa la gita a Genova al santuario della Madonna di guardi, non riesco più a parlare bene. Guadalupe.
0: Sì, sì, la Madonna di Guadalupe.
3: 82,
0: sì.
3: Anni. È faticoso quando scendo dal pullman arrivare al santuario.
0: Allora, non ricordo precisamente, però mi sembrerebbe di no, le dico la verità, però io le posso consigliare, se è possibile, signora, magari di andarci sempre con qualcheduno. Ovviamente non andrà da sola.
3: No, andiamo in pullman.
0: Infatti, appunto, quindi voglio dire, no, non penso proprio che sia molto, molto vicino. Adesso, se non ricordo male, non le vorrei dire una stupidata, però penso che sia proprio molto, molto vicino. Come il pullman scende, siete praticamente lì arrivati.
3: Ecco, allora la ringrazio e mi faccio sentire.

0: insegnare.
1: Grazie.
0: Perché cammino col bastone.
1: Eh beh, certo, no, ma signora, poi le posso dire una cosa, è ovvio, va da sé signora, che se lei anche ci fosse un pochino di strada in più da fare, con tutte le persone che ci sono sul pullman, stia tranquilla che qualcuno l'accompagnerà, perché insomma la maleducazione c'è, ma fortunatamente invece c'è ancora persone che aiutano e che davvero sono molto molto gentili e cortesi, va bene?
0: Ha ragione, c'è persone maleducate e quelle brave.
1: Come tutti. Signora, grazie, in bocca al lupo, mi saluti.
0: Grazie a lei,
1: mi saluti anche la Madonna di Guadalupe. È arrivata la... Grazie. Grazie, è arrivata una foto anche molto bella, Andrea, di un boxer, te l'ho messa anche lì, molto molto bello anche questo, giustamente, che adesso se possiamo vedere, magari un paio li faremo vedere, poi ripeto, tutti non ce la facciamo. Invece volevo leggere, vi ricordate che ieri abbiamo parlato della notizia di questo gruppo di ragazzini che hanno aggredito, e insomma, eccolo qua, guarda che bello, lo facciamo vedere, guardate che meraviglia questo boxer, molto molto bello, così mi sembrava giusto farlo vedere anche questo. Complimenti, belli. Ok, dicevo, ieri abbiamo dato la notizia di questa persona, di questa signora anziana di 70 anni, che era stato malmenato da un gruppo di ragazzi, il tutto insomma a Sanremo, no? In zona Bevera, una piccola frazione di Ventimiglia. E beh, quest'uomo qua, ieri l'abbiamo detto, è nato come? Perché lui ha avuto un rimprovero, non sappiamo adesso bene la dinamica. Avrei detto magari non fate troppo rumore o non fate qualche cosa, comunque qualcosa è successo. Beh, questi, tanto per ringraziarlo, l'hanno riempito di botte. Adesso le condizioni dell'uomo nel frattempo, nella notte, si sono anche aggravate, tant'è che l'uomo ha riportato un trauma cranico con versamento e attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Boria di Sanremo. Il quadro clinico è quindi più serio rispetto a quanto apparso nelle prime ore successive, perché ieri infatti parlavamo un po', dicevamo sembrerebbe forse insomma che gli è andata abbastanza bene, ha preso delle botte per l'amor di Dio, invece stanotte si è aggravato il quadro clinico. Questo per dirvi ormai in che mondo viviamo, ok? Allora ragazzi, l'unica cosa che vi chiedo, per l'amor di Dio, ripeto, ne faremo vedere un po' di cagnetti, però poi non mi mandate un milione di fotografie, perché sennò poi non riusciamo a farle vedere tutte e mi dispiace. Poi, ciao, sono Francesca, c'era il sole. Sono 10 minuti che qui a Chiavere invece piove a secchiate ed è quasi notte, c'è anche il temporale. Grazie al Primo Canale per il vostro servizio di informazione, grazie all'assessore di protezione civile, un saluto Francesca. Ma infatti oggi pioveva, infatti le vediamo anche un po' dalle immagini, c'è un po' più scuro dalla parte, in realtà ancora no qui però. Allora, tanto abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: io vorrei, da tanto tempo vorrei fare un'osservazione.
1: Prego, dimmi, tanto come ti chiami, scusami, com'è che ti chiami?
2: Io mi chiamo Silvana, mi chiamano Nonna Sissi.
1: Ah, ciao.
2: Senti, dimmi. È una cosa che mi sta a cuore.
1: Prego.
2: Praticamente ci sono le giornate mondiali degli animali, io amavo i gatti.
1: Oggi è quella del cane.
2: Sì, però c'è una cosa, un'osservazione, non c'è la giornata per chi perde la vita a salvare le persone. Nell'arco degli anni ci sono bambini rimasti orfani perché il papà salvava le persone, bambini, donne incinte. Perché non c'è questa giornata, è una messa mondiale per queste persone?
1: Ma tu sei sicura che non esista una giornata specifica?
2: No, io qui in Liguria vi seguo, non tutti i giorni,
1: certo.
2: Non lo so. Però io non faccio del male agli animali o altre cose, ma mi risulta che non vengono ricordati bene. Non mi basta quando un presidente dà il premio a una persona per quella tale.
1: Allora, carissima, guarda, io mi sono poi anche un po' informato, perché cerchiamo. Dunque, esiste la giornata dedicata a chi salva comunque la vita alle persone, no? È la giornata mondiale dell'aiuto umanitario e si celebra ogni anno, quindi si è celebrata anche pochi giorni fa, il 19 di agosto. E la ricorrenza, peraltro, ricorda anche il grave attentato che ci fu al Canal Hotel di Baghdad in Iraq, avvenuto proprio il 19 agosto del 2003, in cui persero la vita 22 operatori umanitari, quindi quelle persone che si occupano di salvare altre vite. Però hai fatto bene a ricordarlo.

0: ed è perché è una cosa molto molto bella, come vedi, eccola qua. E quindi insomma il 19 di agosto si celebra questa giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Ancora una volta, brava, hai fatto bene a ricordarlo, però, perché a volte ci dimentichiamo un po' troppo spesso, se non con piccoli premi, piccole giornate, insomma, di quelle persone invece che hanno salvato la vita, magari anche soltanto che un bagnino, che ha salvato la vita a un bambino, a una signora, sono atti veramente importanti. Poi ho capito che lo fa di mestiere, e se sei un bagnino, c'è nella tua professionalità anche di salvare la vita, ma insomma non è proprio troppo scontato per altre professioni. Quindi complimenti a tutte queste persone. Allora, pubblicità, 10:48, siete ancora in tantissimi, adesso inizierò a leggere ancora i vostri messaggi e aspetto ovviamente le vostre telefonate. Mi farebbe piacere sentire anche una telefonata in diretta parlando proprio di qual è il segreto secondo voi per stare tanti anni insieme sempre in amore. Prego.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: 10.49 ancora in diretta, dunque prima di... Sì? Sì, ah è vero, ci abbiamo la telefonata, giustamente non la facciamo aspettare, eccoci, pronto, buongiorno.
1: Pronto!
0: Pronto!
1: Pronto!
0: Dimmi!
1: Ma sono in diretta!
0: Sei in diretta, come ti chiami?
1: Mi chiamo Battistina!
0: Battistina, da dove?
1: Da Savona!
0: Quanto siamo distanti!
1: Pensa da Valleggia.
0: Bene. Allora, dimmi tutto.
1: Ho telefonato perché anch'io c'ho un cane, un beagle, che si chiama Johnny.
0: Johnny, che bel nome gli hai dato.
1: Sì, quanti anni ha? Bravo, è un beagle, ha 4 anni.
0: Che bello. E sì, quindi oggi gli facciamo gli auguri.
1: Sì, vi seguo sempre,
0: Grazie.
1: Anche a te Frank, ti seguo sempre.
0: Grazie carissima, che bella voce e sei simpaticissima, la ringraziamo questa signora, avete sentito che energia, che bello, meraviglioso, abbiamo fatto anche gli auguri ovviamente al suo beagle, bello, Johnny, un nome anche particolare, simpaticissimo per questa giornata. Adesso invece usciamo un attimo fuori dal discorso della giornata mondiale del cane perché parliamo ancora di sport. Pochi istanti fa abbiamo parlato delle vele, quindi il comune denominatore qual era? L'acqua. Adesso invece ritorniamo sulla terra, sul fango, nelle curve, e sì, perché il 5 e 6 di settembre, quindi manca veramente poco, partirà la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto, e per gli appassionati, io ve lo dico, lo sapete meglio di me, insomma andatela a vedere perché tanto la Val d'Aveto è strepitosa, vedere passare questi bolidi in queste curve che vanno su e vanno giù, meraviglioso. Quindi adesso andiamo un attimo con questo servizio a scoprire anche un po' i dettagli di questa 10ª edizione e poi rientriamo nuovamente in studio.
2: Quest'anno tocca la sua 10ª edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde Montebruno.
3: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada proprio il passaggio dei campioni.

0: Le prove speciali saranno una, l'albicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Albicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
2: Tutto pronto per questo. Primo canale comunque seguirà. Invece vi posso dire che stanno arrivando un po' di messaggi che ci dicono che sta piovendo abbastanza in maniera importante verso Levante. Ad esempio la nostra Gianna dice siamo a Carro e qui in questo momento sta diluviando. Poi Patrizia dice vento fortissimo su Sestri Levante. Poi Francesca Bonassola è ricominciato a piovere improvvisamente con un vento fortissimo e tuoni in lontananza alla faccia. Poi piove fortissimo con tuoni e là. Casarza Ligure in questo momento Angela, hai capito? Mamma mia ragazzi, poi buongiorno, sono Monica da Ceriale, provincia di Savona. Qui nella riviera di Ponente Ceriale nella notte c'è stato un forte temporale con molti fulmini, per fortuna è rinfrescato un po'. Nasceranno i funghi, hai capito Andrea? I funghi ragazzi. Andiamo ancora avanti, poi dobbiamo salutare ancora un po' di persone. Ah, Tromba Marina Voltri, ci sono altre persone che ci hanno mandato il filmato, lo faremo vedere dopo perché adesso ci dobbiamo preparare per il TG55. Sono tanti però che stanno mandando le foto, anzi questa qui al volo te la metto, guarda un po' se ce la facciamo Andrea, poi se va, mi sa che si è bloccato però. Poi ancora un messaggio, ciao Frank, Marco Dallagaccio, io lo so, siamo insieme con mia moglie dall'88, sposato dal 93 e nonni di tre nipoti di 14, 9 e un anno e abbiamo 58 e 59 anni, vedete, quindi insomma stiamo parlando oggi di questo segreto per durare la coppia in tanti anni. Ma adesso ci fermiamo, diamo la linea al nostro Andrea Popolano che lo vedo già in bassa frequenza pronto, perché in 5 minuti vi raccontiamo tutte le notizie dalla nostra bella Liguria.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri ad Ameglia, nello Spezzino. Il giovane Giampiero Andreani era originario di Luni e viaggiava con la sua moto, con il suo scooter, quando si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con un'auto all'altezza dell'incrocio tra via Alta e via Poggio Scafa. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno provato a lungo a rianimare il minorenne. Ogni tentativo. Grave incidente sull'autostrada A10 tra Imperia Est e San Bartolomeo, uno scontro tra un'auto e un camion all'interno di una galleria in direzione Genova. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 22 anni che guidava l'auto. Subito soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono

0: gravissime. Cambiamo argomento, parliamo della crisi di AMT, ieri incontro dei sindacati con i vertici dell'azienda per fare il punto in vista di settembre, quando ci saranno i nuovi orari e il nuovo piano per l'autunno, previsti tagli fino al 18% per quanto riguarda le corse urbane con 200 turni di lavoro in meno. Abbiamo fatto il punto con Edgardo Fano della Faisa Cisl, sentiamo.
1: Che ci è stato presentato quello che sarà il nuovo servizio di settembre, che è compatibile con i milioni di chilometri del piano di risanamento votato in Consiglio Comunale in Città Metropolitana. È un settembre difficile sia per i cittadini che per il personale di AMT, perché il calo del servizio sul servizio urbano è di 190 turni e di 30 turni quello sul servizio provinciale, dati da contratto di servizio. Poi quello che era stato negoziato da AMT con i comuni è un altro capitolo che non appartiene al contratto di servizio. Quindi la riduzione è impattante, contemporaneamente ci sarà da fare una revisione della rete per cercare di attenuare il più possibile gli effetti negativi sui servizi giornalieri. Certo è che bisogna necessariamente dare puntualità a questo servizio, perché se c'è una riduzione di servizio si riesce almeno a dare puntualità alle corse, le persone hanno modo di organizzarsi. Diversamente, quello che sta accadendo in questi mesi porta disagio nel disagio, perché quando saltano 2 o 3 autobus senza sapere quali e quando, perché si programmano servizi per i quali non possono essere svolti per mancanza o di personale o di tipologia di vetture, diventa impossibile a quel punto muoversi. Il mese di settembre sarà un mese molto molto complicato e 2 o 3 mesi successivi altrettanto. Speriamo che questa fase serva a chiudere la composizione negoziale della crisi e a implementare nuovamente i servizi per offrire una migliore qualità alla città, ma anche per far lavorare meglio le persone.
0: E parliamo anche dell'ex Ilva, perché accanto alla cordata italiana che fa capo a Federacciaia e le proposte di Jindal e Flex, alla gara internazionale in corso per gli impianti siderurgici italiani si è aggiunto un quarto operatore europeo. Lo ha reso noto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al meeting di Rimini nel panel sull'Italia delle imprese, radici e visione internazionale. Si tratta della CE Industries, una holding industriale con sede a Praga, nella Repubblica Ceca, che opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale, è attiva nel settore ferroviario con la produzione di vagoni merci e la riparazione di materiali ferroviari, nel riciclo di rifiuti e materie prime in campo energetico. Parliamo anche di quello che è il caro carburante, con i costi che vanno a pesare sulle famiglie, ma anche nel comparto della logistica. Circa 39 milioni in più gli extra costi che devono affrontare i diversi aziende della logistica genovese. Abbiamo fatto il punto con Giuseppe Bossa, coordinatore dell'autotrasporto di Genova. Sentiamo.
2: Il comparto chiaramente sta subendo una situazione molto pesante. Di fatto, se sino a ieri l'autotrasporto aveva una situazione di un prezzo diciamo accettabile per quanto riguarda anche il trasporto e la fatturazione che esegue per ogni viaggio, oggi con questo rincaro automaticamente l'autotrasporto è in grande crisi, le differenze sono notevoli. Marzo, prima dell'aumento, perciò parliamo della tariffa di febbraio, ad oggi abbiamo un ricarico su ogni rifornimento, parlo di un pieno di gasolio, di 280 euro. Indi per cui in una percorrenza mensile abbiamo un ricarico di 840 euro. Questo diventa molto pesante per il mondo dell'autotrasporto, anche perché è vero che hanno dichiarato di dare dei benefici, dei ristori al mondo dell'autotrasporto per superare questo problema, così come lo hanno dato ai pescatori. Il problema serio è che ad oggi noi non abbiamo ancora ricevuto nulla. Si apriranno eventualmente qualche cosa dal 1° di settembre al 15 di settembre. Le associazioni di categoria stanno cercando di informare tutti quanti le microimprese, le medie imprese, su come fare, anche perché non è di semplice congiuntura, nel senso che non viene in automatico ma devi presentare una domanda.
0: È tutto per questa edizione del TG50.

0: 5, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
1: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Due minuti dopo le 11, ben ritrovati, dopo tutta la pagina dell'informazione, siete in tantissimi a mandare anche tanti tanti filmati. Adesso perdonatemi, abbiamo solo un piccolo problema, stiamo cercando di risolvere perché siete in tanti, ci avete mandato tantissime immagini di questa trombe d'aria, una, forse anche due che si sono insomma formate tra Voltri, Pra e anche Arenzano, quindi adesso appena riusciamo a mettere a posto un attimo il discorso, anche a Voltri l'abbiamo visto, proprio dove c'è il terminal di Pra, quindi grazie. Dunque andiamo un attimo a vedere, sono tanti i messaggi, tanti che stanno arrivando. Allora, il segreto della pazienza, no? Parlando di amore, di come si sta insieme, tutte queste cose qui, dice il segreto pazienza, tutto il resto è conseguenza. Un saluto da Graziella, potrebbe avere un senso. Poi Lorenzo, ciao, piccola domanda, ci dicono di non usare auto, usare mezzi pubblici, ma se le ditte di trasporto pubblico tagliano le corse, che si fa? Lorenzo 57, un'altra bella domanda. Poi buongiorno, sono Andrea, non capisco perché il bilancio di AMT non è stato ancora fatto vedere o approvato, taglio delle corse, bus guasti, perché tutto questo un anno e mezzo fa non succedeva? Siamo sicuri che c'è questo grande debito o la giunta scarica tutto su quello che è precedente per fare un po' di pubblicità negativa alla giunta precedente? Ragazzi, qui non entriamo nella particolarità, però abbiamo letto quello che avete scritto, se no poi diciamo ovviamente il tutto. Nel frattempo stiamo cercando di ottimizzare. Vai con le telefonate, eccola qua, vai col disco. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Eccoci, ciao carissima, come ti chiami?
1: Mi chiamo Francesca.
0: Che bel nome, Francesca, dimmi tutto.
1: E volevo dire che dopo tanti anni di matrimonio si sta benissimo.
0: Ah.
1: I nostri sono 67.
0: Alla faccia, complimenti. Senti, ma allora chi meglio di te ci può dire qual è veramente il segreto, no? Se poi c'è un segreto.
1: Ma cosa vuoi? Ci vuole prima di tutto l'amore, la prima cosa. È l'amore che poi ti fa andare avanti.
0: Certo.
1: Poi nella vita c'è il bello e il brutto, per forza.
0: Bello, credo. Senti, ma tu qualche bugia bianca in questi anni l'hai detta?
1: Ah, sì, l'ho detta, sì. Sono quelle cose che poi non te le ricordi neanche, ma sono cose per far andare tutto bene.
0: Brava, che servono per ottimizzare il rapporto, no? Che però non fanno male.
1: No. Mio marito ha compiuto 90 anni.
0: Alla faccia!
1: Sì, e io un po' meno però,
0: Tu sei una pivella, sei ragazzina.
1: Va bene, la trasmissione è bella.
0: Grazie.
1: Sempre, sento anche Enrico. Siamo poco, ma ascoltiamo.
0: Grazie. Oh, mi raccomando, auguri per altri tanti anni, mi raccomando.
1: Grazie, di salute.
0: Grazie, brava. Un abbraccio grande. Allora, tanto nel frattempo è arrivato Filippo Rossi in regia, poi sarà lui che poi mi dirà un po', dimmi poi se qualche foto ce l'avete, se ce l'avete le facciamo vedere, ti ringrazio, perché siete veramente in tantissimi, addirittura anche dalla spiaggia di Crevari c'è Massimiliano che ci ha mandato una foto, adesso piano piano inizieremo a farle vedere.

andiamo ancora avanti, ancora. Sì, questa cosa qui. Beh, stamattina il tempo è un po' ballerino, eh? Infatti, questa tromba marina va avanti e indietro tra Pra e arriva fino a Vesi Marenzano, poi ritorna indietro. Comunque, ovviamente, se ne sono formate più di una, ma sono piccoline. Fortunatamente non toccano terra, perché poi avete visto anche in Francia cos'è successo, anche lì, insomma. Stamattina stiamo parlando di tante cose, non solo il segreto di stare insieme, ma come abbiamo fatto vedere anche con Andrea Rocchiccioli, poi magari anche il nostro Filippo Rossi lo ripropone. Oggi 26 agosto, giornata mondiale del cane, e quindi facciamo gli auguri a tutti i nostri anche le foto, adesso ne scarico un'altra, vediamo se riesco poi a scaricarla, però insomma siete in tanti. Salutiamo anche Nelson, detto Attila, che bello. Non vi preoccupate, adesso cerchiamo di ottimizzare il tutto. Poi, eccole, guarda che belle, grazie a Filippo Rossi. Queste sono un po' tutte le immagini, queste per esempio verticale, sono immagini che hanno girato i nostri telespettatori ed è insomma proprio piccolina piccolina, non direi, eh. Fortunatamente sembra che non abbia ancora toccato terra e speriamo che non lo faccia, però insomma queste sono immagini che arrivano direttamente dal ponente. Siamo tra la fascia di Rispetto per arrivare sino a Vesima, quasi a Renzano, quindi siete in tanti, ne avete mandate un po' in verticale e orizzontale, se ne avete degli altri altre immagini mandatele ovviamente sul nostro numero WhatsApp, però insomma proprio piccolina piccolina non direi, speriamo, ripeto, che non crei danni. E stamattina infatti a Ponente pioveva anche in maniera abbastanza corposa, senza creare ovviamente danni. Poi però arrivando qui a Genova è ritornato il sole. Chiedo tanto a Filippo se vediamo un attimo dal Terrazza Colombo invece un po' le immagini del, ecco, così vediamo un attimo, cerchiamo anche di capire come sta andando la situazione alle 11:00. Tanto vabbè, qui a Portofino giornata bellissima, insomma, beati loro se la godono, eh. Poi siamo nel Golfo del Tigullio, anche qui la situazione mi sembrerebbe tranquillissima, quelle sono sicuramente nuvole di calore, non certo di pioggia. E poi andiamo a Terrazza Colombo, così vediamo un po' anche Genova, Ponente, Levante, cerchiamo di capire. Nel frattempo tante tante foto, tante immagini, grazie ancora di tanti cagnetti che avete, grazie. Ecco, allora, qui siamo a Genova, zona Foce, quindi zona Levante. Situazione tranquilla. Vorrei vedere invece un po' verso il ponente, quindi verso Voltri, verso ovviamente la parte verso la Lanterna, tanto per intenderci, ok? Così poi vediamo. Allora, nel frattempo il segreto per stare insieme, volersi bene ed essere trasparenti. Allora, come vedete ci sono questi nuvoloni, però fondamentalmente non sembrerebbero nuvoloni importanti scuri, però insomma le immagini che ci avete mandato parlano comunque chiaro, di questa una, due, trombe marine che si sono create, materializzate tra Pra e fino a Vesima Arenzano, ok? 11:09 tra un 10 minuti e un quarto d'ora ci collegheremo nuovamente con la Newsroom 28. Allora, Filippo, se non sbaglio, dovresti avere un contributo che è quello che si chiama Bocca d'Asse, ok? Dimmi se ce l'hai, perché questa mattina l'abbiamo anche poi riproposto con Aurora, peraltro l'ho realizzato io. Sono quelle piccole cartoline che ogni giorno realizzo. Peraltro, ieri siete stati in tanti. Siete in tanti, sì, ma quando ce l'hai non ti preoccupare. Peraltro ieri siete stati in tanti insomma, a farci un po' i complimenti per quel piccolo filmato che abbiamo fatto vedere dei cavalli selvaggi, molto bello. Poi anche insomma, la ragazza di Sassello, che è mancata da appena 18 anni, che poi è stata anche beatificata nel 2010, Chiara Badano. Insomma, sono quelle notizie tristi che però ti fanno capire. Una persona che sapeva che stava comunque morendo ha voluto fare comunque del bene a tutti. Vedete, quando ieri parlavamo che ci sono ancora tantissime persone che amano il prossimo. Poi, ciao Frank dall'Agaccio, io non sono insieme a mia moglie dall'88, sposato dal 93, ho tre nipoti di 14, di 9 e di 1 anno e abbiamo 58 e 59 anni, mia moglie Daniela. Andiamo ancora avanti, poi buongiorno, oggi è la festa dei cani, detta così non è bellissima, insomma, però in realtà è quello. Io sono arrabbiatissimo con i padroni, però una parte di loro sono maleducati, fanno fare i bisogni vicino ai portoni o ai negozi senza pulire. Ci vorrebbero più controlli con multe salatissime, si può pagare il personale. Io abito in Corso Gastaldi e sotto i portici ci sono padroni zozzoni che lasciano i bisogni dei loro cani. Grazie Andrev. Allora, anche questo è tutto un discorso che ci vorrebbe altro che una puntata. Siamo sempre lì. Il cane fa quello che deve fare.

0: il padrone poi che deve naturalmente gestire il tutto. E per la verità, mi dispiace dirlo, è la stragrande maggioranza, sono tutte persone che si portano l'acqua, si portano un sacchetto, raccolgono la popò e tutto quello che c'è da raccogliere. Ogni tanto c'è ancora qualche furbetto che non ha voglia poi di raccoglierlo, è stanco, non la bottiglietta non la porta se il cane urina o meno, ecco, quello non è il massimo, perché poi ovviamente ci vanno di mezzo tutti. Poi ancora, guarda che bello, peccato che stamattina poi, adesso se riusciamo poi a scaricarle, vediamo con Filippo, tanto salutiamo Brioche, che è bellissima, un piccolo cagnolino della figlia, bello, complimenti. Poi ancora foto, io sto cercando di capire se riesco a scaricarle, però ripeto, stamattina abbiamo un piccolo problema. Comunque ci avete mandato anche la foto, parliamo di nuovo di Genova sporca, siamo ridotti così, però se non mi scrivi Paolo da dove la foto, bisogna anche di sapere dove hai scattato quella foto, perché potrebbe essere ovunque. Altra telefonata, eccoci qua. Ah, ok. Ah, un'altra tromba marina. Nel frattempo aspetto le vostre telefonate. Guardate questa, ecco, questa è un'immagine anche più eloquente, è stata girata, penso, sempre tra Pra e Voltri, in orizzontale, quindi in televisione si vede anche molto meglio. Sappiate sempre che se le mandate per la televisione vanno girate in orizzontale, come questa inquadratura. Se le mandate invece per i social si possono assolutamente girare in verticale. Vedete che insomma comunque non è proprio piccola, però ripeto, sembrerebbe che poi alla fine sia rimasta lì in mare, però è abbastanza vicina, insomma non è proprio troppo distante dalla costa. I problemi poi sono sempre quelli, quando arriva sulla costa un po' di danni li fanno, perché tira su tutto e strappa tutto, ok? Allora aspetto le vostre telefonate, sono le 11:14, io adesso mi fermo un attimo per un po' di pubblicità, ma proprio un minuto, così cerchiamo anche di ottimizzare il discorso delle foto che stanno arrivando e quant'altro. Rimanete insieme a noi, non scappate, siamo alle 12:30, Franco Nativo con voi.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Entra nel vivo in Liguria il progetto europeo Via Mare, nato per favorire la mobilità dei lavoratori e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle regioni coinvolte dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo. In Liguria saranno attivati 3 Mare Center, alla Spezia, Ventimiglia e a Genova, quest'ultimo dedicato in particolare alle professioni della Blue Economy. Gli spazi offriranno servizi di informazione e orientamento. Torna a Lumarzo Hello Frank, la manifestazione dedicata alla memoria di Natalina Dolly Garaventa, mamma di Frank Sinatra, nata nella frazione di Rossi. L'appuntamento, giunto alla 19ª edizione e patrocinato da Regione Liguria, è in programma mercoledì 26 e giovedì 27 agosto nel piazzale della piscina di Lumarzo, con 2 serate di musica e spettacolo. È terminata alle 12 l'allerta meteo gialla per temporali sul Levante Ligure tra Portofino e Sarzana. Sulla Liguria si sono registrati temporali di moderata intensità, colpi di vento con raffiche fino a 100 km orari nel comune di Ventimiglia e numerose fulminazioni, circa 21.000 misurate nella serata di ieri. Il tempo rimarrà instabile anche nei prossimi giorni, con un probabile peggioramento per la giornata di venerdì. Il convento di San Domenico di Taggia è al momento il luogo ligure più votato nella 13ª edizione del censimento I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Il censimento resterà aperto fino al 15 dicembre sul sito fondoambiente.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sempre qual è il segreto, se esiste il segreto, perché secondo me ce n'è più di uno per stare insieme tanti tanti anni. Avete sentito pochi istanti fa una signora ci ha chiamato, sono 75 anni che stanno insieme, lei e suo marito, mamma mia, 75 anni. E chiamate in diretta se volete ovviamente darmi qualche suggerimento anche a me. Io per adesso sono appena 37, che non sono pochi, non sono pochi 37, però vorrei arrivare con la flebo a 100 anni, ok? Con la flebo lì a... Comunque, aspettiamo le vostre telefonate e i vostri messaggi. Nel frattempo, il nostro Filippo Rossi ci fa vedere un po' di foto di quelle che sono arrivate. E, se, oggi l'abbiamo detto, è la giornata mondiale del cane, quindi 26 agosto. Quindi tanti tanti auguri a tutti i possessori e tanti tanti auguri invece a coloro che prenderanno in considerazione l'idea di andarne a prendere. Rispetto per quelli che vendono poi ovviamente i cani, quindi i negozi, per l'amor di Dio, se no poi dicono ce l'hai con loro, no? Io dico solo che prendere e comunque adottare un cane in un canile è un grande, grandissimo atto d'amore, ma allo stesso tempo non è solo un atto d'amore, è anche poi un grande impegno. Ecco perché, insomma, fatevi bene due calcoli, perché non è un oggettino che poi lo metti lì, non è un giocattolino che si prende magari per fare piacere alla bambina piccola, è qualcosa di importante, è un essere vivente, ok? Ci siamo capiti. Allora, nel frattempo arrivano altri messaggi, io li leggo così poi lancio invece un prossimo servizio. Ce n'era uno carina che dice: Ciao Frank, sono Sofia di Marassi, sto facendo i compiti delle vacanze. Quindi ovviamente è una ragazza, una bambina. Il 14 di settembre inizia la scuola, l'abbiamo detto nel servizio. Anche della nostra Elisa, mi auguri buoni compiti. Sofia, buoni compiti, bravissima. Tu sei già lì pronta. Magari invece c'è qualcuno che si gode ancora le vacanze. Quindi complimenti, brava Sofia. Un abbraccio e vedrai che va alla grande. Incrociamo le dita. Ciao carissima. Abbiamo una telefonata? Eccoci, pronto? Buongiorno, in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, mi
0: Buongiorno.
1: disturbo,
0: Ma
1: mi
0: figurati.
1: chiamo Massimo, chiamo da Origina.
0: Ciao Massimo da Origina, dimmi tutto Massimo.
1: Allora, senti, io telefono perché devo fare un appello. Allora, l'appello consiste in questo: sta girando una truffa telefonica,
0: Sì.
1: arriva un messaggio sul cellulare dove dicono da un cellulare, da un numero di cellulare che cambia, a me è arrivato sia ieri che oggi,
0: Sì.
1: dicono di essere il CUP di Genova. E che bisogna richiamare con urgenza il numero che ti dico, che è l'893 42267. Stamattina addirittura me ne hanno dato un altro. Ecco, richiamando questo numero ti viene alterato quasi tutto il credito telefonico.
0: Ah, quindi una bella truffa, dici, no?
1: Sì, bella recente, io adesso ti dico, io sono presidente di un'associazione che si chiama Comitato Macula, quindi mi conosci benissimo. E
0: Certo.
1: adesso
0: Però
1: avviso anche
0: perdonami,
1: la regione.
0: scusa, ti chiedo solo una cosa, ma tu dici è una truffa perché tu hai provato e poi ti hanno
1: Io ho
0: scaricato
1: provato, non risponde nessuno, dopodiché a un certo momento mi sono stufato, ho digitato cosa che dovevo fare al primo momento, ma sono stato offeso, non l'ho fatto.
0: Sì.
1: Vi spiego perché non l'ho fatto, perché ho due genitori anziani, pensavo che mio papà o mia mamma avessero saltato qualche visita e il
0: Certo.
1: CUP faceva solleciti, te lo dico.
0: Certo.
1: Adesso questa mattina ho digitato un numero su Google e mi è venuto fuori truffa telefonica del CUP.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi hai fatto bene, hai fatto molto bene perché poi
1: Scusa, lo
0: insomma.
1: dico per aiutare le persone, specie gli anziani, che poverini, comunque se riparte anche 10 euro di ricarica, bene
0: Scherzi.
1: non fa.
0: Certo,
1: Ecco.
0: ma poi anche la cosa di essere truffati ti fa rimanere poi per tutta la giornata, sì, così è una cosa giusta. Poi magari nelle persone deboli e quant'altro. Hai fatto bene, grazie carissimo, davvero, è molto
1: Io
0: gentile.
1: adesso cerco il messaggio, magari faccio lo screenshot e ve lo mando sul numero
0: Bravo,
1: WhatsApp così
0: bravo,
1: lo potete
0: bravo.
1: pubblicare.
0: Bravissimo, molto
1: E
0: gentile,
1: nel
0: grazie.
1: mentre avviserò la regione,
0: Lo
1: l'assessorato, la sanità
0: lo
1: su quello
0: credo.
1: che succede.
0: Grazie
1: Buon
0: davvero,
1: lavoro,
0: grazie.
1: buon lavoro, ciao.
0: A te, buona giornata e grazie. Anzi, grazie a voi perché queste sono poi anche segnalazioni importanti. Le truffe informatiche, le truffe telefoniche stanno aumentando in maniera davvero incredibile, esponenziale. Quindi fate sempre molta attenzione, soprattutto a quelle famose telefonate che vi chiamano. E chi è che chiamano? Persone molto, molto anziane, deboli e fragili, dicendo: guarda che tua figlia, guarda che tuo nipote è in grandi problemi, devi darci dei soldi perché adesso ha bisogno dell'avvocato. Non cadete in queste truffe, mi raccomando. raccomando, chiamate subito carabinieri, polizia, perché ovviamente è una truffa. Allora, andiamo ancora avanti. Ciao Frank, un saluto a tutti. Belle queste foto che ci mandate, ripeto, adesso poi proveremo anche a farvele.

Me lo dirà Filippo quando siamo pronti. Tante persone stanno mandando anche delle foto di nuovo di luoghi incredibili dove hanno buttato praticamente di tutto. Vicino ai cassonetti c'è veramente di tutto. Adesso poi ve lo faremo vedere. C'è anche chi ci manda una foto di una gattina che dice: anche se oggi non è la festa dei gattini, però mi permetto di mandarlo. Grazie, bella, bella, bella. Andiamo ancora avanti. È capitato anche.

posto. Attenzione, dice Lorenzo 57, in riferimento proprio alla telefonata di questo nostro amico da Regina, che diceva fate molta attenzione perché c'è in atto questa truffa per quanto riguarda appunto il discorso legato al CUP. Ok? Allora andiamo ancora avanti, perché anzi adesso più che andare avanti, io eccolo qua, ci hanno mandato la foto, adesso vediamo se riusciamo a scaricarla. Ah, perfetto, va bene, va bene. Quando poi il nostro Filippo alla regia ci dice ok. Nel frattempo, Filippo, invece, se possiamo, vorrei lanciare il servizio su Bocca d'Asse. Ce l'abbiamo? Ok. Allora, sapete che ogni giorno, insomma, realizzo una copertina. Oggi andiamo in uno dei luoghi forse più belli e suggestivi della nostra città di Genova. Per i genovesi, ovvio, Bocca d'Asse la conoscono a menadito, però lo facciamo anche per coloro che, ovviamente, essendo una televisione regionale, La Spezia, Savona, Imperia, magari non conoscono proprio perfettamente. Allora, guardate che spettacolo di luogo è Bocca d'Asse. Prendetela in seria considerazione se venite a Genova, fateci un salto, ci andate a mangiare una bella striscia di focaccia. Bocca d'Asse.

0: Locadasse era un borgo di pescatori prima che Genova la raggiungesse, crescendo intorno a lei senza mai riuscire però davvero a farla sua. Qui le reti dei pescatori si asciugano ancora al sole, anche se per la verità il mestiere ormai è quasi un ricordo. Non è un luogo che si racconta in fretta. Boccadasse si guarda, si ascolta e poi si lascia andare, sapendo che prima o poi tornerà a chiamarti. Del resto, questo piccolo angolo di mare non ha mai smesso di essere un paese. Chi arriva a piedi da Corso Italia se ne accorge subito. Il rumore della città infatti si interrompe un passo alla volta, finché resta solo il suono dell'acqua tra i sassi e qualche voce bassa che non ha bisogno di alzarsi. E poi le case strette, una accanto all'altra, che raccontano una Genova semplice, marinara. Il borgo conserva ancora quella dimensione raccolta che permette di percepire il rapporto diretto tra le persone e il mare. E poi c'è quella piccola e iconica spiaggia incastonata tra le abitazioni e le rocce. Un ambiente essenziale senza bisogno di grandi scenografie, acqua, pietra, colori e il profilo della costa. Ma forse la vera forza di Boccadasse è proprio questa. Non cerca di stupire, anzi ti invita semplicemente a fermarti. E lo fa di giorno con la sua luce che accende le facciate, al tramonto quando il cielo cambia lentamente colore e il borgo assume un'atmosfera diversa. Boccadasse ti rimane nel cuore e negli occhi, e se ci sei già venuto, sicuramente ci ritornerai.
1: Se Boccadasse è un luogo splendido, meraviglioso, che vi invitiamo ovviamente a visitare. Nel frattempo, allora, ci state mandando in tanti anche questo numero del CUP, perché sembra che questa truffa sia arrivata un po' a tante persone. Adesso poi ve la faremo vedere, ma appena ce l'abbiamo, però insomma, eccola qua. Allora, magari la allarghiamo, se lo facciamo vedere bene. Allora, centro unico CUP, Regina, a contattare con urgenza questo numero verde, lo vedete, 89342214, abbiamo comunicazioni riservate per lei. Allora, sembrerebbe, io uso volutamente il condizionale perché sembrerebbe che questa sia una truffa, quindi mi raccomando, chiamate invece subito il numero ufficiale del CUP con la Regione Liguria e quant'altro e chiedete informazioni, ma sembrerebbe davvero essere una truffa, quindi non cadete. Poi adesso poi avremo anche qualche foto. Chi è questo? Oscar? Eccolo qua, guarda che meraviglia, bellissimo, sono oggi la giornata mondiale del cane, allora evviva i nostri amici a quattro zampe che ci fanno sempre e ci regalano grandissime emozioni. Allora, poi, questo è Roy? Che bello, ragazzi, guardate.

0: Ce n'è un po' per tutti i tipi oggi, eh? Per tutti i tipi. 800 640 771, aspetto le vostre telefonate, 11 e 28, anche perché vorrei parlare ancora un po' del discorso della coppia, del segreto come stare insieme. Insomma, ce ne sono tanti di segreti, ma insomma più di uno, però mi farebbe piacere parlarne. Sono le 11 e 28, poi abbiamo anche un gattino che giustamente lo facciamo vedere, perché insomma perché non far vedere anche lui, anche se oggi è la giornata naturalmente dedicata al cane. Anche lui ha quattro zampe e anche lui sa regalare infinito amore, ok? Quindi cani e gatti, mi raccomando. Poi, allora, ancora c'è il nostro amico che dice: state tranquilli che è una truffa, lo dice Google, tranquilli. Vabbè, insomma, non è che Google dica sempre, sempre tutto giusto, però comunque ci crediamo, ci vogliamo credere, insomma, anche perché sono già in tanti. Poi, c'ha un attivo a Voltri tutta la mattina che piove e l'abbiamo tanto chiamata, è arrivata. Hai visto? Finalmente è arrivata. Speriamo che non crei problemi. Abbiamo fatto vedere questa bellissima, anche questi bellissimi cani. C'è Brioche, guarda, è vero, assomiglia anche un po' a una brioche, eh? Che bello, bellissimo, anche di taglia piccola. Poi ci hanno mandato una bellissima foto. Ciao Franco, questo è Toretto con la sua amichetta, però sai qual è il problema? Che c'è una bambina e noi non abbiamo l'autorizzazione a far vedere questa bambina. Ci dispiace perché è una minore. Magari facciamo vedere, ecco, tagliamo la bimba e facciamo vedere soltanto Toretto, che è bellissimo, eh? Scusaci, ma come puoi immaginare, ci sono problemi di privacy. Poi è arrivata anche Tina, insomma, ne stanno arrivando tantissime, tantissime. Dunque, poi c'è anche un amico, Maurizio, che dice: la situazione di AMT ormai siamo alla frutta, davvero, è una farsa. E poi chiedono ovviamente l'aumento per acquistare l'abbonamento. Ancora immagini arrivano anche da Genova Voltri. Ah, questo è Paco, guarda che meraviglia! Paco con gli occhiali, bellissimo, bellissimo, eh? Simpatico. Poi ci sono quelli che invece dicono: no, non bisogna rovinare il musetto dei cani. Ma dai, ma questa è una cosa simpatica, una cosa simpatica. Poi ne stanno arrivando veramente tanti. Nel frattempo arriva anche un'altra telefonata. Allora, vediamo subito di chi si tratta. Sono le 11:30, poi andiamo ancora la tromba ripresa, la tromba marina ripresa da Volt. Sono due addirittura. Anche tre, alla faccia, è vero, una, due, e poi la terza sulla destra, vedi? Guarda, vediamo un po', adesso allarga, eccola lì, tre, quattro addirittura, incredibile, quattro mini trombe marine, nemmeno troppo piccole piccole, quindi immaginatevi il carico naturalmente elettrostatico che c'è in quel momento, poi il mare caldissimo, veramente pazzesco, quattro, in questa immagine quattro trombe marine, incredibile. Allora, chi abbiamo in diretta? Pronto?
1: Sono io, sono Gianna, buongiorno.
0: Ciao Gianna, buongiorno, dimmi tutto,
1: Mi
0: cara.
1: parlavo di nuovo per la truffa
0: Sì,
1: del
0: del CUP, sì.
1: Anch'io sono caduta in questa trappola, però
0: Ah.
1: le dirò di più, le dirò di più. Mi è successo una volta che il giorno prima avevo una visita da
0: Sì.
1: fare e avevo prenotato. Ci sono caduta proprio come una locca ed è andata così. Ho provato a fare la riprova la volta dopo che avevo un'altra visita. Qualche giorno prima mi è arrivata la stessa chiamata, siamo il CUP, venga, abbiamo da dirle qualche cosa, via discorrendo. Molto
0: Sì.
1: probabilmente c'è un buco nella rete del CUP che questi truffatori prendono di lì gli appuntamenti e chiamano qualche giorno prima. Questo è un fatto un po' particolare,
0: Beh,
1: perché
0: certo.
1: proprio ho constatato proprio questo.
0: Beh, questo è già un passaggio ulteriore, quindi.
1: Adesso guardi, non mi succede, la prossima volta purtroppo, perché essendo anziani
0: Sì.
1: hanno queste visite preparate di mesi e mesi prima,
0: Certo,
1: la
0: certo.
1: prossima volta che avrò una visita, se qualche giorno prima mi arriva lo stesso
0: Messaggio.
1: segnale, vuol dire proprio che c'è un buco in qualche rete e loro pizzicano di lì i numeri.
0: Grazie. Grazie carissime, grazie. Allora, io vi faccio vedere ancora una volta questa fotografia di questo numero, se la riusciamo vedi tu anche un po' più grande come vuoi tu. Allora, tenete presente che, ripeto, questo sembrerebbe assolutamente una truffa, non cadete, annotatevi il numero, anche se per la verità sembra che...

0: Ovviamente, figuratevi, ogni giorno ne usa uno diverso, però per adesso l'8934221414 sembrerebbe assolutamente una truffa. Mi raccomando, non ci cascate, perché appunto il gioco poi è semplice: voi chiamate, non risponde nessuno, nel frattempo vi azzerano completamente la quantità di ammontare di soldi che avete poi sulla vostra SIM, sul vostro telefono. Ok, allora andiamo avanti. Poi a Rapallo Frank. Buongiorno Franco, ho appena compiuto i 70 anni e volevo fare l'abbonamento dedicato a noi over 70, ma sarà rinnovato o rischio di buttare via i soldi? Grazie Marina di Rapallo. Ovviamente stai parlando naturalmente del discorso legato a, penso, a MT, no? Penso, quindi la cosa migliore ovviamente è andare sul sito ufficiale di MT per cercare di capire, però adesso provo anche a vedere di informarmi, magari provo anche a darti una risposta, però ovviamente prima di stipulare il contratto informati benissimo, perché qui, come giustamente dici tu e sappiamo, le cose possono cambiare da un giorno all'altro. State mandando una marea di foto di Cagnetti, il nostro Filippo quando può ve le manda in onda, non vi preoccupate. Nel frattempo Circe, guarda che bella Circe, bella bella la maga Circe con quegli occhioni, più che una maga mi sembra un dolcissimo cagnolino, che bella, complimenti. Altre telefonate, vediamo con chi siamo in diretta. Pronto, buongiorno.
1: Sono Flaviana, ciao Frank.
0: Ciao amore mio, come stai?
1: Abbastanza bene.
0: E allora, dimmi tutto.
1: Adesso ti volevo chiedere una cosa, stamattina... Mi sembra che avete trasmesso anche voi. Parlando della MT, hanno detto che gli autobus che ce ne saranno di meno saranno il 3, il 7 e l'8.
0: Ma, dico, sì. Non solo, ci saranno anche altri tagli, però va bene.
1: Però questi tre autobus li hanno detti, hai capito? Ho detto, ma porco cane, posso capire il 7 e l'8 che fanno quasi la solita strada. Però anche il 3 che hai capito, ho detto ma devo un po' chiedere, perché io poi sono uscita, ho avuto da fare, ho detto ma chiederò a Frank se sanno qualcosa loro. Io abitando qua, io abito in via Carlo, quasi in piazza Fila, capito?
0: Certo, allora, certo. Sì, non saranno solo quelli, ci saranno probabilmente
1: Lo
0: anche...
1: No, guarda, è proprio uno, scusami, è uno schifo.
0: Senti, per il resto tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto, c'è un po' di arietta, però...
0: Si respira un po' meglio e si dorme e si riesce a dormire la sera almeno.
1: Sì, c'è tanta umidità a Genova.
0: Lo so, è vero. Umidità, allora, carissima, però, ti auguro un buon proseguimento di giornata, ok? Io domani sono qua, come al solito, se ti fa piacere io ci sono. Un abbraccio.
1: Va bene, ciao Frank.
0: Grazie, grazie. Filippo, ti dico semplicemente che, così lo sai, ci hanno mandato anche, probabilmente l'avrai già vista, una foto dell'ingresso del municipio di Sestri Ponente. Se poi la riesci con calma a scaricare, perché giustamente parliamo poi di impatto, ce l'hai già? Ah, eccola qua. Allora, l'erba prolifera anche nell'ingresso del municipio di Sestri Ponente. Complimenti a chi è di competenza, un saluto Marco. Allora, come vedete non è bello. Io capisco che questo, in realtà, io conoscendo anche la zona, ricordatevi che ci sono due ingressi. L'ingresso più importante è quello su via Sestri, questo se non sbaglio è quello sulla piazza, no? Però giustamente c'è una porta aperta, quindi si presume che entra della gente, non è il massimo della vita veder crescere tutte queste erbacce. È vero, c'è stato un caldo terribile, l'ho visto io nel mio piccolo giardino, praticamente è diventata l'Amazzonia, però insomma davanti a un municipio dove entra della gente può anche scivolare, perché l'erba se piove diventa scivolosa, non è il massimo della vita. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Eccoci, prego.
2: Buongiorno, senta, mi riferisco al numero di telefono 800 qualcosa di cui state parlando.
0: Sì.
2: Ne ho ricevuto simile.
0: Sì.
2: Adesso vi dico il numero, aspetti.
0: Prego. Spenga però per favore la TV, perché sennò non riusciamo a comunicare. Spegni la TV e mi sente attraverso il telefono. Le do 10 secondi, prego. Vada. Ecco, perfetto. Allora, mi dica tutto.
2: 825.
0: 825. 19.
2: 19. 22290.
0: Allora, lo ripetiamo ancora una volta. Vada.
2: 825. Aspetti che qui si scarica anche il telefono. 19. 22290.

0: tanta.
1: Ok, e anche questo...
0: Io non rispondo mai quando vedo questi numeri.
1: Sì.
0: Adesso mi sono ricordata che però mi era arrivato pochi minuti fa una telefonata simile.
1: Ok.
0: E mi sono ricordata l'800 e così ve l'ho detto.
1: Ma sempre in riferimento al CUP, signora?
0: Al CUP. Sì, ah, perché okay. Io poi non ho tirato su, ho capito?
1: Certo, certo. Quindi come vedete utilizzano chissà quanti numeri, ogni giorno ne hanno uno diverso. Signora, grazie. Grazie anche della sua comunicazione. Insomma, avete visto che sono già tante le persone che... Mi raccomando, non cadete in queste truffe. Ok. Nel frattempo tanti cagnetti, tante foto. Mi raccomando, vi prego, non mandatemene un milione perché stiamo cercando di farle vedere il più possibile, ma non possiamo farle vedere davvero tutti. Ancora telefonate, 11.39, vediamo chi abbiamo in diretta. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Marco di Villa Gavotti.
1: Ciao. Ciao, buongiorno Marco, prego.
2: Niente, volevo dire che io ho mandato dell'ingresso del municipio.
1: Sì, l'abbiamo fatta vedere.
2: L'avete fatta vedere, benissimo.
1: Sì.
2: Volevo aggiungere anche questo fatto. Allora, in campagna elettorale la nostra sindaca aveva detto che io ho assistito a quando puntava sui municipi. Ora, il municipio è anche un edificio.
1: Ecco,
2: e
1: certo.
2: L'edificio di Sesto Imponente è in forte degrado. Non è solo l'erba, ma se lei vede la facciata...
1: Sì, per la verità, guardi, io ero anche di Sestri, ho abitato tanti anni a Sestri, quindi conosco perfettamente, insomma, anche quella piazza, conosco il municipio. Sì, non è messo bene, perché lo vediamo anche dalla foto, tutta la facciata. Io capisco che poi non è facile trovare i soldini per rimettere a posto anche tutti i municipi, però giustamente qui stiamo parlando di un edificio, come giustamente ricorda lei, che rappresenta comunque il territorio, rappresenta i cittadini.
2: Esatto, è proprio questo che volevo dire, e che poi è il contenente, ma poi ci vuole anche il contenuto, quindi
1: ovvio.
2: L'aspetto esterno indica quello che potrebbe esserci dentro.
1: Sì,
2: uffici,
1: giusto,
2: eccetera,
1: la scatola
2: eccetera.
1: All'esterno poi a volte
2: esatto.
1: Dice
2: ecco.
1: Comunque ha fatto bene, ha fatto
2: anche
1: bene.
2: Se comunque Villa Gavotti non è del di Sesto Imponente, ma è di Pedi, quindi noi siamo nel municipio di volte, diciamo.
1: Giusto,
2: di
1: giusto, giusto. La ringrazio per la sua testimonianza e per la sua sezione. Allora, altri messaggi. Se credono di aumentare l'abbonamento AMT over 70, io e mia moglie non lo rinnoviamo sicuramente. In due sono 240 euro. A quel punto, se aumenta, uso la macchina. Con quei soldi faccio 120 litri di benzina. Oh, si è fatto tutti i calcoli. Prendere il bus strapieno e corse saltate, chi me lo fa fare? Grazie, Angelo. Ecco, pensate anche a cosa dicono queste persone, che poi giustamente sono quelli che devono fare i propri conti. Che bella sta foto! Chi è che l'ha mandata? Non lo so se l'ha... Comunque, l'espressione dei tuoi amici quando affermi che quella sera non berrai. Che forte. Oggi è la giornata mondiale del cane, allora tutti quanti state mandando le foto, però vi prego, non monopolizziamo soltanto la trasmissione con i cagnetti, sennò... Sì, ma tu mandale in onda. Io non posso ricordare tutti i nomi, però voi lo riconoscete, il vostro cagnetto, quindi... Ce n'è uno però bellissima, non so se l'hai vista, del cane con le bacchette della batteria, quella lì è simpatica. Va bene, poi, ciao Frank, il tuo modo ragionato aiuta gli utenti a capire. Comunque si rivolgono ai presidenti di municipio. Ciao Giancarlo da San Pier d'Arena, grazie, insomma non, ti ringrazio, ma insomma le cose da dire poi le vedete e le viviamo tutti insieme. 11.42, mancano 3 minuti, poi andremo in pubblicità. Nel frattempo stanno scorrendo sulle immagini vicino a me tutti i nostri cagnetti per la giornata mondiale. Poi c'è la Manuela che mi dice: ciao Frank, insomma stare bene insieme vuol dire anche amarsi, ma soprattutto convivere anche le cose non belle, e lo credo, anzi in tanti anni di matrimonio, di convivenza, a volte è brutto dirlo, però sono più le cose che non vanno che quelle che vanno bene, ecco perché devi mettere insieme tutto quanto. Sono arrivate anche delle foto di Corso Italia, poi le vedrai, eccole qua, ce le manda Giuseppe. Anche qui è una situazione veramente al limite, tanto state vedendo le immagini dei vostri cagnetti. Ok, il segreto per stare tanti anni insieme, lo so, non è facile. 11.43, adesso appena le vediamo cerchiamo di commentarle. All'amico che ci ha mandato Giuseppe le foto, però ti chiedo anche di scrivermi esattamente dove

0: E dove le hai scattate queste foto? Corso Italia va bene all'inizio, ma esattamente dove? Cos'era il vecchio? Forse era il vecchio ristorante, il vecchio luogo dove ci aveva fatto un servizio anche Michele Varino, se non sbaglio, che è una roba, sì, proprio all'inizio, no? Se non sbaglio, lì sulla destra. Ma cos'era, un vecchio ristorante, un bar, qualcosa del genere, mi sembra, no? Ah sì, è vero, è vero, è vero, era un centro di ricreazione dei bambini, forse, sì. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, caduta. Eccola qua, eccola qua. Allora, questo è Corso Italia, quindi ditemi voi se dopo tanti anni della segnalazione può essere una roba del genere. Guardate un po', ditemi voi, siamo nel 2026 ragazzi, incredibile, incredibile, comunque grazie. Telefonata, un'altra, pronto, buongiorno, in diretta.
1: Buongiorno Franco, sono Daniela.
0: Ciao cara Daniela, dimmi tutto.
1: Ciao, allora chiamo in merito al discorso delle truffe del CUP, no?
0: Sì.
1: Ecco, per aiutare basta fare attenzione un attimino al numero che chiama, perché solitamente i numeri del CUP, sia che sia salute normale, salute mentale,
0: sì,
1: iniziano con 849. E ho visto quel numero che hanno messo che era 84, ma non c'era poi il 9. Poi sì, 8491, 84. 99. Questo può aiutare le persone che ricevono le telefonate, perché se non inizia con 849 difficilmente è il CUP.
0: Lo certo, dico
1: perché è una cosina che può aiutare secondo me le persone, ecco, cioè, sia che sia l'ospedale Anteromicone dove c'è il centralino che poi ti sposta, almeno io parlo per la ASL 3, eccetera eccetera, è sempre 8499, 84911, ecco lì, purtroppo riconosco bene tutti.
0: Lo credo. Ecco. Hai fatto bene perché così puoi già dare anche un piccolo aiuto, no? Si fa un minimo di cernita, no? Capisci che l'inizio di quel numero può essere vero, invece può essere già una truffa, giustamente.
1: Quindi se non c'è 849 ma solo 849, già cominciate a dubitare
0: a
1: che
0: dubitare.
1: Non è il CUP. Ecco, solo
0: bene,
1: questo per aiutare i cittadini.
0: Brava, grazie. Brava, sei stata gentile, ti auguro una buona giornata e grazie davvero, eh?
1: Buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Ancora tante foto dei vostri cagnetti per la giornata mondiale, però è arrivata un'altra foto invece, Filippo, che è una foto che arriva da Castagna di Serra Ricò, ce la manda Vera, e anche qui parla naturalmente di ambiente, adesso poi ve la facciamo vedere, perché insomma anche qui insomma una situazione non al massimo della vita, adesso poi la vedrete, c'è una piazza, la vedrai, c'è una piazzetta con tutta, insomma c'è un po' di tutto per terra, penso se sacchetti aperti dai cinghiali, adesso poi la vedrete. Ciao Frank, buongiorno anche a te naturalmente, io sono da 42 anni con la stessa persona e abbiamo sempre cercato di capirci insieme, e anche questa roba qui non è mica facile. Allora 11:45, io mi fermo solo per 2 minuti di pubblicità, rientriamo tra pochissime perché abbiamo ancora tante cose da dirci, poi ci collegheremo con la Newsroom 28 con la nostra Elisa, non scappate.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e

0: Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese. Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca.
4: .48 ancora in diretta, segnale 12.30, tra poco meno di 7 minuti arriveremo alle 11.55 con lo spazio dedicato al TG55, tutte le informazioni in 5 minuti da parte della redazione giornalistica di Primo Canale. Allora, arrivano tanti messaggi, però fortunatamente, vedete, non ci sono solo i cagnetti, perché c'è un po' di tutto. Ad esempio, la nostra amica Vera di Castagna, di Serarico, che ringraziamo, dice: guardate questo, non è possibile che tutte le notti possano i cinghiali buttare giù i contenitori e poi gli spazzini non puliscono. Allora, la situazione, come vedete, non è bellissima, anche perché poi ci sono ovviamente macchine, c'è gente che passa, ovviamente i cinghiali passano, distruggono i sacchetti per portarsi via il mangiare, portarsi tutto quello che c'è dentro, e poi ovviamente rimane tutto così. Speriamo che passino prima possibile. Comunque, grazie Vera, naturalmente. Nel frattempo ancora una marea di foto per la giornata mondiale del cane, però vi prego, ci sono anche tante altre notizie, quindi cerchiamo di diversificare un po'. 800 640 771, aspetto ancora le vostre telefonate, nel frattempo grazie. Eccolo qua, ce l'hai? Ah, eccolo qua. Allora, Marco Dallagaccio ci manda queste foto, che però in realtà non ha messo di che cosa si tratta. Io c'è la luce in faccia, vedo un po' poco, però cos'è? Forse penso le piante, che cos'è? Infatti, o ci sta segnalando che queste foglie, tutta questa erbaccia è nata in maniera esponenziale, presumo, perché sennò non riesco a capire il nesso, ma penso di sì. Dice: guarda un po', è nata tipo una roba tipo Amazzonia, veramente selvaggia, e quindi è sopra un campetto, perché mi sembra di capire che sotto ci sia un campettino di calcio. Sì, penso di sì, forse è una scuola, un qualcosa del genere. Comunque, Marco, grazie. Penso che sia quello, se vuoi puoi scriverlo, ma penso che l'abbiamo appena fatto vedere. Poi andiamo avanti. Altre immagini che sono arrivate al largo di Pegli si sono formate, e per ora fortunatamente anche dissolte, diverse trombe marine. Ecco le immagini che le abbiamo fatte vedere stamattina, tantissime. Comunque ci avete mandato altre foto e vi ringraziamo. Poi, carissimo Franco, riffe truffe. Io non mi fiderei comunque del numero indicato. Tempo fa ho ricevuto un messaggio dalla mia banca arrivato dalla città di Modena, agenzia 2. Credo che i delinquenti avessero clonato il numero della banca. In agenzia Genova hanno telefonato con la loro linea interna alla sopraindicata agenzia e i colleghi hanno detto che era una truffa. Io ho telefonato alla polizia postale di Piazza Dante, ma mi hanno comunicato che la denuncia doveva partire dalla banca e che non potevo andare a fare io la denuncia. Se mi dovesse ricapitare, io andrò subito dai carabinieri o polizia, sai, anche perché veramente ormai non se ne può più di queste truffe. Grazie, buon lavoro. Bellissima, mi stanno guardando, allora mi giro e li saluto. Ciao, ciao, ciao, questi tre cagnetti meravigliosi. Ulteriore telefonata, pronto, buongiorno.
5: Pronto?
4: Eccoci, in diretta, prego.
5: Pronto, mi sente?
4: Sì, la sento benissimo.
5: Ecco, mi scusi, io è la prima volta che utilizzo il vostro numero di telefono.
4: Sì.
5: Vorrei chiedere una cosa: come si può fare a contattare l'ospedale di San Martino quando avendo un solo numero di telefono o è occupato o non risponde nessuno?
4: Lei ha provato, perché ha trovato solo un numero, signora?
5: Guardi, quelli che avevo erano già ormai, non esistevano più. Ho chiamato il centralino, mi ha dato un numero che mi ha detto l'unico numero che risponde è questo.
4: Ma no? Mi scusi, è mica quello che gli dico in questo istante, 010-5551?
5: No, 5551 è il centralino.
4: E poi lei aveva bisogno di parlare ovviamente.

0: Con presumo...
1: Io avevo bisogno di parlare con la clinica oculistica perché devo rinviare un intervento perché purtroppo ho altri problemi, non riesco a mettermi in contatto con nessuno. Il fatto è che questo problema sussiste da anni. Non è possibile che non ci si possa mettere in contatto con un ospedale.
0: No, beh, certo.
1: L'unica risposta che ho avuto è stata da una persona straniera che mi ha detto scriva una mail. Allora, a parte il fatto che io ho tutte e due le braccia ingessate, si immagini come faccio a scrivere una mail?
0: Certo.
1: E non
0: allora, signora, io ho trovato qui in rete un po' di numeri che potrebbero essere magari importanti. Ad esempio c'è l'ambulatorio della retina chirurgica, l'ambulatorio della retina...
1: Esatto, esatto, è esattamente quello che io vorrei contattare. Lei che numero ha, scusi?
0: Allora, io ho, signora, 1010... 55 54 167. È possibile?
1: Aspetti, posso posare il telefono perché io parlo tenendo il telefono su una tavola.
0: Faccia. Faccia, perché io ho trovato questo numero, potrebbe magari essere utile. Glielo ripeto? Non sappiamo se la signora è ancora in linea.
1: Pronto?
0: Ecco, mi sente?
1: Abbastanza, lei ha detto 55
0: 54167.
1: No, questo
0: allora glielo ripeto per l'ultima volta: 010 555.
1: Mi dica.
0: Allora 010 555 4167.
1: 55.
0: Ok?
1: 5, 5, 7?
0: No, 5, 5, 5.
1: Abbia pazienza, ma...
0: Non si preoccupi, siamo qua, ci mancherebbe.
1: 5, 5, 5.
0: 5, poi 4, 1.
1: 3, 6.
0: 6, 7.
1: Un attimo, poi ve lo dico. 3, 4.
0: 1, 6, 7.
1: Se glielo dico io.
0: Mi dica.
1: 5, 5, 5.
0: Sì.
1: 3, 6.
0: No. 4, 1, 6, 7.
1: Allora, 5, 5, 5. 4,
0: 1, 6, 7. Va bene? Provi. Grazie, grazie, grazie. Allora, ci siamo ovviamente allungati un po', però mi sembrava giusto dare questo servizio a questa signora. Adesso 55, naturalmente, e noi ci... Allora, sì, nel frattempo abbiamo fatto veramente il servizio del pubblico perché abbiamo dato un numero importante a questa signora per poi cercare di trovare l'ambulatorio della retina chirurgica. Collocazione per un nuovo appuntamento per poterlo disdire. Sono le 11:55, nel frattempo stanno scorrendo le tantissime foto dei cagnetti, belli. Siete stati in tanti e adesso stiamo aspettando naturalmente anche di portare avanti il nostro compito, che è quello di rimanere insieme a voi attraverso anche le vostre telefonate. Allora, poi ci sono persone che dicono bisogna anche richiamare dopo le 12:30 perché il numero è attivo. Poi, ciao Franco, anche questo messaggio che ho ricevuto mi sembra una truffa perché la sede INAS a Chiavari esiste ed è operativa, ma il numero non corrisponde. Potete verificare, grazie. Buona giornata Marco D'Arecco, perché sembrerebbe che arrivino anche dei messaggi per quanto riguarda la sede del Tiguglio di Chiavari in corso Cristoforo Colombo INAS. Ok? Possiamo andare col 55? Ok, allora, informazione, 5 minuti, tutte le informazioni, tutte le news nella nostra bella regione Liguria.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri ad Ameglia, nello Spezzino. Il giovane Giampiero Andreani era originario di Luni e viaggiava con la sua moto, con il suo scooter.

0: Scooter, quando si è scontrato per cause ancora in fase di accertamento contro un'auto all'altezza dell'incrocio tra Via Alta e Via Poggio Scafa. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno provato a lungo a rianimare il minorenne. Ogni tentativo si è rivelato inutile. E questa mattina, grave incidente sull'autostrada A10 tra Imperia Est e San Bartolomeo: uno scontro tra un'auto e un camion all'interno di una galleria in direzione Genova. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 22 anni che guidava l'auto. Subito soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Pietraligure. Le sue condizioni sono gravissime. Cambiamo argomento, parliamo della crisi di AMT. Ieri incontro dei sindacati con i vertici dell'azienda per fare il punto in vista di settembre, quando ci saranno i nuovi orari e il nuovo piano per l'autunno. Previsti tagli fino al 18% per quanto riguarda le corse urbane, con 200 turni di lavoro in meno. Abbiamo fatto il punto con Edgardo Fano della Faisa Cisl. Sentiamo.
1: Che ci è stato presentato quello che sarà il nuovo servizio di settembre, che è compatibile con i milioni di chilometri del piano di risanamento votato in Consiglio Comunale in Città Metropolitana. E sicuramente settembre sarà un settembre difficile sia per i cittadini che per il personale di MT, perché il calo del servizio sul servizio urbano è di 190 turni e di 30 turni quello sul servizio provinciale, dati da contratto di servizio. Poi, quello che era stato negoziato da MT con i comuni è un altro capitolo che non appartiene al contratto di servizio. Quindi la riduzione è impattante, contemporaneamente ci sarà da fare una revisione della rete per cercare di attenuare il più possibile gli effetti negativi sui servizi giornalieri. Certo è che bisogna necessariamente dare puntualità a questo servizio. Perché se c'è una riduzione di servizio e si riesce almeno a dare puntualità alle corse, le persone hanno modo di organizzarsi. Diversamente, quello che sta accadendo in questi mesi porta disagio nel disagio, perché quando saltano due o tre autobus senza sapere quali e quando, perché si programmano servizi per i quali non possono essere svolti per mancanza o di personale o di tipologia di vetture, diventa impossibile a quel punto muoversi. Il mese di settembre sarà un mese molto molto complicato e 2 o 3 mesi successivi altrettanto. Speriamo che questa fase serva a chiudere la composizione negoziale per la crisi e a implementare nuovamente i servizi per offrire una migliore qualità alla città, ma anche per far lavorare meglio le persone.
0: E parliamo anche dell'ex Ilva, perché accanto alla cordata italiana che fa capo a Federacciaio e le proposte di Jindal e Flex, alla gara internazionale in corso per gli impianti siderurgici italiani si è aggiunto un quarto operatore europeo. Lo ha reso noto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al meeting di Rimini nel panel sull'Italia delle imprese, radici e visione internazionale. Si tratta della CE Industries, una holding industriale con sede a Praga, nella Repubblica Ceca, che opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale e attiva nel settore ferroviario con la produzione di vagoni merci e la riparazione di materiali ferroviari nel riciclo di rifiuti e materie prime in campo energetico. E parliamo anche di quello che è il caro carburante con i costi che vanno a pesare sulle famiglie, ma anche nel comparto della logistica. Circa 39 milioni in più gli extra costi che devono affrontare i diversi aziende della logistica genovese. Abbiamo fatto il punto con Giuseppe Bossa, coordinatore dell'autotrasporto di Genova. Sentiamo.
2: Il comparto chiaramente sta subendo una situazione molto pesante. Di fatto, se sino a ieri l'autotrasporto aveva una situazione di un prezzo diciamo accettabile per quanto riguarda anche il trasporto e la fatturazione che esegue per ogni viaggio, oggi con questo rincaro automaticamente l'autotrasporto è in grande crisi, le differenze sono notevoli, tant'è vero da marzo, prima dell'aumento, perciò parliamo della tariffa di febbraio, ad oggi abbiamo un ricarico su ogni rifornimento, parlo di un pieno di gasolio, di 280 euro. Indi per cui in una percorrenza mensile abbiamo un ricarico di 840 euro. Questo

0: e diventa molto pesante per il mondo dell'autotrasporto, anche perché è vero che hanno dichiarato di dare dei benefici, dei ristori al mondo dell'autotrasporto per superare questo problema, così come lo hanno dato ai pescatori. Il problema serio è che ad oggi noi non abbiamo ancora ricevuto nulla. Si apriranno eventualmente qualche cosa dal 1° di settembre al 15 di settembre. Le associazioni di categoria stanno cercando di informare tutti quanti le microimprese, le medie imprese, su come fare, anche perché non è di semplice congiuntura, nel senso che non viene in automatico, ma devi presentare una domanda.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Tre minuti dopo le ore 12, ancora in diretta al servizio del pubblico, tra poco meno di 10 minuti ci ricollegheremo poi con la newsroom. Un po' il punto della situazione sulle autostrade, insomma ci avviciniamo poi a una settimana importante, il grande rientro, quindi sicuramente poi il Primo Canale la seguirà in diretta come sempre. Sono tante le persone che hanno scritto anche per fare gli auguri a quella persona, quel signore di 70 anni che è stato brutalmente picchiato da questo gruppo di ragazzi a Sanremo e che insomma la situazione è anche peggiorata nella notte. Quest'uomo non sta per nulla bene, gli facciamo davvero tanti auguri. Dicevamo, ormai le persone dicono non si può più uscire, in che mondo di schifo stiamo vivendo, insomma le persone hanno anche tanta paura, persone soprattutto anche di una certa età, bisogna anche capirle. Nel frattempo il nostro Filippo Rossi ci sta proponendo le tantissime foto che ci avete mandato per la giornata mondiale del cane, e era ovvio, qui era un po' vincere facile, però giustamente oggi era la giornata mondiale del cane, ci sembrava giusto. Guardate, non vado a elencare, non dico i nomi, ma riconoscete i vostri animali, quindi guardate che meraviglia, ce n'è uno più bello e simpatico dell'altro. Io volevo invece ancora leggere un po' di messaggi anche ecco, vedi tutto il discorso legato anche alla pulizia, alle truffe, se la prendono con le persone anziane perché sanno di vincere facile, anche lì giustamente fate molta attenzione, l'abbiamo detto. Devo salutare ancora Cristina. Allora ragazzi, abbiamo una ventina di minuti, aspetto ancora le vostre ultime telefonate come avete fatto per tutta la mattinata. Abbiamo parlato anche tanto, spesso e volentieri, di questo segreto. No, insomma, poi in maniera provocatoria, non c'è un segreto, ce ne sono tanti di segreti. Come stare insieme bene tanti anni? Alla base che cosa c'è? C'è solo il rispetto, c'è l'amore, c'è la trasparenza, c'è un mondo di cose. Ormai sempre più, insomma, non solo ragazzi giovani, anche altre coppie si mettono insieme e poi nemmeno dopo un anno o due si lasciano. Io ve lo ricordo ragazzi, il matrimonio sono soldini, si spendono anche dei soldini, quindi pensateci bene. Poi ancora c'è chi dice naturalmente AMT uno scandalo tutto ligure, insomma. Poi altri, ecco vedi, hanno mandato caro Filippo, un signore ha mandato una foto con tanti numeri di telefono per aiutare le persone, il centro CUP, quei numeri che dovrebbero essere falsi. Allora abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno,
4: sono Lucia.
3: Ciao Lucia.
4: Sono un po' drastica, però secondo me per stare bene insieme, diceva mia nonna, bisogna far vedere solo metà sedere, ma questo tutte le cose. Perché? Perché non bisogna mai dare niente per scontato, quindi nel bene e nel male. E poi non bisogna proprio dire tutto di sé. E anche le idee, che magari le fantasie, sì. Cioè ognuno deve avere anche il suo limite, allora si sta bene insieme.

0: bene, ma non si può confessare, perché finisce, come dire, la voglia, la gelosia, che sono tutte cose moderate e vissute moderatamente,
1: certo.
0: Fanno bene.
1: Quindi, scusami, quindi tu dici che qualche bugia bianca ogni tanto si può anche dire?
0: Non facciamo quel scherzetto, diciamoci la verità, perché la verità poi ti frega. Invece ognuno di noi deve avere anche un piccolo posto dove tieni tutto per te.
1: Certo,
0: buona
1: certo.
0: giornata a tutti.
1: Grazie, grazie carissima. Insomma, questa signora ha detto delle cose comunque molto interessanti. Dice bisognerebbe far vedere sempre metà parte. Insomma, la condivido così così, perché secondo me la trasparenza dovrebbe essere: io sono così e sono così. Poi ovviamente poi ognuno è libero di interpretarla come vuole, però grazie. Sì, beh, certo, i segreti, poi ognuno, secondo me, qualche piccolo scheletretto nel. Filippo Rossi, tu ce l'hai qualche scheletretto? Tutti quanti, qualche piccolo scheletretto lì, ogni tanto lo tiriamo fuori, poi lo rimettiamo dentro, poi lui non sta più in piedi perché è uno scheletretto, comunque va bene. Andiamo avanti, ancora tante foto, tanti messaggi. A proposito di MT, non si parla degli abbonamenti over 70, che cosa ci dobbiamo aspettare? Signora Caterina, vedrà che adesso ci stiamo un po' informando bene per non dare poi delle false notizie, cerchiamo di capirlo bene. È probabile che magari oggi non ci arriviamo al termine della trasmissione, ma domani mattina sicuramente sì, anche perché l'avete già chiesto in tanti. Poi andiamo avanti, tante foto ancora di Cagnetti, poi un altro messaggio. Allora, Franco e redattori, per risanare i conti di MT penso sia valida anche questa alternativa. Vediamo un po' di cosa si tratta. Si sottoscrive un abbonamento annuale a 120 euro con pagamento rateale di 10 euro al mese. Per il mese in cui non si rinnova o paga l'abbonamento non vale e non di più ovviamente viaggiare. Per AMT sarebbe comunque sempre 120 euro e per il sottoscrittore un aiuto a spendere meno se non necessario, in questo caso utilizzarlo per esempio nel mese in cui vado in casa in campagna o al mare, oppure per validi motivi e non posso utilizzare in quel momento il bus. Basta che pago prima senza sapere cosa mi succede dopo. Cosa ne pensate? Insomma, caro fanciullo, è abbastanza articolato il tuo pensiero, però alcune cose potrebbero essere molto molto interessanti. Il problema sai qual è? Che il più delle volte poi, ovvio, ascoltano poco poi i cittadini, i fruitori. Io penso sempre che insomma qualsiasi azienda che eroga un servizio dovrebbe comunque ascoltare le persone che salgono tutti i giorni su quel mezzo, che ti possono dare delle indicazioni. Dico una stupidata, se ad esempio il passamano, che ormai non esiste nemmeno quasi più, non lo so Filippo, ce n'è qualcuno, se il passamano quando sei sul pullman per tenerti, c'è ancora, vabbè, e sono troppo distanti uno dall'altro, beh, te lo può dire chi c'è tutti i giorni. Se magari le sedie una dall'altra, le poltroncine sono troppo strette, andrebbero magari un centimetro in più, che ne so, sto facendo degli esempi stupidi, fatelo dire da chi utilizza tutti i giorni ovviamente questi mezzi, va bene? Comunque grazie, andiamo avanti. Mi sono sposata giovanissima, 18 anni, e ora sono 52 anni di matrimonio. Non siamo più ovviamente gli stessi ragazzini, siamo cambiati, ma abbiamo avuto la fortuna di innamorarci anche dei nostri cambiamenti. Marina di Rapallo. Ecco, Marina ha detto una cosa: innamorare anche dei propri cambiamenti, perché in tutti questi anni si cambia, si diventa più brontoloni, si diventa più, dormi di più, dormi di meno, è vero o no? Quindi sapersi innamorare e capire i cambiamenti di ognuno. Grande, brava Marina. Allora andiamo avanti, poi ancora altre foto, mamma mia, qui ce n'è un'altra bellissima, tanto vedete che il nostro poi Filippo così a cascata vi sta facendo vedere un po' tutte le foto di tutti i cagnetti e i cagnoni che ci avete mandato. Allora, me le regalate ancora due telefonate, sono le 12:13, tra pochi minuti ci colleghiamo di nuovo in redazione con la nostra Elisa Ricci per fare anche un po' il punto della situazione sul discorso legato alle autostrade, perché stamattina, lo dobbiamo dire, insomma c'è stato un incidente di nuovo importante, dove, come al solito, sulla 10 tra Imperia Est e San Bartolomeo in direzione Genova. Infatti, per cause ancora di accertamento, un'auto e un camion si sono scontrati.

0: proprio l'imbocco della galleria, e l'incidente è avvenuto intorno alle 6:40. I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno subito prestato le prime cure alle persone coinvolte, e quindi un altro brutto incidente con una ragazza in gravissime condizioni. Okay? Andiamo avanti. Frank, ieri parlavate della focaccia, oggi me ne sono comprato 2 chili. Alla faccia, 2 chili di focaccia. A me che 2 chili di focaccia, Filippo, sembra tanto, ma poi alla fine 3 morsi te la mangi, eh? Non è che... cosa dici? 2 chili... Allora, telefonata, prego, chi abbiamo in linea? Prego, buongiorno.
1: Rossana Portaluppi.
0: Ciao, Rossana.
1: Borgio Verezzi.
0: Che bella Borgio.
1: A Borgio
0: sì.
1: Non ci sono strade per i pedoni, basterebbero sentieri, ma li hanno cancellati. Lungo la strada principale che costeggia il mare, non c'è spazio per camminare i pedoni, hanno uno spazio di 10 centimetri. Da casa mia, in via Bottasano, c'era un sentiero che collegava direttamente al paese, ma è in proprietà privata e il comune non ha pomperato e fatto un sentiero per i pedoni di 100 metri.
0: Ho capito, grazie. Allora, ricordate, le abbiamo detto proprio l'altro giorno che ci sono un minimo, noi marciapiedi dobbiamo avere un minimo tra 1,10 m, 1,20 m, a volte anche 2 m di suolo calpestabile, in questo caso 20 centimetri sono veramente pochissimi. Potete immaginare se c'è una persona con una carrozzina, un ambulante, insomma, non è per niente facile. Quindi speriamo, mi auguro che ci sia qualche gruppo anche di cittadini e di associazioni che possa far presente il tutto al sindaco e all'amministrazione. Non so se abbiamo una telefonata, Filippo, no? Basta, l'abbiamo appena salutata, non pensavo fosse già squillato. Siamo pronti con Elisa? Allora, perfetto, ultimo collegamento con la Newsroom 28, con Elisa Ricci, che la vedo già pronta, anche perché con Elisa, come ci siamo appunto detti, volevamo fare un po' il punto della situazione su tutta quella che è la nostra rete autostradale, e ci avviciniamo a grandi passi verso quello che sarà il grande esodo della prossima settimana, fine settimana, che come sempre il Primo Canale seguirà da vicino. Allora, Elisa, raccontaci un po' com'è andata questa mattinata sulla nostra rete autostradale e se ci sono state, oltre quel brutto incidente con la ragazza coinvolta, altre criticità. Elisa.
2: Esattamente, Franco, parliamo proprio di autostrade, anche perché io ricordo che noi seguiamo sempre, monitoriamo sempre quello che succede proprio sulle autostrade della Liguria, a partire proprio dalle 8 del mattino con la nostra prima trasmissione in diretta a Primo Mattino, e quindi noi ci teniamo sempre aggiornati, insomma, su quella che è la situazione. Al momento un quadro generale che riguarda proprio le autostrade. Non ci sono segnalazioni, infatti lo vediamo proprio grazie al touchscreen, questo per quanto riguarda la tratta genovese, ma anche per quanto riguarda la 10, quindi tratto di ponente da Savona al confine con la Francia, e per quanto riguarda la 12, tratta di Levante da Sestri Levante al confine con la Toscana. Infatti potete vedere proprio le immagini in tempo reale sulle nostre autostrade, nessuna segnalazione, nessuna criticità. Ma Franco, come dicevi tu, questa mattina invece abbiamo avuto un grave incidente avvenuto in A10, in particolare tra Imperia Est e San Bartolomeo, questo in direzione Genova. Le cause ancora in fase di accertamento, ma si è trattato di un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante, un camion. La conducente dell'automobile si trovava probabilmente sulla corsia di sorpasso quando è andata a sbattere contro il mezzo pesante. La ragazza di 22 anni che ora si trova in ospedale in codice rosso, in gravissime quindi le sue condizioni. E peraltro ricordo che il tratto è stato chiuso dalle 6:40 del mattino, da quando si è verificato l'incidente, per ben 2 ore. Il tratto chiuso, un traffico bloccato inizialmente di 3 km, poi sbloccato dopo le 2 ore il tratto, e si è registrata una coda di circa 4 km.

0: Fortunatamente dopo le 2 ore il traffico si è smaltito in modo rapido e appunto al momento poi non si registra nessuna segnalazione in questo tratto, in questa tratta della A10, quindi la tratta di Ponente. Quindi insomma questo è il quadro generale che riguarda appunto le nostre direttrici, la 10, la 12, a 26, a 7, i nodi principali appunto delle autostrade della nostra Liguria, specialmente dopo che abbiamo passato il weekend di passione, un controesodo, quindi diversi rientri estivi dopo le vacanze, diversi cittadini che sono tornati proprio di rientro dalle vacanze estive. Aspettiamo poi questo weekend che verrà per capire come sarà invece la situazione. A te la linea quindi, Franco.
1: Grazie, grazie Lisa, grazie, naturalmente buon lavoro a te e a tutta la redazione di Primo Canale. Dimmi? Ah sì, infatti, te lo stavo proprio dicendo, infatti se le facciamo vedere, così perlomeno, eccolo qua, lo vedete? Nel tratto autostradale A10 siamo adiacente a Villa Gavotti, per 3 notti lavoro in corso per togliere i pannelli antirumore, i fonoassorbenti. Forse non hanno capito che devono mettere e non togliere i pannelli, anche lì sta roba dei pannelli è una roba che ormai non si può più nemmeno commentare, prima li mettono, poi li rimettono, poi li rimettono e poi li rimettono di nuovo, ma pensate ai milioni e milioni buttati nel water, nel water, una roba incredibile. Senti invece altri messaggi, condivido con la signora Carla, dice, condivido, che belli, cani e gatti oggi ci abbiamo di tutto, condivido con la signora che dice che nel matrimonio non conviene sempre dire tutto, se per esempio tradisci non puoi trasformare il coniuge in un confessore da cui ti aspetti anche la soluzione, non far pagare agli altri i tuoi peccati, soprattutto se è solo un tuffo dove l'acqua è più blu. Che bella, è quasi una poeta, una poetessa questa signora. Andiamo avanti. Poi c'era invece un altro, aspetta, un altro invece che mi interessava, di una cosa della Corriera, non so se lo trovo più, comunque sono arrivati talmente tanti messaggi, tanto vi stiamo facendo. Ciao Frank, allora quale sia il segreto, dice, non lo so, sempre per il rapporto di coppia, sicuramente il rispetto alla base di tutto, anche se tante volte subentra l'abitudine, e anche questo è vero, e così si può andare avanti all'infinito, ma è questa la serenità, la felicità. Buona giornata a tutti, buona giornata anche a te. Poi andiamo avanti, ancora tante foto che vi stiamo facendo vedere, sono tutti belli, ragazzi, non vi dico di chi sono perché siete talmente in tanti, voi riconoscete il vostro amico a quattro zampe, quindi vedete che stiamo facendo i miracoli per farveli vedere tutti, io volevo però, eccolo qua. Questo però è interessante perché dice, ciao Frank, io prendo tutte le mattine la Corriera 101. La Corriera 101, non lo so, Filippo, tu sai di dov'è? La Corriera 101, quale zona può essere? Non lo so. Vabbè, comunque dice, ci sono 2 obliteratrici, nessuna delle due funziona, devo scrivere a penna l'orario e il numero sociale del bus, non ho parole. Anche qui, veramente, chiedete naturalmente che la gente poi inizi a fare tutto in maniera elettronica, e poi se però non, di una, addirittura due, non ne funziona una, e le persone devono scrivere addirittura quando sei salita il numero del bus. Ah, Voltri Acquasanta. Brava, Voltri Acquasanta, non me lo ricordavo, immaginavo che fosse su dal Ponente, ma non avevo la precisione, grazie. Ancora tante foto, nel frattempo 12:21, alle 12:30 Newsroom, se non sbaglio c'è il direttore, giusto? Chi conduce, non lo so, Aurora, c'è Aurora, va bene. Allora andiamo avanti, ancora un saluto a tutti, da 40 anni con la mia dolce metà e ci vogliamo sempre bene. Complimenti e auguri ragazzi, 40 anni, io ci sono vicino, 37 ci sono vicino, 37 anni che quella povera disgraziata mi sopporta e mi supporta, un saluto anche alla Paola, poverina che mi sopporta da tanti anni. Andiamo avanti, avevo 10 anni, questa è una foto molto bella, particolare, non so se l'hai vista Filippo, poi quella magari la leggiamo perché è anche molto molto toccante, è una foto praticamente del cane che non c'è più, che è mancato, e c'è questo signore che fa una dedica, signore o signora, vediamo, no, è una signora, vabbè, poi quando lo fai vedere te la dico. Allora, ancora tante foto, un saluto a tutti, ciao Franco, io e mio marito

Marito, stiamo insieme da 39 anni, di cui 33 di matrimonio. Il nostro motto è sempre stato mano nella mano, salto io, salti tu, Simona. Che belle queste frasi, è vero? I problemi ci sono, ce ne sono tanti, no? A volte quando ti devi buttare giù, ti ci devi buttare a volte insieme, perché insomma non è facile, e queste cose si affrontano se hai la forza in due, ok? Che belli tutti questi cagnetti che ci state

0: Fare, no, ma infatti. No, ma però lo leggo, quello leggo. Buongiorno, siamo in via Napoli, lato via Vesuvio, abbandonato con topi e detriti. Malodore, ci potete aiutare? Un abbraccio da Torex. Mamma mia, ragazzi, che roba. Buongiorno, siamo in via Napoli. Mamma mia. Va bene, anche lì con la questione dei topi. L'abbiamo fatto vedere anche nel centro storico, l'abbiamo fatto vedere nel centro storico. Allora, ciao Frank, ancora grazie a tutti. C'è un amico che dice, so che seguirete le vele d'epoca, sì, assolutamente, seguiremo le vele d'epoca. Io sono un grande appassionato di vele, so che arriveranno queste magnifiche signore. Allora, una delle ultime telefonate di questa mattinata, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io sono Piera e volevo dire che 63 anni con mio marito.
0: Ah, ha la faccia
1: Siamo
0: Piera,
1: stati
0: 60.
1: giovani.
0: E qual è il
1: Però
0: segreto? Qual è il segreto?
1: adesso il segreto è che andavamo d'accordo, bisogna sopportarsi, non bisogna sempre guardare le cose, una cosa bella.
0: Certo. Quindi sapersi anche capire e sopportare.
1: Senz'altro, quello sì, però avevo un marito molto bravo, guarda.
0: Certo, beh,
1: Bravissimo,
0: 63
1: bravissimo.
0: anni, veramente tanti tanti. E insomma, alla giornata d'oggi è un po' diverso, è cambiato il mondo.
1: E 5 di fidanzamento.
0: È vero. Tanti tanti auguri, un abbraccio, un abbraccio. Grazie,
1: Grazie
0: grazie. Allora,
1: mille. Buona giornata.
0: guardate che bella questa foto che ci ha mandato, insomma, questo nostro telespettatore o telespettatrice. Il suo cane non c'è più, però dice: io lo ricordo sempre con grande, grande affetto, grande amore. Guardate che meraviglia. Questa persona ha 84 anni, se non sbaglio. Eccolo qua. Avevo 10 anni quando è morto, ora ne ho 84, ma lo ricordo sempre con lo stesso affetto. Questo vuol dire essere innamorati del proprio amico a quattro zampe, perché non lo puoi solo chiamare solo cane, perché è molto molto di più. Mina, complimenti, Mina, grazie, grazie per questa toccante fotografia. Poi andiamo avanti, è mancato qualche tempo fa, ma è sempre nei nostri ricordi. Ciao Napoleone, poi magari vediamo se riusciremo a farlo vedere. Ragazzi, siete in tantissimi, il nostro Filippo Rossi sta facendo i miracoli per farvi vedere più possibile. C'è anche un genuano, ma non me lo dovevi far vedere questo? Che disgraziato Filippo Rossi, il nostro regista. Invece è bellissimo, bellissimo. Vabbè, qui abbiamo già fatto vedere, insomma, magari sarebbe bello se me ne mandate uno con la cappottina della Sampdoria. Va bene, dai. Allora, 6 minuti, anzi anche meno. Buongiorno da Luciana di Castelletto. Ho sentito tante belle testimonianze di matrimoni duraturi. Mi sono sposata a 22 anni e ho divorziato a 60. Purtroppo, dice, è mancata nel mio rapporto la sincerità e non da parte mia. Buona giornata a tutti. Allora, Luciana, io non voglio entrare, per l'amor di Dio, nello specifico, non conosco la tua storia, ci mancherebbe altro. Però io mi permetto sempre di dire, qui tu avrai ragionissima, non lo è, che insomma, quando finisce un rapporto, tutto, insomma, la colpa in alcuni casi può succedere che, ma non è di tutti e due, 50 e 50, 60 e 40, comunque c'è sempre una componente o da una parte o dall'altra, ovviamente, di errore. E poi ricordiamoci una cosa, quando finisce una storia, un matrimonio, una convivenza, quello che è. È una sconfitta per tutti e due, non è soltanto per una, è comunque una sconfitta. Allora, buongiorno Frank, il 4 settembre sono 50 anni di matrimonio e pensa che siamo ancora sotto i 60, ma sicuramente eravamo e siamo dei fighetti con la Vespa blu. Ciao da Marina e Gian di San Pier d'Arena, hai capito? Con la Vespa blu, fighetti, arè. Anche il nostro Filippo Rossi c'ha una Vespa blu. Te l'hanno rubata? Non lo sapevo Filippo, mazza. A proposito, ieri insomma, la redazione giornalistica ha fatto un bel pezzo interessante su tutte le auto e le moto rubate. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, cosa vi devo dire? Grazie, grazie di cuore, siete stati in tantissimi, davvero con telefonate. Oggi era la giornata mondiale del cane, abbiamo parlato di quale è stato e di quale sarà e come sarà anche nel futuro il segreto di stare tanti, tanti anni insieme. Con queste meravigliose immagini dei vostri cagnetti, Franco Nativo vi saluta, rinnova l'appuntamento per domani mattina a partire dalle 10:30 con al servizio.

Del pubblico, tra pochi istanti arriva la nostra Aurora Bottino con Newsroom 28. Non andate via perché saranno ancora tante le ore da stare insieme. Buon proseguimento, un saluto a tutti e buona giornata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita.

0: Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese. Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: PD, la crisi di AMT fa saltare gli equilibri, Campora lascia le deleghe di Città Metropolitana, la tensione è alle stelle, la crisi AMT, continuiamo su questo tema, in un anno persi 100 autisti, la denuncia del sindacalista ad alcuni dipendenti, negato persino il mutuo. E poi la cronaca, la tragedia avvenuta nello Spezzino nella serata di ieri, morto in un incidente Giampiero Andreani, aveva solo 17 anni. Ci colleghiamo in Newsroom 28 questa mattina con Elisa Ricci per parlare di quello che è avvenuto nello Spezzino. Buongiorno di nuovo Elisa.
1: Tragedia nello Spezzino, morto il ragazzo di 17 anni Giampietro Andreani. Il ragazzo appunto è morto dopo un incidente avvenuto ieri intorno alle 19 ad Ameglia in Val di Magra. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un'automobile all'altezza dell'incrocio tra Via Alta e Via Poggio Scaffa. Naturalmente l'intervento immediato dei soccorritori del 118, l'automedica 2 Delta e la Croce Rossa di Ameglia, inutile però l'intervento che appunto i soccorritori hanno cercato di rianimarlo e stabilizzarlo, ma ogni tentativo è stato vano. Il giovane di cui vedete appunto la fotografia è morto, è deceduto sul posto. I rilievi e gli accertamenti sono ora nelle mani della locale di Ameglia proprio per cercare di capire che cosa realmente è successo. Andreani era un giovane amato dagli amici, dalla famiglia, era un atleta dell'hockey sarzana e lavorava come bagnino nel litorale sarzanese, risiedeva a Luni. Naturalmente non manca il cordoglio del comune della Val Magra, un tragico lutto che ha colpito proprio la comunità. Il comune è vicino, mostra la vicinanza nei confronti proprio della famiglia, amici e concittadini. Non bastano le parole di fronte a questa tragedia che si è verificata nella giornata di ieri, martedì, intorno alle ore 19. Questa è quindi la tragedia, la notizia. A te, Aurora.
0: Grazie Elisa Ricci, noi ci spostiamo nell'Imperiese perché a Ventimiglia un uomo di 69 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato picchiato da un gruppo di ragazzini. Il servizio di Alessandra Boero.
2: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera a Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta il trasferimento al Santa Corona di Pietraligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. I residenti sono increduli, li vediamo spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
0: E ora apriamo il tema AMT, ma soprattutto Partito Democratico. Do il buongiorno al direttore Matteo Angeli.
3: Buongiorno Aurora, buongiorno. Dovrebbe essere collegato il sindaco di Campo Morone, Giancarlo Campora. Sindaco, buongiorno.

0: Intanto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno direttore.
0: Allora, insomma, oggi abbiamo disturbato tante volte in passato per parlare del territorio, per parlare dei problemi del territorio. Oggi la contattiamo per due cose. Intanto, ovviamente, per parlare dei problemi del territorio, perché sono quelli legati al futuro di AMT, con tutte le conseguenze del caso che avranno i cittadini dell'entroterra e non solo, naturalmente. E poi per la notizia di pochi minuti fa, le sue dimissioni. Lei ha lasciato le deleghe di Città Metropolitana. Lei è un importante personaggio all'interno di Città Metropolitana da anni, insomma, un esponente del Partito Democratico, quindi insomma una persona che ha un peso dentro il Partito Democratico, e oggi, questa mattina, lei ha appunto rimesso Silvia Salis qualche mese fa. Ci racconta cosa è successo?
1: Sì, beh, questa mattina diciamo che ho formalizzato la restituzione delle deleghe nelle mani della sindaca, dopo averlo ovviamente, dopo aver anticipato quelle che erano le mie intenzioni, sia lei sia il vice sindaco metropolitano. Tutta la vicenda che è venuta fuori in questi giorni credo che sia stata una vicenda che mi ha portato a questa piano, diciamo, il piano politico avrebbe sicuramente influito anche sulla mia attività istituzionale, dato che io ritengo comunque di essere una persona corretta nei confronti sia della sindaca che della città metropolitana. A questo punto ho preferito in questo momento lasciare quelle che erano le mie deleghe e perché altrimenti rischiavo davvero che ci fossero delle interconnessioni che in qualche modo avrebbero penalizzato quella che era la mia attività istituzionale di rappresentanza verso i territori.
0: Ecco, Capra, facciamo un attimo un passo indietro, perché magari non tutti da casa hanno seguito bene la vicenda. Nei giorni scorsi, i cinque sindaci dell'Alta Val Polcevera, naturalmente lei compreso, avevano scritto una lettera a Città Metropolitana, alla sindaco Salis, a AMT, proprio per contestare il piano di autunno, di fatto, che in pochi giorni avrebbe messo in serie problematiche, con seri problemi tutti gli abitanti dell'entroterra. Poi, tra l'altro, queste lettere poi sono state anche firmate, anche più o meno con diverse sfumature, ma da moltissimi sindaci, non solo dell'Alta Val Polcevera, ma dell'Alta Val Trebbia, di tutte le zone dell'entroterra. Manca forse la Fontana Buona e qualche altra area, ma più o meno una buona percentuale di comuni hanno firmato questa lettera contestando di fatto questo piano. E a quel punto cosa è successo? È successo che per combinazione la prima contestazione è arrivata da cinque sindaci targati PD, diciamo così, e a quel punto è successo che i segretari regionale Natale e segretario provinciale Tognoni hanno, a voi soprattutto, bacchettandovi proprio per la vostra presa di posizione. Questo è quello che è accaduto. Da lì poi sono seguite una serie di vicende che hanno portato, come lei diceva, Campora, proprio alla sua decisione, penso ovviamente maturata dopo qualche giorno di pensieri nella sua testa, naturalmente, o è stata una cosa immediata? Questo glielo chiedo adesso.
1: No, no, assolutamente, ci ho pensato, anzi, fino a ieri sera, insomma, sono stato a pensare se era opportuno farlo. Poi alla fine mi sono convinto perché credo che sicuramente quella dei segretari è stata una presa di posizione molto netta, molto forte nei confronti di noi sindaci, che in realtà il sentimento che noi proviamo non è solo quello dell'Alta Val Polcevera, ma è un sentimento diffuso su tutti i territori. Noi nell'Alta Val Polcevera, parlo del nostro ambito, che è l'ambito Valverde, Campomorone e Ceranesi, abbiamo dei tagli che sfiorano il 36% e che vanno a incidere soprattutto sulle corse che riguardano gli studenti, i lavoratori, sulle corse di andata e di rientro dal lavoro. Riguardano cambiamenti di orari che vanno a incidere su quelli che sono le coincidenze con il treno nella stazione di Ponte Decimo, quindi c'è tutta una serie di condizioni sicuramente difficili. Io preciso che nel comunicato che noi abbiamo fatto non abbiamo, lungi da noi attaccare qualcuno, abbiamo manifestato quelle che erano le criticità, manifestando contrarietà, questo sì, a questo piano di tagli, ma abbiamo anche detto chiaramente qual era il lavoro che sta portando avanti il Comune di Genova nei confronti di AMT e di tutte le partecipate, e abbiamo proposto anche di Come posso dire, una piccola soluzione per quello che possono essere le nostre competenze, vale a dire

0: mettere una soglia minima di servizio sotto la quale non è possibile scendere e attraverso un patto di corresponsabilità riuscire a fare in modo che i comuni possano contribuire economicamente, ma dall'altro lato non si possa scendere sotto una soglia che noi riteniamo inderogabile del servizio. Quindi questo è stato il nostro comunicato. Abbiamo avuto la colpa di uscire per primi, quello, come diceva lei, è vero, però abbiamo visto che dopo di noi tanti sindaci, tanti comuni hanno manifestato contrarietà e quindi evidentemente, voglio dire, siamo stati solo i primi ma non gli unici.
1: Senta Camporra, in due risposte brevissime le chiedo e le faccio prima. La prima, lei dice ovviamente non accusiamo nessuno, anche nella lettera dice non è un'accusa a Silvia Salis, però questo lo dico io da osservatore politico, siccome era nell'aria da qualche giorno questi suoi pensieri che le frullavano nella mente, un sindaco di città metropolitana appunto che ha in questo momento così difficile, forse avrebbe potuto farle almeno una telefonata, cercare di, non dico rimediare nello strappo all'interno del PD, che magari non ha troppa voce in capitolo, però probabilmente avrebbe potuto fare, ma questo lo dico io, non lo faccio dire a lei, però almeno una telefonata a lei per sapere così cosa stava accadendo ieri sera mentre lei invece si trovava alla festa dell'Unità Spezia insieme ad altri, al vice sindaco Terrile, anche al consigliere regionale D'Angelo. Lei era impegnata ieri sera alla festa dell'Unità della Spezia, però forse non era troppo un pensiero così importante quello di darle una telefonata?
0: Ma con la sindaca ci siamo sentiti stamattina tramite messaggi. Io quello che tengo a precisare...
1: Cose già fatte però...
0: Tengo a precisare che una cosa è il piano istituzionale, sul quale io, come ho scritto anche nella lettera, ritengo di aver sempre avuto un rapporto di collaborazione leale e fattiva con tutti i consiglieri di città metropolitana. Questo è da salvaguardare sicuramente, tutto il lavoro che è stato fatto. Un'altra è la dimensione politica, io credo che ci siano dei chiarimenti da dover dare rispetto anche a una presa di posizione così forte che c'è stata. Lo faremo, no? Non credo che sia, insomma, io ormai sono abbastanza navigato per pensare che sicuramente troveremo una soluzione sul problema MT, che invece è il problema importante, uno dei problemi importanti. Credo che tutti insieme sicuramente si troverà anche lì la strada, però bisogna davvero lavorare insieme, ecco, bisogna lavorare tutti per raggiungere il risultato. Ecco, questo, se posso lasciare un messaggio, è proprio quello di non chiuderci all'interno delle nostre realtà, ma quella di intervenire tutti per risolvere il grandissimo problema che ha adesso il Comune di Genova con AMT e non solo, purtroppo.
1: Venerdì inizia la festa dell'Unità, lei andrà, presenzierà tranquillamente, che clima si respirerà?
0: No, sarà il clima di sempre, si discuterà, si parlerà, affronteremo sicuramente.
1: Il clima di sempre, ecco, il clima di sempre ha fotografato bene nel PD, ecco, il solito clima del PD, lei voleva dire.
0: Sicuramente avremo l'occasione di incontrarci con i colleghi, di discutere anche di questo. Credo che c'è bisogno di drammatizzare nulla. Ci sono accanto a delle scelte che sicuramente sono influenzate dal livello politico, ci sono anche scelte di carattere personale. Poi è chiaro che ci sono persone come me che ritengono che stare all'interno di un partito sia importante, ma altrettanto importante sia comunque il dovere di rappresentanza che si ha verso i cittadini e verso i territori, e quindi certe volte si fanno anche delle scelte dettate da situazioni che vengono fuori anche da questo.
1: Grazie a Giancarlo Camporra, buon lavoro allora.
0: Grazie a lei, buon lavoro a tutti.
2: Adesso noi ci fermiamo qualche istante, poi torniamo insieme a Newsroom 28.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Bentornati a Newsroom 28, apriamo la nostra finestra sulla sanità, ci colleghiamo con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
5: Visita all'ospedale San Martino di Genova da parte dell'assessore alla sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò per presentare

0: riforma della sanità, positivo il giudizio al momento sulla primissima fase. L'obiettivo è vedere nei prossimi mesi, entro la fine dell'anno, i primi risultati, ma sentiamo proprio l'assessore Nicolò.
1: Diciamo che dal rientro dalle vacanze ho sentito la necessità di riprendere un pochettino i giri per tutte le strutture sanitarie, per gli ospedali della Regione Liguria, proprio per comprendere l'eventuale necessità di domande e risposte da parte non solo dei medici e degli infermieri, degli operatori sociosanitari, ma anche dei pazienti sull'attuazione della riforma. Credo che questo sia molto importante, avere un riscontro diretto e mirato da parte di chi poi diciamo la sanità la vede calare sulla sua pelle, sulla salute, che sono i cittadini. Quindi questo credo che sia doveroso e importante. Ho iniziato oggi qui nella radiologia dell'azienda ospedaliera metropolitana all'interno del Policlinico San Martino, e da qui una volta alla settimana girerò per gli ospedali della Liguria, quindi non soltanto a Genova, ma in generale di tutta la Regione Liguria, proprio per cercare di capire quali sono adesso le ricadute, se ci sono dei problemi, sentire le esigenze, i bisogni diretti dei cittadini. Credo che questa sia la cosa più importante, avere un confronto diretto con loro.
0: Il periodo di Ferragosto è sempre un periodo di iperaccesso ai pronto soccorso. Com'è andato questa fase? Se le case della comunità hanno aiutato in qualche modo, hanno funzionato?
1: Devo dire che stiamo iniziando a vedere i risultati, in modo, diciamo, non particolarmente evidente, però abbiamo numeri che si sono decuplicati di accesso alle case della comunità. Questo mediamente un po' su tutto il territorio ligure. A maggior ragione, durante il periodo estivo, nelle zone dove c'è più affluenza di turisti, quindi nella zona del ponente, dell'estremo ponente e dell'estremo levante, dove le case della comunità hanno lavorato tanto e si è iniziato a vedere una tendenza importante di riduzione dei codici bianchi e verdi al pronto soccorso. Questo è un dato che abbiamo, lo stiamo diciamo affinando, ma insomma ormai stiamo, questo è il trend dell'andamento.
2: Ci spostiamo nel Savonese, un minuto di silenzio in tutte le spiagge del litorale per ricordare Fabrizio Valente, il bagnino di 62 anni che è morto per salvare Luigi Fasano, turista piemontese che purtroppo non ce l'ha fatta anche lui, una vera e propria tragedia. Guardiamo.

0: Queste le immagini che arrivano da questa mattina su tutto il litorale della provincia di Savona, appunto si è tenuto questo raccoglimento per l'assistente Bagnanti che da 12 anni lavorava sulla spiaggia in concessione alla Fondazione Sacra Famiglia e che in passato aveva anche lavorato ai bagni Torino a Savona. In alcuni stabilimenti le bandiere sono state issate a mezz'asta. Grazie Fabrizio, per tutti noi sei un eroe, il tuo coraggio non sarà dimenticato. Le parole che si leggono nella locandina dell'iniziativa. Ha lanciato un appello poi per la sicurezza in mare, il sindacato base balneare, tramite Bettina Bolla. Queste cose non devono succedere. Cambiamo argomento, parliamo di scuola perché tra circa 3 settimane si torna in classe, suonerà la prima campanella, purtroppo, però i problemi continuano a essere sempre gli stessi, ce li spiega Andrea Popolano nel servizio.
1: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai è abitudine tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il personale docente di diritto nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in più.

0: A Genova, spiega il segretario generale della FLC-CGIL Liguria, Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa 10.000, i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificata il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con 10 posti ciascuna. Perché succede? Perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta su altri lavori, e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini. Ma non solo, anche a livello di direttori amministrativi, le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti. E così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi lo fa senza avere la giusta competenza. Nuovo anno, vecchi problemi, che resteranno anche dopo che la prima campanella avrà suonato.
1: E ora un altro tema che tiene banco in questi giorni, parliamo del caro carburanti. Questa mattina l'intervista a Giuseppe Bossa, che è coordinatore dell'Osservatorio dell'Autotrasporto Ligure. Questo perché chiaramente il caro carburante non colpisce soltanto i privati, le famiglie, ma anche i lavoratori. Sentiamo.
2: Il comparto chiaramente sta subendo una situazione molto pesante. Di fatto, se sino a ieri l'autotrasporto aveva una situazione di un prezzo diciamo accettabile per quanto riguarda anche il trasporto e la fatturazione che esegue per ogni viaggio, oggi con questo rincaro automaticamente l'autotrasporto è in grande crisi, le differenze sono notevoli, tant'è vero da marzo, prima dell'aumento, perciò parliamo della tariffa di febbraio, ad oggi abbiamo un ricarico su ogni rifornimento, parlo di un pieno di gasolio, di 280 euro. Indi per cui in una percorrenza mensile abbiamo un ricarico di 840 euro. Questo diventa molto pesante per il mondo dell'autotrasporto, anche perché è vero che hanno dichiarato di dare dei benefici, dei ristori al mondo dell'autotrasporto per superare questo problema, così come lo hanno dato ai pescatori. Il problema serio è che ad oggi noi non abbiamo ancora ricevuto nulla. Si apriranno eventualmente qualche cosa dal 1 di settembre al 15 settembre. Le associazioni di categoria stanno cercando di informare tutti quanti le microimprese, le medie imprese, su come fare, anche perché non è di semplice congiuntura, nel senso che non viene in automatico, ma devi presentare una domanda.
1: Il nuovo orario di AMT, l'orario invernale, rischia di aggravare la situazione già complessa del trasporto pubblico genovese, non solo per i cittadini ma anche per i lavoratori. Ne abbiamo parlato con Edgardo Fano, che è segretario regionale della Faesa CISL. Sentiamo.
3: Che ci è stato presentato quello che sarà il nuovo servizio di settembre, che è compatibile con i milioni di chilometri del piano di risanamento votato in Consiglio Comunale in Città Metropolitana, e sicuramente settembre sarà un settembre difficile sia per i cittadini che per il personale di AMT, perché il calo del servizio sul servizio urbano è di 190 turni e di 30 turni quello sul servizio provinciale, dati da contratto di servizio. Poi quello che era stato negoziato da MT con i comuni è un altro capitolo che non appartiene al contratto di servizio. Quindi la riduzione è impattante, contemporaneamente ci sarà da fare una revisione della rete per cercare di attenuare il più possibile gli effetti negativi sui servizi giornalieri. Certo è che bisogna necessariamente dare puntualità a questo servizio, perché se c'è una riduzione di servizio e si riesce almeno a dare puntualità alle corse, le persone hanno modo di organizzarsi. Diversamente, quello che sta accadendo in questi mesi porta disagio nel disagio, perché quando saltano 2 o 3 autobus senza sapere quali e quando, perché si programmano servizi per i quali non possono essere svolti per mancanza o di personale o di tipologia di vetture, diventa impossibile a quel punto muoversi. Il mese di settembre sarà un mese molto molto complicato, e i 2 o 3 mesi successivi altrettanto. Speriamo

0: che questa fase serva a chiudere la composizione negoziata della crisi e a implementare nuovamente i servizi per offrire una migliore qualità alla città, ma anche per far lavorare meglio le persone.
1: E ora lo sport, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Parliamo del rally della Val d'Aveto che torna dopo 10 edizioni. Sentiamo.
2: Rally Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione. E si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde, Montebruno.
3: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
2: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà 3 prove speciali, di cui 2 di giorno e 1 notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la 2 valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute 2 volte la domenica 6 settembre.
3: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori. Quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social Facebook e Instagram. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria. Sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole e un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare

0: arrivare ai picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: di presa diretta che, come vedete subito dalle immagini di Francesco Righi, vi accompagna nell'entroterra della Val d'Aveto. In questo caso siamo nell'entroterra del Tigullio per raccontare forse la terza nevicata, se non ricordo male. Da quando è iniziato l'inverno, questo paese si chiama Gavadi, è un paese molto molto piccolo, che un tempo era molto più abitato rispetto a oggi. Intanto presento i miei ospiti che sono Massimo, molto piacere,
1: Piacere,
0: che ha una
1: buongiorno.
0: stalla dalle Grezze e poi ci porterà, ve lo dico già, a conoscere il vitellino che è nato poche ore fa, stanotte, quindi
1: Stanotte.
0: sarà molto curioso. La signora Rosanna
1: Sì,
0: invece, buongiorno
1: buongiorno.
0: Rosanna, vive in una casa
1: Sì,
0: proprio
1: ma io
0: qua
1: ne vengo di
0: dietro.
1: là, prima ero di là.
0: Ecco, perché in campagna, in montagna, diciamo che fa la differenza
1: Sì,
0: anche
1: e poi mi
0: essere
1: sono
0: nella parte
1: sposata e sono
0: bassa.
1: venuta di qua.
0: Era nella Gavadi, diciamo, più
1: Sì.
0: bassa, e invece poi sposandosi si è trasferita nella Gavadi più alta. È
1: Sì.
0: vero. Ma un tempo c'era molta più gente qua.
1: Sì, di là eravamo di più
0: È
1: che
0: proprio
1: adesso.
0: nata lì lei.
1: Sì.
0: C'era la scuola Gavadi?
1: Sì, eccolo.
0: Oh. Questa qua a sinistra, Francesco, era la scuoletta di Gavadi. Quanti bimbi eravate?
1: In prima quando c'eravamo 5-6.
0: 5-6. Vero, vi portavate la legna sotto il
1: Sì?
0: braccio?
1: Sì.
0: Non è un mito che
1: No,
0: raccontiamo
1: se la
0: spesso.
1: portavamo.
0: Ognuno doveva andare con la propria
1: Sì?
0: legna, c'era una stufa lì a scuola.
1: Sì, c'era la stufetta, ci portavamo la legna.
0: E poi c'era un negozio, c'era. E
1: Sì, c'era una trattoria di là.
0: io devo dire che ci sono stata ancora quando ero ragazzina a mangiare in quella trattoria. E di cosa si viveva? Soprattutto di allevamento?
1: Sì, tutto di agricoltura.
0: Tutto di agricoltura. E oggi quanti siete, Rosanna, qua a Gavadi? Anche
1: Saremo una trentina più o meno.
0: in inverno, eh?
1: Sì, quelli che ci siamo fissi, quelli che ci sono.
0: Ma non c'è più negozio, non c'è
1: No,
0: più
1: no,
0: nulla.
1: no,
0: Vi
1: no, no, niente.
0: ritrovate magari a giocare un po' a carte, nella
1: Ma neanche
0: stagione?
1: quello perché non c'è più nessuno.
0: Quei pochi che siete.
1: Eh sì.
0: Massimo, allora iniziamo a fare un po' di a raccontare un po' i monti che vediamo. Quello là che è incorniciato da queste nuvole che sono più basse del
1: Fantastico,
0: monte. È una
1: assolutamente
0: meraviglia oggi questa
1: bellissimo.
0: vista.
1: Quello lì è il Monte Iona. Stando da questa parte della valle, cioè dalla parte di Santo Stefano, il Monte Iona indica esattamente il sud come
0: Allora,
1: direzione.
0: l'Aione è quello là che vediamo appunto incorniciato dalle nuvole. Francesco sulla sinistra, quello laggiù in fondo pieno di neve, il Monte Iona. E poi piano piano venendo verso sinistra, che cosa si
1: Venendovi
0: incontra?
1: verso sinistra, quello scoperto dalle nuvole è il Monte Penna. Non si distingue bene il Pennino perché da questa
0: Prospettiva.
1: angolazione rimane esattamente appoggiato contro.
0: Il Penna è il più alto della zona,
1: È il più alto di
0: 1700
1: questa
0: qualcosa,
1: parte, sì,
0: vero?
1: 1735.
0: Invece l'Aione è un po' più
1: L'Aione è un
0: basso.
1: po' più basso, 1650
0: Ed è
1: circa.
0: molto più lieve come,
1: Sì,
0: diciamo, non ha la punta
1: il
0: come il Penna.
1: versante che guarda verso, diciamo, verso nord, cioè verso di noi, è piuttosto scosceso, mentre diciamo, la parte sopra della montagna in alto è piuttosto piatto, non è scosceso, ecco.
0: Poi proseguiamo verso di qua, dietro

0: paesino alto di Gavadi, quali altri? C'è una serie di nuvole là che non so se stanno nascondendo qualche monte, no?
1: Sì, in realtà c'è il monte Tomarlo che però rimane esattamente dietro questo cocuzzolo, okay. E quindi da qua non è visibile.
0: E il monte Tomarlo è quello che accompagna il passo del Tomarlo, che è alto?
1: Esatto.
0: 1800.
1: È alto, il valico è 1500
0: circa. 1500 e segna il confine con l'Emilia Romagna.
1: Con l'Emilia Romagna, esattamente.
0: Poi invece questo qua sulla sinistra più estrema, quindi proprio sopra Santo Stefano d'Aveto, poi all'altro lato.
1: Esattamente, questo è Croce Martincano, che è la parte, diciamo, più ad est del gruppo del Maggiorasca.
0: Del Maggiorasca, e poi più verso Santo c'è il Monte Bue.
1: Esattamente, proseguendo in direzione nord-ovest ci sono il Maggiorasca, la Rocca del Prete e il Bue.
0: Allora, mi togliete un dubbio, cioè è un grado, voi siete tranquillamente in maglione? Francesco, è vero, noi siamo vestitissimi,
1: sì,
0: eppure
1: sì,
0: i locali invece, ma non ce l'ha freddo.
1: C'è anche un bel sole.
0: Vi siete temprati?
2: Ma sì, ormai sì.
0: Allora, adesso andiamo a conoscere anche suo marito.
2: Sì.
0: Però mi hanno detto che qua c'è una cascata veramente bella,
2: sì,
0: che potrebbe essere
2: porta,
0: ghiacciata.
2: Porta, sì.
0: Quindi due passi e vedrete questa cascata. Si incontrano anche dei corsi d'acqua, dei ruscelli, insomma adesso c'è anche abbastanza acqua, e qua conosco Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno.
0: Che è proprio nativo di Gavadi?
3: Sì, sì.
0: Lei è il marito della signora di Bassa,
3: sì, dall'altro,
0: e però si è sposata con lei che invece era nella Gavadi Alta.
3: Esatto.
0: Questo corso d'acqua è quello che poi arriva da lassù?
3: Eh sì, viene su dal monte, dal Tomarlo, che scende tutto giù, viene la cascata e arriva qua. Arriva qua poi e continua.
0: Ma quando lei era piccolo, Giuseppe, di neve ne veniva di più rispetto a oggi?
3: Altro
0: cioè adesso mediamente due o tre volte all'anno a dir tanto?
3: Quest'anno è venuto 4-5 volte, però poca roba, non tanta. Quando il ragazzo ne venivano dei metri.
0: Adesso proseguiamo la passeggiata per arrivare alla cascata, e proprio alla base della cascata c'è la sorgente che vi dà l'acqua a voi?
3: Sì, sì.
0: Lei Giuseppe quante mucche ha?
3: Ne abbiamo 15 pezzi.
0: 15?
3: Tra grosse e piccole.
0: Mucche da latte?
3: Sì, sì, da latte.
0: E voi vi fate ancora il formaggio come ai vecchi tempi,
3: sì,
0: è vero?
3: Sì,
0: il formaggio sans ste?
3: Sì.
0: Con una procedura. Ah, ci arrampichiamo un po' qua in mezzo.
3: Sì, sì, sì, bisogna arrampicare.
0: Per farvi vedere la cascata, che forse non è gelata, però comunque è molto molto scenografica.
3: È 70 metri di
0: caduta.
3: Di caduta.
0: Questa qua
3: Però poi in fondo alla cascata ci sono altre due o tre saltarelli.
0: Ci venivate a fare il bagno qua?
3: No, non fatevo.
0: No? In estate intendo, eh?
3: Non lo fai il bagno qua perché è acqua fredda, eh?
0: È un po' fredda anche in estate.
3: Sì.
0: Ma in questa stagione cosa si fa in campagna? Cioè, le mucche sono in stalla, giusto?
3: Sì.
0: E quindi come si passa?
3: Bisogna vedere che il tempo, se non c'è di neve, ce n'è sempre da fare fuori anche in campagna. Pulire, tagliare un po' di legna e...
0: Avete anche l'orto?
3: Sì.
0: Adesso in questa stagione solo cavoli?
3: Sì.
0: Ma sono già cresciuti i cavoli?
3: Sì, sono belli.
0: Dei bei cavoloni?
3: Sì.
0: Eccoci. Allora, ormai arriviamo a vedere la cascata. Eccola la cascata, ce la siamo un po' guadagnata in fatto di salita.
3: Vabbè.
0: Vabbè, Giuseppe, lei cammina come uno stambecco.
3: Camminavo. Ormai.
0: Ma come camminava? Ha fatto sta salita veramente in modo eccelso. Siamo in questo bosco di faggi, come vedete, nonostante non ci siano le foglie, si fa un po' fatica a vederla, però è bellissimo vedere anche tutti gli alberi pieni di neve.
3: Più in alto, sì.
0: Ecco.
3: Magari si vede meglio, ma ogni modo anche da qui è abbastanza una bella veduta.
0: Esattamente, ma a lei le piace ancora il bosco, viverlo,
3: sì.
0: Anche se... Quanti anni ha? 73 anni?
3: I prossimi
0: sono 73, non ci si abitua mai a questa bellezza?
3: Ma guarda, ci siamo nati, cresciuti e vissuti, diciamo, abbiamo fatto, diciamo, abbiamo fatto la carriera che hanno fatto i nostri antenati, diciamo, come ci hanno insegnato.
0: Ecco, la carriera qua vuol dire fare appunto il formaggio, avere le bestie?
3: Il formaggio, fare legna, pulire, perché c'erano da pulire i prati, i pascoli e tutto quanto.

0: quando non c'è di neve, diciamo.
1: Ma le bestie dove le mandate le mucche quando non ce ne avete mandate fuori nei prati?
0: Sì,
1: Avete i vostri terreni? E ci sono anche i funghi qua in estate?
0: sì, la stagione come va?
1: Eh sì, però è una bella faggeta, no?
0: Se va la stagione giusta, fanno, se non piove, che c'è asciutto, non
1: Eh
0: nascono.
1: beh, certo. Adesso noi ci ributtiamo a picco giù in questo
0: Lì c'è la nostra sorgente dove nasce.
1: bosco. Ecco, la sorgente che citavamo prima è qua sotto, proprio nel fiumiciotolo, che è quello che poi abbiamo visto salendo, giusto? Il fiume, ovviamente,
0: Sì, è sempre lo
1: è
0: stesso,
1: quello
0: sì.
1: lì. Ma sarà bella pulita l'acqua, è vero che
0: Sì,
1: vabbè,
0: laggiù dal ponte la puoi bere.
1: dal ponte praticamente si potrebbe bere. E si possono fare anche
0: Abbiamo sempre
1: delle.
0: bevuto ai tempi.
1: Dico, si possono fare anche delle belle passeggiate così nei boschi, anche con la neve. Voi non lo fate per diletto, ovviamente. Venga, Giuseppe, non lo fate certo per diletto, ma qualcuno
0: Sì,
1: viene a fare le passeggiate.
0: vengono, sì.
1: Vedete con che abilità si muove Giuseppe, così un po' senza neanche, diciamo, un sentiero tracciato. Allora andiamo a vedere il vostro laboratorio, ancora come un tempo. Per fare il formaggio, un tempo in tanti facevate il formaggio o solo voi già? Esatto.
0: No, quelli che avevano le bestie lo facevano tutti. Sono tanto che ormai bestie non ce ne sono, non ce n'è nemmeno di gente più perché.
1: Ormai siete solo voi ad aver le mucche qua o c'è qualcun altro?
0: Ci sono due o tre, ma ne hanno poche, ne hanno tre o quattro capi.
1: Ma lei è riuscito a vivere tutta la vita nel paese? E la terra? E è contento di
0: Ma
1: questo?
0: sì, dai, ci siamo nati, cresciuti e diventati vecchi, diciamo.
1: Ma oggi si rischia un po', tra virgolette, l'estinzione in sti paesi, cioè ci sono i
0: Ormai
1: bimbi?
0: qualcuno insieme vanno tutto a lavorare, quando hanno l'età vanno a lavorare fuori perché si guadagna qualcosa di più.
1: Siete gli ultimi forse che sono
0: Sì,
1: riusciti a vivere qua a Gavadi. C'era un mulino, vero, lì
0: lì
1: sotto?
0: c'era un mulino.
1: Vedo anche una vasca, un mulino per tutto il grano che
0: Eh
1: veniva.
0: sì, ma ce n'è uno qua, uno lì di sotto, lì. Che quello lì è ancora in piedi, ma funzionare non funziona più nemmeno quello lì.
1: Ma anche il grano turco si coltivano ancora, eh?
0: Sì, noi ce l'abbiamo, sì.
1: E fate la pasta poi, fate la
0: Sì,
1: farina, la
0: facciamo il
1: pasta.
0: pane e
1: Che bello!
0: la
1: Che bello, veramente sembra di essere un po' ancora in un angolo di passato. Ma a volte andate a Chiavari, andate in
0: sì.
1: città o no?
0: Sì, Chiavari, Borgottaro, verso Piacenza.
1: Ah, ma qua
0: Sì,
1: invece c'è il medico qua, Santo Stefano, Rzoaglio?
0: a Resoaglio, sì, qua a Resoaglio e Santo Stefano.
1: Quindi se si ha bisogno del medico si va a
0: Sì,
1: Rzoaglio o a Santo
0: sì, sì,
1: Stefano?
0: sì, sì.
1: Va bene, andiamo a vedere il luogo dove si fa il formaggio come ai vecchi tempi. Intanto siamo arrivati nel suo regno, Giuseppe, dove tiene le sue mucche, proprio qua sotto casa, nel paesino di Gavadi Alta. Eccole qua. Allora, me le presenti un po', come si chiamano?
0: Questa bimba, questa Dora, quella lì bruna, quella Graziella, quella rossa, quella lì, la seconda alpina e quella in cima bimba.
1: E poi questi qua sono piccini invece
0: Sì,
1: dall'altro
0: questi
1: lato.
0: sono i vitelli che si allevano per la riproduzione, diciamo.
1: Quanto hanno loro che
0: E
1: sono?
0: questi hanno 10 mesi.
1: Ah, 10 mesi! E sono figlie di queste
0: Sì,
1: mucche.
0: sì, sì,
1: E il
0: sì.
1: toro non ce l'avete?
0: Sì, questo.
1: Ah, questo è il toro! Ah, allora se l'avessi. Allora sarà meglio spostarsi se si
0: Ma
1: alza.
0: no, è
1: Eccolo
0: bravo.
1: lì il toro. Come mi ha detto che si chiama il toro?
0: Ah, no, no, abbiamo ancora battezzato.
1: O per quanti anni è che non l'avete ancora battezzato?
0: A 2 anni.
1: A 2 anni,
0: Sì,
1: va
0: circa,
1: bene.
0: non
1: Quindi qua
0: di
1: viene tutto in modo naturale,
0: più.
1: diciamo, è vero? Allora usciamo così, Giuseppe ci accompagna a chiudere, diciamo, questa parte con lui. Tanto qua, se, come si dice in dialetto, si è sciato.
0: Ma
1: Si è sciato
0: va
1: una
0: qui.
1: cagnara. Ma mi dica un po', Giuseppe, ma a voi che vivete in campagna, in montagna, piace la neve o un fastidio?
0: Ma guardi, se tanto così non mi viene tanto, magari dà fastidio allora.
1: Dà un po' fastidio perché?
0: Perché
1: Perché?
0: bisogna lavorare, bisogna pulire, magari è finito di pulire, ti riempie nuovamente il passaggio.
1: Preferireste una bella gelata per il
0: Sì, sì,
1: terreno?
0: sì, sì, sì.
1: Perché cosa fanno le gelate?
0: Le
1: Cosa?
0: gelate muoiono anche tanti insetti,
1: Ecco.
0: tante mosche, tanti micro.

0: microbi, diciamo.
1: Sì, quindi sanifica.
0: Sì.
1: E qua dentro?
0: Sì.
1: Allora, vediamo qua dove si produce il formaggio ancora come un tempo. Che meraviglia, che bello. Questo qua sembra un runfo?
0: Un runfo, lo scaldai, lo facciamo scaldare il latte.
1: Quindi il latte si mette qua dentro?
0: Sì.
1: Il latte appena munto,
0: sì.
1: E poi c'è sotto il fuoco,
0: sì. Si scalda al porto della temperatura per farlo cagliare,
1: quindi deve bollire, no?
0: No,
1: non deve bollire,
0: non deve bollire,
1: però si separa il caglio,
0: sì, poi quando è la temperatura giusta si mette il caglio, caglia e bisogna lasciarlo riposare e poi si rompe la cagliata.
1: Ecco, però c'è una ricetta particolare per il formaggio di Santo Stefano.
0: Sì, insomma, noi lo facciamo come lo facevano 100 anni fa, diciamo, ancora.
1: E quindi?
0: Quindi il formaggio a latte crudo, così.
1: A latte crudo?
0: Sì.
1: Quindi senza...
0: Non ci sono né conservanti, né conservanti, il sale, basta.
1: E questa qua serve per metterlo...
0: Il torchio, per farlo vedere, ce n'è sotto una.
1: Ah, è vero!
0: Per farlo, diciamo, colare il siero.
1: Ed è un gusto molto forte, vero, Saste?
0: Sì, un po' piccante, sì.
1: È un po' piccante.
0: Specialmente sull'erba, quando, diciamo, specialmente in primavera, quando sono tanti fiori, e allora il latte è un po' più grasso e un po' più piccante.
1: Sì. E si mette anche sulla piastra, è vero?
0: Sì.
1: Si può mangiare sulla piastra, sì, perché è un formaggio...
0: Piastra, al tegamino, come vuoi.
1: Anche al tegamino, giustamente. Sì. Bene, grazie allora Giuseppe, niente. Ci salutiamo qua, mi saluti sua moglie che abbiamo conosciuto all'inizio. Noi proseguiamo a conoscere il vitellino di Massimo che è nato poco fa, un nuovo arrivato. Una bella notizia,
0: una bella,
1: no?
0: Una notizia, noi fino adesso non ce ne abbiamo ancora di nuovo, ma verranno.
1: Va bene, grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Impresa diretta, la vita rurale, quello che vedete inquadrato da Francesco Righi, il borgo di Allegrezze. Siamo in Val d'Aveto con Massimo Monteverde. Massimo, Allegrezze spicca, mi racconti, tu mi insegni, nella valle perché?
3: Come posizione? È il paese di più antico insediamento.
1: Quindi?
3: Motivato dal fatto che questa è la posizione più soleggiata in assoluto di tutta la valle.
1: E infatti vediamo adesso il sole ci sta baciando e ci sono un po' di differenze di gradi addirittura tra qua Santo Stefano.
3: Sì, generalmente qua ad Allegrezze ci sono mediamente 4-5 gradi in più che a Santo Stefano, sia d'estate che d'inverno. D'estate soffriamo un po' più il caldo e d'inverno un po' meno il freddo.
1: Ma si arrabbiano quelli di Santo Stefano adesso quando sentono dire questa cosa?
3: Sì, certo, perché ce l'hanno sempre. Si dice sempre, voi ad Allegrezze adesso iniziate la raccolta delle banane.
1: E un po' di sano campanilismo. E rispetto a Gavadi, dove eravamo, c'è un dislivello di...
3: 300 metri.
1: 300 metri. Si sono aperte anche un po' le nuvole. E ci consentono forse di vedere un po' meno il Penna, ma di avere un'idea di quanto sia aperta qua la vista.
3: Sì.
1: Quasi a 360 gradi quasi, e qua appunto siamo esposti verso sud.
3: Esattamente.
1: Quindi il mare è là dietro,
3: il mare,
1: diciamo,
3: è là dietro.
1: Dietro il monte Aiona,
3: sì,
1: che è quello con
3: si
1: tutte le
3: a sopra
1: nuvole.
3: La croce Borzonasca e si arriva al mare.
1: Ho promesso ai telespettatori che ci presentavi un vitellino appena nato.
3: Sì, nato questa notte.
1: Andiamo, dai. Allora, i vitelli nascono per natura senza l'ausilio dell'essere umano, è vero? Però voi un po' li aiutate,
3: no,
1: cioè le mucche partoriscono da sole?
3: Le mucche partoriscono tendenzialmente da sole come tutti gli animali in natura.
1: Mm.
3: Adesso siccome per noi diciamo è un mestiere con finalità economica,
1: ve le tenete bene,
3: le diamo un occhio, le controlliamo in modo che non succedano di inconvenienti, ecco.
1: Ma voi come fate a sapere esattamente il momento in cui più o meno partorirà, cioè il giorno, ecco, me l'hanno detto, partorirà probabilmente in queste ore, cioè è difficile sapere il momento esatto.
3: Il
1: attento
3: momento
1: Francesco
3: esatto,
1: a non scivolare,
3: se non si

0: al giorno, lo sai più o meno?
1: Sì, perché ovviamente la fattrice, la puerpera, diciamo così, comincia a dilatarsi, e poi quando la dilatazione è quasi completa,
0: è vero, giusto,
1: diciamo, uno con un po' di esperienza vede quante ore circa possono mancare, ecco.
0: E voi appunto siete in grado di conoscere bene questi meccanismi. Quanti vivete qua ad Allegrezze?
1: Siamo
0: tutto
1: in 14.

0: stato forse dopo Roccadaveto abitato Gavadi.
1: Sì.
0: Più antico, ecco, rispetto...
1: Roccadaveto è un paese di nuova costruzione.
0: Esatto, invece Gavadi è il paese più alto abitato ancora oggi. Ed ecco le mucche che sono sicuramente un po' il tuo orgoglio. Quante ne hai?
1: Sono 14 le mucche da latte, cioè quelle adulte, diciamo, e poi ce ne sono 7, 8 con quella nuova.
0: Hai anche il toro?
1: No, non abbiamo il toro, usiamo seme congelato per la riproduzione.
0: Dov'è il vitellino?
1: Il vitellino è nella stalla dove stanno gli animali giovani.
0: Ah, allora andiamo alla stalla degli animali giovani,
1: sì,
0: a vedere il vitellino.
1: Questo ha 3 mesi.
0: Oh. Quando nascono, praticamente adesso mi farei vedere quanto sono grossi quando nascono, perché non è che in poche ore.
1: Esattamente.
0: Esatto. A che ora è nato stanotte?
1: È nato alle 4.
0: Cavoli, quindi ti sei fatto la notte in bianco?
1: No, ho fatto in bianco le ultime 2 ore della notte.
0: Ah, dalle 4 alle 6?
1: Sì.
0: Più o meno. Allora, dov'è l'altra stalla?
1: È qua.
0: E qua cosa serve questa macchina?
1: Qua è il trasportatore per il lettame, che dalla stalla viene...
0: Ah, quindi dalla stalla il lettame finisce qua sopra. Come fate a farlo arrivare qua?
1: È un sistema automatico, questo è un nastro trasportatore che fa il giro della stalla.
0: Ah, allora lo recupera il nastro?
1: Lo recupera e porta il lettame nel rimorchio. E da rimorchio poi lo custodiamo in una concimaia per la concimazione dei campi nei periodi primaverili e autunnali.
0: Cosa coltivate?
1: E beh, soprattutto prati da erba, erbai di vario tipo.
0: E beh, giustamente per il fieno.
1: Per il fieno e anche per l'erba estiva. E poi patate, frumento, diciamo...